oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: State ascoltando

Che il dolore non vuol dire necessariamente sangue, e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Un bambino è morto in un attacco con missili e droni che nella notte ha colpito la regione di Kiev. Il corpo è stato recuperato tra le macerie di un'abitazione a Vyshgorod, a pochi chilometri dalla capitale ucraina. Secondo il capo dell'amministrazione regionale, 3 persone sono state estratte vive e trasportate in ospedale. Tra loro c'è un altro bambino che ha riportato un grave trauma cranico. Feriti anche un uomo e una donna. Esplosioni sono state segnalate durante la notte anche a Kiev, mentre l'aeronautica ucraina annunciava l'arrivo di missili balistici.
2: Il nuovo aumento in arrivo per la bolletta elettrica dei clienti vulnerabili serviti in maggior tutela. L'ARERA ha annunciato per il quarto trimestre un incremento del 37,3% rispetto ai 3 mesi precedenti. La misura riguarda circa 3 milioni di utenze. Sul mercato libero intanto si confrontano le offerte delle compagnie. Eni propone attraverso Plenitude uno sconto del 30% sui corrispettivi luce e gas rispetto alla propria principale offerta a prezzo fisso, con prezzo bloccato per 2 anni, adesioni dal 1 al 24 ottobre. Enel e A2A rivendicano la convenienza delle proprie proposte. Da Praga, Giorgio Meloni invita gli operatori che possono farlo a contribuire al contenimento dei rincari.
1: Il governo difende la scelta di mantenere aperti i rapporti con Egitto sul caso di Giulio Regeni. Giorgio Meloni afferma che la richiesta di verità e giustizia della famiglia è anche quella dell'esecutivo. Secondo la Presidente del Consiglio, interrompere i canali politici e diplomatici rischierebbe di allontanare quell'obiettivo. Le opposizioni chiedono che Antonio Tajani riferisca al Senato sulle iniziative italiane dopo la sentenza. Il ministro degli esteri si dice disponibile a intervenire in Parlamento. I difensori dei 3 agenti egiziani condannati a 10 anni per sequestro di persona preparano il ricorso. Il verdetto, che non ha attribuito responsabilità per omicidio, non è definitivo.
2: La cronaca: 2 computer e una memoria elettronica sono stati consegnati agli investigatori nell'inchiesta sulle donne avvelenate con la ricina a Pietracatella in Molise. Li ha messi a disposizione Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime, dopo le perquisizioni effettuate ieri negli immobili utilizzati dalla famiglia e nei suoi studi professionali. Gli accertamenti puntano anche sui contenuti digitali dei locali. Sono stati acquisiti documenti, materiale informatico ed effetti personali della moglie. Gli investigatori ribadiscono che Di Vita non è indagato. Il suo avvocato conferma la piena collaborazione con la magistratura. La procura di Larino procede contro ignoti per il duplice omicidio della madre e della figlia morte nel dicembre scorso.
1: E infine lo sport, il calcio. Il Manchester City è stato ritenuto responsabile di gravi violazioni delle regole finanziarie della Premier League. Il giudizio arriva da una commissione indipendente e riguarda le stagioni comprese tra il 2009-2010 e il 2017-2018. Secondo la ricostruzione della commissione, il club avrebbe utilizzato contratti fittizi e finanziamenti mascherati per aumentare artificialmente i ricavi e ridurre i costi. La società respinge le conclusioni, ribadisce la propria innocenza e annuncia appello. Il termine per presentarlo il 2 ottobre. Nessuna sanzione è stata ancora decisa, eventuali provvedimenti arriveranno dopo la conclusione della fase di ricorso. E questa era l'ultima notizia, grazie ancora per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione. Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona giornata e bentrovati ad ascolto dalla redazione. Un bambino è morto in un attacco con missili e droni che nella notte ha colpito la regione di Kiev. Il corpo è stato recuperato tra le macerie di un'abitazione a Vyshgorod, a pochi chilometri dalla capitale ucraina. Secondo il capo dell'amministrazione regionale, 3 persone sono state estratte vive e trasportate in ospedale. Tra loro c'è un altro bambino che ha riportato un grave trauma cranico. Feriti anche un uomo e una donna. Esplosioni sono state segnalate durante la notte anche a Kiev, mentre l'aeronautica ucraina annunciava l'arrivo di missili balistici.
2: Nuovo aumento in arrivo per la bolletta elettrica dei clienti vulnerabili serviti in maggior tutela. L'ARERA ha annunciato per il quarto trimestre un incremento del 37,3% rispetto ai 3 mesi precedenti. La misura riguarda circa 3 milioni di utenze. Sul mercato libero intanto si confrontano le offerte delle compagnie. Eni propone attraverso Plenitude uno sconto del 30% sui corrispettivi luce e gas rispetto alla propria principale offerta a prezzo fisso, con prezzo bloccato per 2 anni, adesioni dal 1 al 24 ottobre. Enel e A2A rivendicano la convenienza delle proprie proposte. Da Praga, Giorgia Meloni invita gli operatori che possono farlo a contribuire al contenimento dei rincari.
1: Il governo difende la scelta di mantenere aperti i rapporti con Egitto sul caso di Giulio Regeni. Giorgia Meloni afferma che la richiesta di verità e giustizia della famiglia è anche quella dell'esecutivo. Secondo la Presidente del Consiglio, interrompere canali politici e diplomatici rischierebbe di allontanare quell'obiettivo. Le opposizioni chiedono che Antonio Tajani riferisca al Senato sulle iniziative italiane dopo la sentenza. Il ministro degli Esteri si dice disponibile a intervenire in Parlamento. I difensori dei 3 agenti egiziani condannati a 10 anni per sequestro di persona preparano il ricorso. Il verdetto, che non ha attribuito responsabilità per l'omicidio, non è definitivo.
2: La cronaca. 2 computer e una memoria elettronica sono stati consegnati agli investigatori nell'inchiesta sulle donne avvelenate con la ricina a Pietracatella in Molise. Li ha messi a disposizione Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime, dopo le perquisizioni effettuate ieri negli immobili utilizzati dalla famiglia e nei suoi studi professionali. Gli accertamenti puntano anche sui contenuti digitali dei locali. Sono stati acquisiti documenti, materiale informatico ed effetti personali della moglie. Gli investigatori ribadiscono che Di Vita non è indagato. Il suo avvocato conferma la piena collaborazione con la magistratura. La procura di Larino procede contro ignoti per il duplice omicidio della madre e della figlia, morte nel dicembre scorso.
1: E infine lo sport, il calcio. Il Manchester City è stato ritenuto responsabile di gravi violazioni delle regole finanziarie della Premier League. Il giudizio arriva da una commissione indipendente e riguarda le stagioni comprese tra il 2009-2010 e il 2017-2018. Secondo la ricostruzione della commissione, il club avrebbe utilizzato contratti fittizi e finanziamenti mascherati per aumentare artificialmente i ricavi e ridurre i costi. La società respinge le conclusioni, ribadisce la propria innocenza e annuncia appello. Termine per presentarlo è il 2 ottobre. Nessuna sanzione è stata ancora decisa, eventuali provvedimenti arriveranno dopo la conclusione della fase di ricorso. E questa era l'ultima notizia, grazie ancora per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Questa è Touring 104.
4: 2B1. Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
5: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
4: Evita i problemi di un acquisto last minute Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.

0: Questa è Touring 104.
1: L'Ovicultura Calabrese guarda al futuro. Academy Olivo in Campo, Calabria. L'evento, promosso dall'Assessorato all'Agricoltura della Regione Calabria e ARSAC, in collaborazione con le edizioni L'Informatore Agrario, per far crescere il settore. Due giornate imperdibili. Il 1 ottobre all'azienda agricola Statti, contrada Allenti, Lamezia Terme. E il 2 ottobre la seconda tappa, alla cittadella regionale Iole Santelli, Catanzaro. Sei un tecnico, un imprenditore o un operatore della filiera? Vieni a scoprire le nuove sfide. Innovazione agronomica, sostenibilità, valorizzazione dell'olio e strategie di mercato. Visite guidate, workshop e dibattiti per guidare insieme lo sviluppo dell'olio italiano. Academy Olivo in Campo, 1 e 2 ottobre. Il futuro dell'olio parte da qui, non mancare.
2: www.academyolivo.informatoreagrario.it 2B1 prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
3: Da Vumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
4: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
5: Touring 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Il corpo di un bambino è stato recuperato in mezzo alle macerie della sua abitazione colpita nella notte da un attacco terroristico russo con missili e droni nella cittadina di Vyshgorod, a pochi chilometri da Kiev. Tre persone sono state estratte vive, tra queste un bambino che ha riportato un grave trauma cranico, un uomo con ferite da schegge alla testa e una donna che ha lesioni alle gambe. Tutti e tre sono stati trasportati in ospedale. Donald Trump valuta una stretta sulle esportazioni americane di diesel nel tentativo di aumentare la disponibilità di carburante negli Stati Uniti e contenerne il prezzo. L'ipotesi al centro di un confronto alla Casa Bianca e secondo il Financial Times al Presidente sono state presentate diverse possibilità di intervento. Al momento non è stata presa alcuna decisione, la questione è diventata delicata in vista delle elezioni di metà mandato previste per novembre. Il diesel negli Stati Uniti ha raggiunto $6,53 al gallone, oltre il 70% in più rispetto ai livelli precedenti alla guerra con l'Iran. Caro energia al centro dell'attenzione anche in Italia. Dopo le notizie in chiaroscuro sui carburanti, in arrivo una doccia fredda per la bolletta elettrica. Il servizio della redazione.
2: Nuovo aumento in arrivo per la bolletta elettrica dei clienti vulnerabili serviti in maggior tutela. L'ARERA ha annunciato per il quarto trimestre un incremento del 37,3% rispetto ai tre mesi precedenti. La misura riguarda circa 3 milioni di utenze. Sul mercato libero intanto si confrontano le offerte delle compagnie. Eni propone attraverso Plenitude uno sconto del 30% sui corrispettivi luce e gas rispetto alla propria principale offerta a prezzo fisso, con prezzo bloccato per 2 anni. Adesioni dal 1 al 24 ottobre. Enel e A2A rivendicano la convenienza delle proprie proposte. Da Praga, Giorgia Meloni invita gli operatori che possono farlo a contribuire al contenimento dei rincari.
1: Il caso dei tre figli di Pietro Loffredo, il padre di Fortuna, la bimba uccisa a Caivano nel Napoletano nel 2014 dopo una storia di abusi, e della compagna Giovanna allontanati il 17 settembre dagli assistenti sociali e dalle forze dell'ordine della loro casa a Lanciano a causa di criticità igienico-sanitarie nell'abitazione. I giudici del Tribunale per i minorenni dell'Aquila si sono riservati la decisione relativa all'istanza di liberazione immediata presentata dai legali dei genitori. Quanto emerso ieri nell'udienza da remoto che si è svolta alla presenza dell'avvocato della famiglia Loffredo, Angelo Pisani. Domani si riunirà il collegio che ascolterà la registrazione dell'udienza e poi si pronuncerà. Lo sport, il calcio, calcio britannico e internazionale sotto shock per la bufera che si è abbattuta su uno dei più prestigiosi club di Premier League di tutta Europa. Il servizio della redazione.
3: Il Manchester City è stato ritenuto responsabile di gravi violazioni delle regole finanziarie della Premier League. Il giudizio arriva da una commissione indipendente e riguarda le stagioni comprese tra il 2009-2010 e il 2017-2018. Secondo la ricostruzione della commissione, il club avrebbe utilizzato contratti fittizi e finanziamenti mascherati per aumentare artificialmente i ricavi e ridurre i costi. La società respinge le conclusioni, ribadisce la propria innocenza e annuncia appello. Il termine per presentarlo è il 2 ottobre. Nessuna sanzione è stata ancora decisa, eventuali provvedimenti arriveranno dopo la conclusione della fase di ricorso.
1: La nazionale italiana perde Giacomo Raspadori per le prossime 2 partite. La squadra di Mancini, rientrata a Coverciano, è tornata ad allenarsi in vista del terzo incontro del girone Nations League con la Francia in programma venerdì 2 ottobre a Saint-Denis. I titolari del match di Bursa e Nicolò Gambiaghi, entrato dall'inizio della ripresa, non si sono allenati con il resto del gruppo, sostenendo una seduta di recupero in piscina, mentre è rimasto completamente a riposo Giacomo Raspadori. L'attaccante dell'Atalanta è stato sottoposto ad esami strumentali e, accertata l'indisponibilità per le prossime gare, farà rientro presso il club di appartenenza. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Touring 104, informazione e passione.
4: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
5: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
6: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
7: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
8: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
9: Siete su Radio Touring 104, in radiovisione sul canale 87 del digitale terrestre in tutta la Calabria, Messina e provincia.

0: Questa è Radio Touring 104, in radiovisione sul canale 87 del digitale terrestre in tutta la Calabria, Messina e provincia.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà generalmente sereno o poco nuvoloso con qualche addensamento soprattutto sulle zone alpine e prealpine. Sulle pianure prevarranno ampie schiarite e condizioni asciutte. Lungo l'alto Adriatico il tempo resterà stabile con temperature più contenute sulle coste rispetto alle zone interne. Al centro giornata all'insegna del sole e della stabilità sia sul versante tirrenico sia su quello adriatico. Qualche temporanea nube potrà interessare le aree appenniniche, ma senza fenomeni significativi. Sul Lazio il clima resterà particolarmente mite. A Roma l'aeronautica militare indica una massima intorno ai 27 gradi senza precipitazioni. Tempo stabile anche sulla Sardegna. Al sud e in Sicilia continueranno a prevalere cielo sereno o poco nuvoloso e condizioni asciutte con qualche addensamento nelle aree interne e montuose durante le ore più calde. Il clima resterà mite con caratteristiche ancora tardo estive, soprattutto sulle regioni ioniche e sulle isole maggiori. Le temperature non subiranno variazioni particolarmente significative, resteranno generalmente superiori alle medie tipiche di fine settembre. Le massime raggiungeranno diffusamente 25-28 gradi nelle aree interne e sulle regioni tirreniche, mentre lungo alcune coste adriatiche i valori saranno più contenuti, intorno ai 22-24 gradi. I venti saranno generalmente deboli o a regime di brezza con locali rinforzi lungo le coste. Per quanto riguarda i mari prevarranno condizioni generalmente tranquille con bacini quasi calmi o poco mossi o localmente mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
2: Questa è Touring 104.
3: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
4: 2B1 prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
5: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Il corpo di un bambino è stato recuperato in mezzo alle macerie della sua abitazione colpita nella notte da un attacco terroristico russo con missili e droni nella cittadina di Vyshgorod, a pochi chilometri da Kiev. Tre persone sono state estratte vive, tra queste un bambino che ha riportato un grave trauma cranico, un uomo con ferite da schegge alla testa e una donna che ha lesioni alle gambe. Tutti e tre sono stati trasportati in ospedale. Donald Trump valuta una stretta sulle esportazioni americane di diesel nel tentativo di aumentare la disponibilità di carburante negli Stati Uniti e contenerne il prezzo. L'ipotesi al centro di un confronto alla Casa Bianca e secondo il Financial Times al presidente sono state presentate diverse possibilità di intervento. Al momento non è stata presa alcuna decisione, la questione è diventata delicata in vista delle elezioni di metà mandato previste per novembre. Il diesel negli Stati Uniti ha raggiunto $6,53 al gallone, oltre il 70% in più rispetto ai livelli precedenti alla guerra con l'Iran. Caro Energia al centro dell'attenzione anche in Italia. Dopo le notizie in chiaroscuro sui carburanti, in arrivo una doccia fredda per la bolletta elettrica. Il servizio della redazione.
2: Nuovo aumento in arrivo per la bolletta elettrica dei clienti vulnerabili serviti in maggior tutela. L'ARERA ha annunciato per il quarto trimestre un incremento del 37,3% rispetto ai tre mesi precedenti. La misura riguarda circa 3 milioni di utenze. Sul mercato libero intanto si confrontano le offerte delle compagnie. Eni propone attraverso Plenitude uno sconto del 30% sui corrispettivi luce e gas rispetto alla propria principale offerta a prezzo fisso, con prezzo bloccato per 2 anni. Adesioni dal 1 al 24 ottobre. Enel e A2A rivendicano la convenienza delle proprie proposte. Da Praga, Giorgia Meloni invita gli operatori che possono farlo a contribuire al contenimento dei rincari.
1: Il caso dei 3 figli di Pietro Loffredo, il padre di Fortuna, la bimba uccisa a Caivano nel Napoletano nel 2014 dopo una storia di abusi, e della compagna Giovanna allontanati il 17 settembre dagli assistenti sociali e dalle forze dell'ordine della loro casa a Lanciano a causa di criticità igienico-sanitarie nell'abitazione. I giudici del Tribunale per i minorenni dell'Aquila si sono riservati la decisione relativa all'istanza di liberazione immediata presentata dai legali dei genitori. Quanto emerso ieri nell'udienza da remoto che si è svolta alla presenza dell'avvocato della famiglia Loffredo, Angelo Pisani. Domani si riunirà il collegio che ascolterà la registrazione dell'udienza e poi si pronuncerà. Lo sport, il calcio, calcio britannico e internazionale sotto shock per la bufera che si è abbattuta su uno dei più prestigiosi club di Premier League di tutta Europa. Il servizio della redazione.
3: Il Manchester City è stato ritenuto responsabile di gravi violazioni delle regole finanziarie della Premier League. Il giudizio arriva da una commissione indipendente e riguarda le stagioni comprese tra il 2009-2010 e il 2017-2018. Secondo la ricostruzione della commissione, il club avrebbe utilizzato contratti fittizi e finanziamenti mascherati per aumentare artificialmente i ricavi e ridurre i costi. La società respinge le conclusioni, ribadisce la propria innocenza e annuncia appello. Il termine per presentarlo il 2 ottobre. Nessuna sanzione è stata ancora decisa, eventuali provvedimenti arriveranno dopo la conclusione della fase di ricorso.
1: La nazionale italiana perde Giacomo Raspadori per le prossime 2 partite. La squadra di Mancini, rientrata a Coverciano, è tornata ad allenarsi in vista del terzo incontro del girone Nations League con la Francia in programma venerdì 2 ottobre a Saint-Denis. I titolari del match di Bursa e Nicolò Gambiaghi, entrato dall'inizio della ripresa, non si sono allenati con il resto del gruppo, sostenendo una seduta di recupero in piscina, mentre è rimasto completamente a riposo Giacomo Raspadori. L'attaccante dell'Atalanta è stato sottoposto ad esami strumentali e, accertata l'indisponibilità per le prossime gare, farà rientro presso il club di appartenenza. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Touring 104, informazione e passione.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
5: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi. assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
6: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su freddiliciousparty@gmail.com. It's Freddilicious Baby! Va ora in onda Touring Café con Rita Nocera.

Il caffè è su fuoco, ragazzi, ed appena scattata l'ora delle cose belle. Allora, un caloroso buongiorno da Rita Nocera. Sono le 10:10 in punto di questo mercoledì 30 settembre. Si aprono ufficialmente le porte del nostro contenitore mattutino. Inizia infatti l'ora di Turin Caffè. Nelle prossime due ore, insomma, fino a mezzogiorno, ci terremo compagnia a vicenda, come sempre, in radiovisione sul canale 87 del Digitale Terrestre, sulle frequenze di Radio Turin 104 e 400. Tanta buona musica, le curiosità, le notizie del mondo, ma soprattutto il nostro focus preferito: dare valore al territorio e raccontare il bello della nostra Reggio. Ma a proposito di Reggio, siete passati sulla Via Marina stamattina? Beh, se non siete passati, passateci. Certo, rischierete di intracciare un attimino il traffico, perché vi posso garantire che c'è da rimanere veramente così stupefatti. Un bel vedere, davvero. Così rimarrete senza parole per quanto è bello il nostro lungomare. E allora io direi di cominciare. Cominciamo subito e poi ne parliamo. Via!

Ed eccoci qua, pronti a cominciare ufficialmente questa nuova puntata di Touring Café di oggi, mercoledì 30 settembre. Come abbiamo detto già lunedì, grazie a Paolo Esposito, siamo entrati nel segno della bilancia, infatti io mi sento fortissima questa settimana. E allora, è il 274esimo, mi rimangio tutto, giorno del calendario gregoriano, mancano soltanto 92 giorni alla fine dell'anno. Oggi è Santa Rachele, se conoscete qualcuno che si chiama così, penso proprio di sì, fatele gli auguri. Accadde oggi, la prendo molto stretta, come sapete, non vado molto indietro nei secoli. Nel 1935 ci fu la prima radiotrasmissione delle avventure di Dick Tracy, il famoso investigatore privato. 1949, fine del ponte aereo per Berlino. 1954 viene effettuata la prima diretta televisiva intercontinentale, qui è il progresso che proprio avanza, fa balzi da gigante. 1957, San Marino, colpo di stato del Partito Socialista Indipendente Sammarinese, viene insediato a Rovereta presso il confine con l'Italia un governo provvisorio. 1966, il Botswana dichiara l'indipendenza e adotta la sua nuova bandiera. 1967, debutto di BBC Radio 1. Le altre radio nazionali della BBC adottano una numerazione. 1980, le specifiche dell'Ethernet vengono pubblicate dalla Xerox insieme a Intel e Digital Equipment Corporation. 1982, io questa la conosco, debutta negli USA la popolare serie televisiva Cheers, sì, la conosco, ho dei vaghi ricordi, però la conosco. 1999, incidente nucleare in Giappone, nel centro di ricondizionamento dell'uranio di Tokayamura, a nord-est di Tokyo. E questa è una notizia importantissima, 2002, primo trapianto di fegato in Italia su paziente di 49 anni, per giunta sieropositivo. 2003 viene siglato l'accordo per l'acquisto da parte di Air France di KLM. 2004, il presidente russo Vladimir Putin dà il via libera all'accettazione del protocollo di Kyoto, in base al quale gli stati devono ridurre le emissioni di gas serra del 5%. Sappiamo bene che questo protocollo in seguito verrà più o meno non seguito da molti potenti della Terra, compreso il presidente americano. 2009, l'isola di Sumatra in Indonesia è devastata da un violento sisma di 7.6 gradi sulla scala Richter, oltre 1.100 le vittime. 2007, la sonda Rosetta atterra con successo. E 2018, l'ultima notizia per oggi, viene fondata l'etichetta discografica Voodoo Records. E per quel che riguarda i compleanni e affini, ce ne occuperemo subito dopo.

Io non smetterò mai di ripeterlo, Nick Cayman, emblema stesso della manzitudine, come si suol dire. Lui ci ha lasciato troppo presto, scoperto tramite una, grazie a una pubblicità, anzi lo possiamo dire tranquillamente, dell'Avis 501, poi scoperto anche come artista da Madonna, ci ha lasciato molte perle, tra cui quella che abbiamo appena ascoltato. Ripeto, emblema della manzitudine. Quando si pensa ai manzi, secondo me bisogna pensare al Nick Cayman. Va bene, andiamo avanti con il nostro Accadde Oggi, che adesso contempla gli auguri. A chi li dobbiamo dare? A Deborah Kerr, sì. Deborah Kerr, nata nel 1921, attrice scozzese. E poi Truman Capote, nato nel 1924, scrittore, sceneggiatore e drammaturgo statunitense. Angie Dickinson, ve la ricordate? 1931, attrice statunitense. Altan, 1942, per chi non lo conoscesse, ma ne dubito, fumettista, vignettista. E poi ragazzi, oggi è il compleanno di Renato Zero, 1950, cantautore e anche produttore discografico. E poi Ermenegildo Zegna, lo classifichiamo come imprenditore, i suoi abiti costano una fortuna, sono abiti sartoriali, soprattutto maschili. Giorgio Panariello, oggi è il compleanno di Giorgio Panariello, nato nel 1960, comico, cabarettista, imitatore. E il compleanno di Monica Bellucci. Ragazzi, Monica Bellucci è nata nel 1964, inutile dire che non li dimostra minimamente, vabbè. E vabbè, per quel che riguarda i compleanni, direi che per oggi abbiamo dato, basta così. Cosa possiamo dire di quelli che non ci sono più e che per contratto io non potrei neanche nominare? Questo lo devo nominare per forza, perché si tratta di James Dean, signore e signori. James Dean, sì, attore statunitense. E poi Simone Signoret, 1985, attrice e scrittrice francese. Novella Parigini, pittrice. E poi Kino, il famoso fumettista argentino. E con questo per oggi abbiamo terminato con l'Accadde Oggi, che ritroveremo domani. E tra poco vi darò una perla, sempre dell'Accadde Oggi, una piccola perla.

0: mai più.
1: Vi ho parlato della perla storica, appunto, che riguarda il 30 settembre, è una perla storica che riguarda appunto la Seconda Guerra Mondiale. Nel 1938 Londra e Parigi cedettero alle richieste di Hitler, regalandogli di fatto la Cecoslovacchia. E poi nel 1946 ci volle addirittura un giorno intero per leggere le carte che condannarono a morte 12 criminali nazisti. Chi non ha visto il film Nonniberg? Io l'ho visto, terribile nel senso di bellissimo. E allora successe questo. Neville Chamberlain, primo ministro britannico tra il 1937 e il 1940, è passato alla storia per la politica di appeasement nella diplomazia internazionale, il fare concessioni politiche nei confronti dei nazisti, appunto. In particolare è ricordato per i famigerati accordi di Monaco firmati proprio il 30 settembre 1938, in cui Londra e Parigi cedettero alle richieste di Hitler, regalandogli di fatto la Cecoslovacchia. Chamberlain disse di aver garantito la pace per la nostra epoca, però nei mesi successivi ordinò il riarmo del Regno Unito, segno che forse non ci credeva neanche lui. È rimasto negli annali anche il commento di Churchill: potevano scegliere tra il disonore e la guerra, hanno scelto il disonore e avranno anche la guerra. 8 anni più tardi quella guerra spaventosa era finita. Il 30 settembre 1946 a Norimberga i giudici iniziarono la lettura, che durerà oltre un giorno, della sentenza del Tribunale Militare Internazionale. 12 condannati a morte, tra i quali Göring, Ribbentrop, Kittel e Bormann. Insomma, questo è giusto per ricordare cosa accadde il 30 settembre di quei due famigerati giorni. Ci sentiamo dopo il break.
2: L'ovicultura calabrese guarda al futuro. Academy Olivo in Campo, Calabria. L'evento, promosso dall'Assessorato all'Agricoltura della Regione Calabria e ARSAC, in collaborazione con le edizioni L'Informatore Agrario, per far crescere il settore. 2 giornate imperdibili. Il 1 ottobre all'azienda agricola Statti, contrada Allenti, Lamezia Terme. E il 2 ottobre la seconda tappa, alla cittadella regionale Iole Santelli, Catanzaro. Sei un tecnico, un imprenditore o un operatore della filiera? Vieni a scoprire le nuove sfide. Innovazione agronomica, sostenibilità, valorizzazione dell'olio e strategie di mercato. Visite guidate, workshop e dibattiti per guidare insieme lo sviluppo dell'olio italiano. Academy Olivo in Campo, 1 e 2 ottobre. Il futuro dell'olio parte da qui, non mancare.
3: www.accademiolivo.informatoreagrario.it.
4: Questa è Touring 104.
2: 2B1. Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
5: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
6: Edil Decoration, una moderna e dinamica azienda dotata di mezzi e tecnologie capaci di risolvere con professionalità tutte le problematiche del mondo dell'edilizia. Leader nella impermeabilizzazione e isolamento termico, realizza lavori di ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico. Edil Decoration è consulenza e assistenza tecnica, frutto di esperienza ventennale. Edil Decoration è anche noleggio di gru e gruppi elettronici. idrogeni. Siamo a Reggio Calabria. Telefono 0965 20 359. Edil Decoration e la tua casa ti ringrazia. Seguici su www.edildecoration.it e sui nostri social.
0: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani. Oggi.
6: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583. State ascoltando Touring Café con Rita Nocera.

0: vita.
1: State ascoltando Touring Café con Rita Nocera.
2: E siamo ritornati. Siamo ritornati qui in diretta e su Touring 104. Vi ricordo che questo è Touring Café e io sono la Rituccia Nocera. E allora volevo parlarvi di una canzone che ha spaccato negli anni. Parlando di due band in realtà collegate tra di loro, ma la storia comincia nel 1969 con i G-Trotal. Nel 1969 Ian Anderson, fondatore dei G-Trotal, scrive un brano che dice più o meno questo: c'è voluto tanto per arrivare in alto, ma può volerci un attimo per tornare giù. E non dimentichiamo il freddo patito, quei giorni difficili che abbiamo conosciuto. Ecco, questa canzone si chiama We Used to Know ed è una di quelle canzoni che secondo me andrebbero studiate non soltanto da chiunque voglia fare il mestiere dell'artista, del musicista, eccetera, ma un pochino da tutti, perché parla di qualcosa che nessuno ama ammettere, però è vero. Dice praticamente che la vetta è bellissima, ma è anche il posto da cui se precipiti ti fai più male, nel senso che più in alto sali e più se cadi ti fai male. Ebbene, dovete sapere una cosa: 7 anni dopo, era il 1976, quelli famosi pubblicano Hotel California, una delle canzoni più belle di sempre e uno dei brani più famosi della storia del rock, tra l'altro. E questo brano raggiunge il numero uno in tutto il mondo e qualcuno a un certo punto, ascoltando, si ferma incuriosito una certa progressione armonica nella prima strofa, proprio esattamente tra la prima e la seconda strofa. Quella sequenza di accordi, infatti, le ha già sentite identiche e non ci si può sbagliare, proprio in We Used to Know. C'è solo un accordo che cambia. Provate ad ascoltarli anche voi, non è una leggenda metropolitana. È proprio così, io non ve le faccio sentire, però se andate ad ascoltare le due canzoni insieme, We Used to Know ed Hotel California, vi accorgerete che gli accordi sono identici. Ci fermiamo un attimo e riprendiamo il discorso tra poco.

E allora vi stavo parlando di due delle canzoni più famose nella storia del rock. La prima, We Used to Know di Jethro Tull, è una di quelle canzoni che davvero dovrebbero essere studiate come manuale nella vita, nella storia della musica, eccetera. È scritta nel 1969, e poi la seconda, Hotel California degli Eagles. C'è davvero un filo in comune tra queste due canzoni. È una progressione armonica che le lega, degli accordi in comune nelle prime due strofe. Un solo accordo cambia, e ve lo giuro, è vero, se andate ad ascoltarle è così. Non è una leggenda metropolitana, è risaputo. C'è un filo diretto tra quei due brani, un momento preciso in cui quel filo si è teso. E questo è accaduto nel giugno del 1972, quando gli Eagles, ancora semi sconosciuti, aprono alcuni concerti dei Jethro Tull negli Stati Uniti. I due gruppi non si parlavano granché, erano completamente diversi, avevano pubblico diverso. Ma ogni sera We Used to Know era nella scaletta dei Jethro Tull. Poi Ian Anderson, anni dopo, racconta tutto questo con un'eleganza disarmante, lo conosciamo, no? È facilissimo, dice, assorbire qualcosa anche inconsciamente. Lui è un autentico gentleman, ce lo fa capire così. E poi aggiunge che Hotel California è uno dei più bei brani di sempre. Lui non ha mai intentato causa, nessuna scusa, nessun tribunale, la consapevolezza tranquilla di chi sa di avere scritto qualcosa di grande e non ha alcun bisogno di dimostrarlo attaccando un'altra band, anche se quegli accordi sono identici. Ascoltiamola.

Cose che accadono in diretta, miei cari. Va bene, abbiamo ascoltato una delle canzoni più belle della storia del rock. Non era tutta, mi hanno tagliato il finale, va bene. Siamo ritornati in diretta, sono le 10:48 e cambiamo completamente argomento, ritorniamo ai giorni nostri con una delle attrici virtuali più famose e più importanti. Lei si chiama Tilly Norwood, della prima e discussa attrice virtuale generata dall'intelligenza artificiale. È recentemente andata letteralmente in tilt in diretta TV mondiale. Pensate che l'episodio che ha sollevato forti dubbi sull'affidabilità di queste tecnologie nell'intrattenimento è avvenuto durante una puntata del talk show britannico Piers Morgan Uncensored. Mentre era in collegamento video per promuovere il suo prossimo film, perché Tilly Norwood fa i film, essendo un'attrice virtuale costa di meno, quindi la impiegano tranquillamente, il film si intitola Misaligned. Insieme all'attore in carne ed ossa Tom Conti, la performer digitale ha subito un improvviso glitch tecnico. Che cosa è successo? Praticamente nel bel mezzo di questo discorso in lingua inglese ha iniziato improvvisamente a parlare in cantonese, una delle due lingue cinesi. La giustificazione è stata che dopo il blocco ha tentato di scusarsi dicendo, ripeto il suo discorso, mi scuso, sembra che abbia avuto un piccolo intoppo, a volte i miei fili si intrecciano. Ora, al di là dell'imbarazzante guasto tecnico, Tilly Norwood è stata creata dall'imprenditrice Eileen von der Velden sta provocando profondi danni diplomatici e proteste nel mondo del cinema fin dal suo debutto, tanto che il sindacato degli attori americani, SAG-AFTRA, ha condannato duramente il progetto, dichiarando che Tilly non è un'attrice ma un software addestrato, in effetti è vero, addestrato sul lavoro di artisti professionisti senza permesso né compenso, rubando di fatto opportunità di lavoro umane. Quindi attrici famose come Toni Collette, Whoopi Goldberg hanno espresso un totale rifiuto. E hanno anche ragione, secondo me, ragazzi. Un'attrice non in carne ed ossa che ruba il lavoro alle attrici vere, perché lei non è pagata, le altre sì. Voi che cosa ne pensereste?

0: Touring 104 Notizie.
1: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. Una lite tra i piloti sarebbe all'origine dell'allarme scattato questa mattina su un volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv. L'aereo con circa 150 persone a bordo ha trasmesso per alcuni istanti il codice 7500 utilizzato per segnalare un possibile dirottamento, un atto di interferenza illecita, facendo scattare le procedure di sicurezza israeliane. L'allarme aveva inizialmente fatto temere un possibile dirottamento. Due caccia dell'aeronautica militare israeliana sono decolati d'urgenza per intercettare il velivolo. Pitexet si appresta ad annunciare un taglio del 20% dei posti per ammiragli e generali. Si tratta di uno dei tasselli più importanti del piano del segretario alla guerra americano per ristrutturare la leadership delle forze armate. L'obiettivo, come anticipato già mesi fa, sarebbe quello di avere meno generali, più soldati, e dunque spostare le risorse delle strutture di comando sovradimensionate verso i combattenti. Il segretario alla guerra, ex difesa, dovrebbe annunciare la misura oggi durante il discorso a Quantico in Virginia. L'iniziativa giunge dopo che l'anno scorso Hexet aveva cercato di ridurre di almeno il 10% il numero di generali e ammiragli a 4 stelle in servizio. In Europa adesso è stata un'altra notte di violenti e drammatici attacchi sul fronte russo-ucraino. Il servizio della redazione.
2: Un bambino è morto in un attacco con missili e droni che nella notte ha colpito la regione di Kiev. Il corpo è stato recuperato tra le macerie di un'abitazione a Vyshgorod, a pochi chilometri dalla capitale ucraina. Secondo il capo dell'amministrazione regionale, 3 persone sono state estratte vive e trasportate in ospedale. Tra loro c'è un altro bambino che ha riportato un grave trauma cranico. Feriti anche un uomo e una donna. Esplosioni sono state segnalate durante la notte anche a Kiev, mentre l'aeronautica ucraina annunciava l'arrivo di missili balistici.
1: La manifattura cinese torna in espansione a settembre, ma i due principali indicatori PMI mostrano una ripresa di intensità diversa. L'indice ufficiale del National Bureau of Statistics è salito a 50,1 dal 49,8 di agosto, tornando sopra la soglia di 50 per la prima volta da giugno. Il PMI manifatturiero Rating Dog, realizzato in collaborazione con S&P Global, è invece salito a 52,1 dal 52,5, segnando il ritmo di crescita più forte da aprile e superando le attese di 51,6. Secondo la NBC, la produzione ha accelerato a 51,7 dal 54, mentre i nuovi ordini sono rimasti in crescita a 55 da 56. L'occupazione ha continuato a diminuire a 48,4 da 48,7. Gli ordini dall'estero sono rimasti in contrazione a 49,2. In Italia, con la cronaca, la direzione investigativa antimafia ha eseguito la confisca di beni per un valore complessivo stimato in circa 5 milioni di euro ad un imprenditore di Mercato San Severino nel Salernitano, ritenuto vicino al clan Desiderio, operante nella Valle di Lirno. La confisca riguarda un opificio, 3 interi compendi aziendali attivi nel settore degli allestimenti e del noleggio di attrezzature per l'organizzazione di fiere ed eventi, una ditta individuale operante nella ristorazione, quote di un fondo pensione e buoni postali. Tra gli elementi posti alla base del provvedimento figurano anche le risultanze di un procedimento penale per reati fallimentari. Lo sport in chiusura, il basket. Divan Hall fredda la Virtus sulla Sirena, l'americano fa esplodere il Forum con un jumper mancino e regala la prima gioia in Eurolega all'Armani Milano dopo il KO con il Partizan 87-85, la finale del derby d'Europa. Bologna resta a coda zero successi e non trova la rivincita dopo la sconfitta in Supercoppa. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, più tardi.
0: Touring 104, informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Fredelicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredelicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fridaylicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fridaylicious@gmail.com. It's Fridaylicious, baby!
5: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
6: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
7: Anche un orologio fermo segna l'ora giusta due volte al giorno. Herman Hesse.
6: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.
4: State ascoltando Touring Café con Rita Nocera. Che nome dai d'un suo?

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Sono le 11:11 ed Ernia ci ha riportato appunto alla terza parte di Touring Café. Ragazzi, c'è una sorpresa perché è tornato a trovarci Chef Iaria e ci parlerà appunto anche oggi della cucina romana. Intanto lo facciamo entrare, lo facciamo accomodare nel nostro salotto buono. Buongiorno Chef Iaria, ci sei?
2: Buongiorno a tutti.
1: Oh, che piacevole sorpresa. Vabbè, sorpresa no, perché tanto noi lo sapevamo che ci saresti stato. E allora io voglio fare una piccola introduzione. Cosa succede quando la passione per la tradizione millenaria di Roma incontra l'intensità dei sapori calabresi? Perché è quello che è successo, no? Quindi oggi siamo in compagnia di questo giovane chef, un cuoco reggino giovane che ha fatto della cucina romana la sua firma. Quindi scopriamo un po' come si fa a far convivere il guanciale con il bergamotto, perché più o meno è questo alla fine, giusto?
2: Beh, mica tanto, potremmo anche far convivere il guanciale con l'anduja.
1: Caspiterina, funziona, dici?
2: A voglia, uno dei piatti che va di più, per esempio, è proprio la carbonduja.
1: La carbonduja, wow! Raccontaci un po' questa cosa.
2: Non è altro che la classica carbonara con l'aggiunta dell'anduja nella mantecazione.
1: Te l'hanno chiesto? Sì, vai.
2: Che va a mettere quel piccante calabrese che si sposa benissimo con la tradizione romana.
1: Insomma, la contaminazione funziona qui a Reggio.
2: Sì.
1: Tu sei nato e cresciuto a Reggio Calabria, quindi è una terra con un'identità gastronomica fortissima. E l'altra volta ci hai spiegato, mercoledì scorso, ci hai spiegato com'è nata la tua passione per la cucina romana. Ma c'è stato un piatto o un momento preciso in cui hai detto no, io basta, ho deciso, voglio fare questo?
2: Sì, non un momento preciso, più momenti, però durante la permanenza a Roma, nel mio primo ristorante, mi sono trovato molto molto bene con lo chef di allora e non mi pesava lavorare, mi divertiva. E quindi ho detto, io continuo a fare questo, mi piace.
1: Perché divertirsi è importante quando si vuole fare un mestiere, altrimenti diventa una cosa terribile, no?
2: Tutti i mestieri non hanno un minimo di passione, sono pesanti, ma soprattutto quello della ristorazione e della cucina. Se non ti piace, se non è passione, dopo qualche anno scoppi, non riesci più a farlo. Quindi è molto importante divertirsi quando si lavora con persone giuste accanto.
1: E quindi quanto ci metti, l'hai accennato prima il fatto dell'anduja, quanto ci metti della tua reginità così diciamo a fare un piatto? Cioè, il palato abituato ai sapori forti, alle materie prime del territorio, nel modo in cui approcci la cucina di oggi?
2: Non ho capito la domanda.
1: Te la ripeto. E quanta della tua reginità ci metti nelle tue ricette?
2: È sempre bene, comunque non diversificare molto. Qualche piatto assolutamente si può modificare, però la tradizione romana è comunque la tradizione romana. La carbonduja, ci abbiamo aggiunto l'anduja, però è sempre meglio non mischiare il tutto.
1: Perché è comunque cucina romana, giusto?
2: Esatto.
1: Va bene, io ti invito a rimanere qui con noi, adesso mandiamo un pezzo e poi ci racconti di una ricetta romana. Ce la descrivi nei dettagli e ce la fai imparare, ce la fai cucinare oggi. Va bene?
2: A tra poco.
1: A tra poco.

0: Mentre noi abbiamo ascoltato una delle canzoni più belle di tutti i tempi, no, belle non si può dire nel campo dell'arte, si deve dire a me piace, effettivamente mi piace moltissimo, The Logical Song. Andiamo a parlare della cucina romana. A me piace la cucina romana, per esempio, mi piace moltissimo, credo che sia uno delle cose più buone della cucina italiana, e lo facciamo con Chef Iaria. Ci sei, Chef Iaria? Sei con noi?
1: Eccoci.
0: E allora, la sfida generazionale di un giovane che insomma si butta a capofitto, che ci spinge a chiudersi in cucina, a fare quello che dovrebbe essere un sacrificio per gli altri, ma che in realtà per chi ama questo mestiere non è affatto un sacrificio, ci porta a

0: per poi andare a fare un piccolo soffritto, olio, cipolla e peperoncino. Una volta che la cipolla si è ben dorata, andremo ad aggiungere prima i carciofi, poi le fave e poi i piselli. Io personalmente ci aggiungo anche il guanciale, no, non è obbligatorio.
1: Non è obbligatorio, però voglio
0: non
1: dire.
0: Non è obbligatorio. Rende la ricetta un po' più grassa, un po' più buona. Una volta che tutte le verdure sono state appassite, io appunto ci aggiungo il guanciale e lascio andare una decina di minuti. Questo è un contorno perfetto che al tempo stesso può diventare un primo. Aggiungendo un po' di acqua in più potremmo tranquillamente aggiungere la pasta e fare un primo piatto.
1: Tanto comunque queste verdure noi le troviamo congelate o surgelate in ogni caso, anche perché non è periodo, però in ogni caso si trovano.
0: Il periodo inizia tra un mese e mezzo, è il periodo perfetto per fare questa vignarola, però le verdure congelate vanno più che bene.
1: E quindi non ci sono problemi, io trovo che sia un contorno spettacolare, anche come, perché come dicevi tu, volendo ci si può aggiungere la pasta e completiamo l'opera. Ho un'ultima domanda per te, dopodiché ti lascio andare, anche perché penso che tu dovrai andare a preparare, insomma, perché siete aperti anche a pranzo, giusto?
0: È quasi orario, esattamente.
1: Ecco, e allora l'ultima domanda, perché me l'hanno posta da casa, mi è arrivato un messaggio in cui mi hanno chiesto, nella carbonara se ci metto il parmigiano è un reato penale?
0: Allora, diciamo di no, nel senso che molto dipende dalla stagionatura del pecorino. Infatti se il pecorino è molto stagionato sarà molto sapido. Per ovviare a questa sapidità si può fare un 60% pecorino e un 40% di parmigiano, o comunque dipende molto appunto dalla sapidità dello stesso. Quindi non è un reato penale.
1: Benissimo, meno male, ok. Avete sentito tutti quanti, la domanda comunque mi era stata posta da più di una persona, perciò possiamo andare tranquilli. Io ringrazio Chef Ieria per essere stato qui con noi, ti ritroviamo mercoledì prossimo con una nuova ricetta romana. E allora grazie, noi intanto ascoltiamo qualcos'altro. A tra poco.

E allora, prima di andare in break, voglio parlarvi del Cineteatro Metropolitano, perché sta per aprirsi il sipario per la nuova stagione, una stagione ricca di eventi che vedranno protagonisti in modo particolare gli artisti reggini, ma non solo. Il motto per questa nuova stagione è un palco per la città, che tanto bene ha portato alla scorsa rassegna, insomma, è stato confermato dalla visione appoggiata dalla direzione locale e nazionale del dopolavoro ferroviario, di questo spazio vivo di cultura, sperimentazione, tradizione e divulgazione a disposizione di chiunque abbia, insomma, capacità, voglia di esprimersi, di raccontare, di donare il proprio talento agli altri. Il dopolavoro ferroviario, lo sapete, è molto ben radicato nella nostra terra, la Calabria, dove il settore con il maggior numero di dipendenti continua da più di un secolo ad essere il trasporto ferroviario. Io lo so bene perché mio papà era un ferroviere, come si diceva una volta, ferroviere. E il reddito calabrese è per buona parte edificato sulla rotaia, e questo è un merito che va ben oltre le difficoltà oggettive della linea ferrata. Il dopolavoro è presente in città dai primi del Novecento, è stato soggetto attivo nello sport, nella cultura, nello svago. La Befana del ferroviere io l'ho avuta, ancora puntuale, c'è ancora da più di un secolo, colma il bagaglio di ricordi di migliaia di maturi, di quelli che sono adesso maturi cittadini, compresa me. E poi le imprese della scherma, del tennis, della ginnastica, della box, dei soci dopolavoristi che fanno parte della storia cittadina. Il teatro, che è proprio sito accanto a Piazza Garibaldi, vicino alla stazione centrale, ha una storia quasi centenaria ed è stato calcato da artisti di grande talento come Franco Battiato, Rudolf Nureyev. Pensate, ragazzi, qui da noi c'è stato Rudolf Nureyev. Allora prepariamoci a questa nuova stagione teatrale, vi aspettiamo tutti quanti. Non mancate, assolutamente, non dovete mancare, sarà bellissimo.

0: Questa è Touring 104.
1: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
2: L'ovicoltura calabrese guarda al futuro. Academy Olivo in Campo, Calabria. L'evento, promosso dall'Assessorato all'Agricoltura della Regione Calabria e ARSAC, in collaborazione con le edizioni L'Informatore Agrario, per far crescere il settore. Due giornate imperdibili. Il 1 ottobre all'azienda agricola Statti, contrada Allenti, Lamezia Terme. E il 2 ottobre la seconda tappa, alla cittadella regionale Iole Santelli, Catanzaro. Sei un tecnico, un imprenditore o un operatore della filiera? Vieni a scoprire le nuove sfide. Innovazione agronomica, sostenibilità, valorizzazione dell'olio e strategie di mercato. Visite guidate, workshop e dibattiti per guidare insieme lo sviluppo dell'olio italiano. Academy Olivo in Campo, 1 e 2 ottobre. Il futuro dell'olio parte da qui, non mancare.
3: www.academyolivo.informatoreagrario.it. 2B1 prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376-099-0617.
4: Vuoi stupire i tuoi ospiti, coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
5: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
6: Radio Touring.
7: Radio Touring 104.
8: State ascoltando Touring Caffè con Rita Nocera.
9: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

La musica la fa da padrona qui su Turin 104. Vi ricordo che questo è Turin Caffè, siamo quasi agli sgoccioli per oggi. La musica la fa la padrona, ma anche le notizie, ragazzi. Sentite questa, ad esempio: gasolio tagliato con sostanze chimiche più economiche e volatili per aumentarne il volume e aggirare il pagamento delle accise. Vabbè, siamo il paese degli inventori, del resto, chi l'avrebbe mai detto, no? E così, siamo il paese degli inventori. Oltre 26.000 litri di carburante non conforme sono stati sequestrati durante una serie di controlli effettuati nei distributori di Roma e provincia dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli insieme alla Guardia di Finanza. Il bilancio dell'operazione è di 68 controlli, 4 cisterne e altrettante pistole erogatrici finite sotto sequestro, 9 violazioni contestate sul fronte dei prezzi e 2 persone segnalate all'autorità giudiziaria per frode nell'esercizio del commercio e sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa. E va bene, va bene. Insomma, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli deve pubblicare adesso l'elenco dei distributori che hanno venduto ai cittadini carburanti fuori legge. Lo afferma il Codacons in una nota. Insomma, diciamo che al momento è un settore completamente fuori controllo. In tutta la filiera, a quanto pare, fanno chi ruba di più. Non sto polemizzando, non lo sto dicendo io, lo stanno dicendo i giornali. Non serve sapere i nomi, secondo me bisogna sapere proprio l'ubicazione. Diteci dove si trovano, così evitiamo di andarci, di questi distributori un pochino disonesti, in modo che nessuno più si rifornisca lì, così. Solo così poi si possono contrastare le truffe. Ragazzi, siamo messi così, siamo messi così. Andiamo avanti, stiamo quasi per finire, eh?

si fa chiamare solamente Miley, ma in realtà è Miley Cyrus, con questo Bus Persuades, è un'apripista che introduce appunto il decimo album in studio della cantante, pubblicato il 18 settembre 2026. È sempre lei, sempre Miley Cyrus. Io voglio parlarvi di questa notizia che è stata pubblicata da Focus. Cominciamo di nuovo con l'angolo della cultura, ragazzi, l'angolo della cultura. A 720 sessi può muoversi, autoguarirsi in 2 minuti, beato lui, voglio dire, autoguarirsi, raga. E allora, si chiama Physarum polycephalum, è un misterioso organismo giallastro che si nutre di spore e batterie, che è capace di compiere attività sorprendenti. Questo protista melmoso unicellulare ha quasi 720 sessi, però guardate che il giornale lo ha pubblicato male questo articolo, perché non è proprio così. Può muoversi senza gambe, autoguarirsi in 2 minuti se tagliato a metà, e persino in grado di trovare il cammino più corto in un labirinto, quindi sicuramente più intelligente di me da questo punto di vista. Nei primi esperimenti condotti all'università giapponese dell'Hokkaido, questa muffa mucillaginosa è stata distribuita in modo uniforme sopra un labirinto con 2 fiocchi di avena. Nel tempo la muffa si ritraeva dai percorsi poco efficienti, ovvero dove non c'era il cibo, cioè, capito? È furba, concentrando la propria massa sul percorso più breve, ovvero dove c'erano i fiocchi di avena, ragazzi. Comunque, come vi stavo dicendo prima, il giornale ha fatto una semplificazione. Più correttamente, il Physarum polycephalum possiede non 720 tipi di sesso, ma 720 possibili tipi di accoppiamento, che è diversissimo, ovviamente. Cioè combinazioni genetiche che determinano con quali altre cellule può effettuare la riproduzione sessuata. E direi che questo è un chiarimento necessario e doveroso, perché non era stato scritto nel modo giusto. Ecco, questo è l'angolo della cultura. Chi potesse essere interessato, io lo rimando su Focus. Focus, ragazzi, è un giornale di cui non possiamo assolutamente fare a meno. Va bene, noi ci ascoltiamo i Tears for Fears. Ho detto troppo.

Eh beh, questa è la musica di Turin 104, ragazzi, fatevene una ragione, è la musica più bella del mondo. E questa è l'ultima notizia per oggi, arriva per la prima volta nella città eterna, proprio dove era stato concepito quasi 200 anni fa, l'affascinante Rome from Mount Aventine, 1836, tela annoverata tra le massime espressioni della tarda produzione di William Turner, il mio pittore preferito. Il mio pittore inglese preferito, attenzione, che il prossimo 9 dicembre a Londra Sotheby's offrirà all'asta, con una stima da far girare la testa, addirittura nell'ordine dei 50 milioni di sterline. Mamma mia, mamma mia, perché li vendete? Perché li vendete queste cose? Perché non devono stare in un museo? Il capolavoro è esposto da oggi fino al 1° ottobre nelle sale barocche di Palazzo Rondinini, diventerà l'opera d'arte di maggior valore mai esposta in Italia da una casa d'aste. Al centro del quadro una poetica veduta di Roma con l'antico Ponte Emilio che sovrasta il Tevere e intorno alla zona fluviale di Ripa Grande e l'ospizio di San Michele, e poi più lontano il profilo di alcuni dei luoghi simbolo della città, dalla Basilica di San Pietro al Foro Romano fino al Colosseo. Qualcuno dice vergogna, certo, per questa cifra è ovvio, non si dovrebbero vendere questi capolavori. Va bene, io devo salutarvi perché il tempo a mia disposizione è terminato. No, vi saluto dopo, ci ascoltiamo una canzone, vi saluto dopo.

0: Ragazzi, il tempo a mia disposizione stavolta è davvero terminato, vi devo lasciare e vi do appuntamento a domani mattina sempre qui su Turin 104 con Turin Caffè. Mi raccomando, voi rimanete sempre ad ascoltare tutta la programmazione di Turin 104. Avete sentito che musica che mandiamo, ragazzi? E mi raccomando, perciò potete seguirci anche attraverso il canale 87 del Digitale Terrestre e per guardare tutti i video che sono accompagnati alle bellissime canzoni che insomma che il palinsesto di Turin vi offre. E continuate a seguirci sempre. Vi lascio con il radiogiornale. A domani, ciao!
1: Turin 104 Notizie.
2: Buongiorno ancora e ben ritrovati dalla redazione. Una lite tra i piloti sarebbe all'origine dell'allarme scattato questa mattina su un volo Fly Dubai diretto da Dubai a Tel Aviv. L'aereo con circa 150 persone a bordo ha trasmesso per alcuni istanti il codice 7500 utilizzato per segnalare un possibile dirottamento, un atto di interferenza illecita, facendo scattare le procedure di sicurezza israeliane. L'allarme aveva inizialmente fatto temere un possibile dirottamento. Due caccia dell'aeronautica militare israeliana sono decolati d'urgenza per intercettare il velivolo. Pitexet si appresta ad annunciare un taglio del 20% dei posti per ammiragli e generali. Si tratta di uno dei tasselli più importanti del piano del segretario alla guerra americano per ristrutturare la leadership delle forze armate. L'obiettivo, come anticipato già mesi fa, sarebbe quello di avere meno generali, più soldati e dunque spostare le risorse delle strutture di comando sovradimensionate verso i combattenti. Il segretario alla guerra, ex difesa, dovrebbe annunciare la misura oggi durante il discorso a Quantico in Virginia. L'iniziativa giunge dopo che l'anno scorso Hexet aveva cercato di ridurre di almeno il 10% il numero di generali e ammiragli a 4 stelle in servizio. In Europa adesso è stata un'altra notte di violenti e drammatici attacchi sul fronte russo-ucraino e da servizio della redazione.
3: Un bambino è morto in un attacco con missili e droni che nella notte ha colpito la regione di Kiev. Il corpo è stato recuperato tra le macerie di un'abitazione a Vyshgorod, a pochi chilometri della capitale ucraina. Secondo il capo dell'amministrazione regionale, 3 persone sono state estratte vive e trasportate in ospedale. Tra loro c'è un altro bambino che ha riportato un grave trauma cranico. Feriti anche un uomo e una donna. Esplosioni sono state segnalate durante la notte anche a Kiev, mentre l'aeronautica ucraina annunciava l'arrivo di missili balistici.
2: La manifattura cinese torna in espansione a settembre, ma i due principali indicatori PMI mostrano una ripresa di intensità diversa. L'indice ufficiale del National Bureau Statistics è salito a 50,1 dal 49,8 di agosto, tornando sopra la soglia di 50 per la prima volta da giugno. Il PMI manifatturiero Rating Dog, realizzato in collaborazione con S&P Global, è invece salito a 52,1 dal 52,5, segnando il ritmo di crescita più forte da aprile e superando le attese di 51,6. Secondo la NBC, la produzione è accelerato a 51,7 dal 54, mentre i nuovi ordini sono rimasti in crescita a 55 da 56. L'occupazione ha continuato a diminuire a 48,4 da 48,7 e gli ordini dall'estero sono rimasti in contrazione a 49,2. In Italia, con la cronaca, la direzione investigativa antimafia ha eseguito la confisca di beni per un valore complessivo stimato in circa 5 milioni di euro ad un imprenditore di Mercato San Severino nel Salernitano, ritenuto vicino al clan Desiderio operante nella Valle di Lirno. La confisca riguarda un opificio, 3 interi compendi aziendali attivi nel settore degli allestimenti e del noleggio di attrezzature per l'organizzazione di fiere ed eventi, una ditta individuale operante nella ristorazione, quote di un fondo pensione e buoni postali. Tra gli elementi posti alla base del provvedimento figurano anche le risultanze di un procedimento penale per reati fallimentari. Lo sport in chiusura, il basket, Divan Hall fredda la Virtus sulla sirena, l'americano fa esplodere il forum con un jumper mancino e regala la prima gioia in Eurolega all'Armani Milano dopo il KO con il Partizan 87-85, la finale del derby d'Europa. Bologna resta a coda zero successi e non trova la rivincita dopo la sconfitta in Supercoppa. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, più tardi.
1: Turin 104, informazione e passione.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Vumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Vumbaca.
5: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
6: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
7: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
8: A tutti è dovuto il mattino, ad alcuni la notte. A solo pochi eletti la luce dell'aurora. Emily Dickinson.
7: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
9: Questa è Radio Touring 104.

0: trasmissione è offerta da Wumbaca Mobility Solution, Termocasa, Clima, Ambiente, Energia, Edil Decoration, Auranex, Progetto 5, Comunicazione Integrata, Semar Elettricità. Pronto a entrare in campo? Fallo da protagonista. Iscriviti al corso per direttore sportivo eCampus. Un percorso online a numero chiuso per soli 50 posti. Accreditato dalla FIGC con esami finali a Coverciano e docenti di livello nazionale e internazionale. La prima edizione, un grande successo. Oltre il 90% dei corsisti ha superato gli esami di Coverciano. Il tuo futuro nel calcio comincia qui. Info corso.ds@uniecampus.it 0965 89 0413 oppure 334 84 44 576.
1: Buongiorno, buongiorno, buon mercoledì mattina in quest'ultimo giorno di settembre, oggi mezzogiorno amaranto ovviamente come sempre. Ciao Paolo, ben ritrovato.
2: Buongiorno Andrea, ben ritrovato. Io direi che possiamo aumentare la difficoltà, nel senso che bisogna capire se è più complicato vincere il nostro gioco pronostici, prendere un biglietto per Oasis, ormai abbiamo dato, è finita insomma la tombola.
1: L'hai preso tu?
2: No, ovviamente.
1: Come no? Perché?
2: Poi ti spiego. Oppure riuscire a fare il rifornimento in questi giorni. Cosa è più complicato?
1: Secondo me è l'ultima che hai detto.
2: Oddio, dove non hanno ancora messo il prezzo bloccato è facilissimo, è vagante, cioè, voglio che ce trovi quello che vuoi. Dove invece c'è il prezzo bloccato e quindi ribassato, cioè devi fare la fila, ecco.
1: Sì, devi fare la fila e via così. Vabbè, comunque, questioni che non ci competono, diciamo così. Noi dobbiamo mettiamo tanto sempre.
2: Vabbè, chi come dico, perdo.
1: Cioè, no, infatti, no, dico come dicono in tanti. Vabbè, tanto io sempre 20 euro gli metto, quindi non mi cambia.
2: Ma vorrei metterli, però non riesco. Se devo fare 200 ore di fila prima di metterli, ecco, faccio
1: questo, fatica. Questo è anche un'altra.
2: Poi magari finisce la fila, realtà. Arriva il tuo turno ed è finito il prodotto. Cioè ti esce quella scritta.
1: Soprattutto il diesel.
2: Ho vinto qualche cosa? Niente.
1: No, niente, zero. Allora, ci stiamo avvicinando alla trasferta di Trapani. Si attende ancora l'ufficialità per capire se si giocherà a porte chiuse.
2: Forse ce l'avremo nel corso della trasmissione. Seguiteci fino alla fine.
1: Sì, assolutamente. Molto probabilmente comunque si giocherà a porte chiuse, anche visto quello che ci ha detto il collega di Trapani ieri, per una questione ovviamente non legata ai tifosi della Regina, ma alla situazione che in questo momento si respira a Trapani. Noi comunque entro sabato proveremo ad avere in diretta un tesserato del Trapani, anche per capire qualche cosa in più proprio sul Trapani in generale.
2: Altrimenti ci tesseriamo noi per il Trapani e ci intervistiamo da soli.
1: Non sembra una cosa impossibile. Tu sei mediano, giocavi.
2: Io portiere. Portiere perché non mi scoccio a correre.
1: Ah, ok, quindi come me è uguale. E oggi poi comunque avremo anche degli ospiti interessanti, particolari.
2: Sì, molto.
1: Li presenteremo dopo direttamente.
2: Sì, tra poco uno ci raggiungerà in studio, tra poco ci raggiungerà in studio Gennaro Calabrese.
1: Benissimo.
2: E quindi poi avremo tante telefonate. Il primo ospite telefonico sarà Gianni Prete per farci un po' il punto sulla Serie C, girone C. Nel frattempo congratulazioni a Francesco Barresi, direttore operativo del Palermo, che è stato eletto nel consiglio, che è nostro concittadino di Villa San Giovanni, è stato eletto nel consiglio direttivo del settore tecnico come rappresentante della Lega Serie B, nomine avvenute ieri. Conferma per quanto riguarda Simone Perrotta nel settore tecnico, nel consiglio direttivo per quanto concerne l'attività del settore giovanile e scolastico, mentre per quanto riguarda il settore tecnico c'è invece presente Francesco Barresi, dirigente del Palermo. La Regina riprende ad allenarsi oggi, dopo due giorni di libertà concessi dal mister Marco Marchionni, anche in previsione del fatto che la prossima settimana non ci sarà stacco, perché dovendo giocare la Coppa Italia di mercoledì, lunedì, che farà la Regina dopo Trapani? Mica se ne va a casa, insomma. Torna a Reggio e si allena, a meno che non rimangano in Sicilia, ma non credo, visto che Barcellona Pozzo di Cotto non è troppo distante da Messina e di conseguenza da Reggio Calabria. Quindi oggi riprendono gli allenamenti in casa Regina, quindi avremo modo nel corso della settimana di cercare di capire se dopo aver recuperato guida ci sarà modo di vedere anche Franchini tra i convocati. E soprattutto a me manca il Reis, non so tu, ma io sento nostalgia di Reis. C'è difficoltà oggettive, c'è un attimo, va bene, e quindi cercheremo di scoprire in settimana se sarà della partita, se sarà quantomeno convocabile, ecco, Mateus Reis, il brasiliano che aveva cominciato così bene la stagione con la divisa Amaranto, quindi cercheremo un attimo di capire se tornerà a disposizione del mister Marchionni ad offrire una soluzione diversa in più per quanto concerne l'attacco della Regina, perché abbiamo visto il mister insistere sulla coppia Magrassi-Iallo nelle ultime due uscite di campionato, sia alla Lamezia contro la Vigor, sia poi nel turno in casa che abbiamo anch'esso vinto. Abbiamo vinto tutte, quindi insomma di qualsiasi partita parli di una vittoria della Regina, almeno fino a questo momento. Ci auguriamo di continuare dritti su questo piano. Va bene, quindi il primo ospite telefonico sarà...

0: Chiediamo allora, alle persone di Indomie. Adesso va. Adesso speriamo che vada anche la diretta Facebook, perché mi sa pure quella che.
1: Sì, no, adesso stiamo sistemando anche la diretta Facebook.
0: Esatto.
1: Quindi, grazie all'ausilio della direttrice.
0: One point e one figure.
1: Piano piano ci assestiamo. Dicevo, un doppio ex. Beh, sicuramente questo ex ha fatto più con la maglia del Trapani, possiamo dirlo. Anche se comunque quando è stato preso dalla Regina era uno dei top, no? per la categoria nella quale militava la Regina, però ha lasciato più il segno con la maglia del Trapani che con la maglia della Regina. Però sai che ce ne sono davvero tanti tra ex di Trapani, sia Trapani che Regina.
0: E noi cercheremo di chiamarli quasi tutti, diciamo tutti no, perché non vogliamo esagerare, cioè ce ne lasciamo qualcuno no per la gara di ritorno. Ora non è che possiamo fare degli ingordi fino a questo punto.
1: No, tutti vuol dire che dobbiamo fare 3 chiamate al giorno fino a sabato.
0: E peraltro c'è stata anche una bella modifica approvata ieri, ossia dalla prossima stagione le squadre che non si iscrivono in Serie D, come Domodossola, cioè la categoria che stiamo disputando ad ora, tutt'oggi, dall'anno prossimo ripartiranno dal campionato promozione. Questa è la regola che è stata è stata stabilita ieri, è stato messo, diciamo, un criterio che non c'era. Dall'anno scorso c'è anche un altro criterio, che chi non si iscrive in Serie C riparte dall'eccellenza. Comunque la regola base è che si riparte da 2 categorie dietro. Quindi il Fasano di turno, che quest'anno ancora comunque sub iudice, diciamo, la partecipazione del Fasano all'attuale campionato di Serie D, c'è ancora un ricorso in atto. È chiaro che si sono già disputate 5 giornate, quindi si fa durissima a vedere la squadra pugliese regolarmente in campo. Però un caso del genere poi comporterebbe l'anno prossimo l'ammissione al campionato di promozione, sempre con la solita trafila del titolo sportivo, insomma della manifestazione di interesse, quindi di un bando che dovrà essere eventualmente emanato dal comune, diciamo, interessato dalla mancata iscrizione della squadra cittadina, appunto. Quindi questa è la nuova regola che è stata fissata dalla FIGC.
1: Sì, altri cambiamenti, se non sbaglio fino a un paio di anni fa era in eccellenza, cioè fino a quest'anno era in eccellenza, qualche anno fa era Serie D, però poi dipende anche dalla categoria nella quale viene a mancare il club. Giustamente, se un club che non si iscrive alla Serie D dovrà ripartire questa volta dalla promozione, come ha ben detto Paolo, e non più dalla terza categoria. Ovviamente questa è una regola che interessa maggiormente i club dilettantistici, non quelli professionistici, perché poi sappiamo la funziona in maniera diversa. Francesco Pratico ci scrive:
0: sì.
1: Simone Rizzato, doppio ex.
0: Sta cercando di indovinare, sta provando a indovinare, però grande, non lo so, cioè non
1: grande
0: vediamo.
1: Simone Rizzato.
0: Tu hai già dato qualche indizio, quindi insomma vediamo tra un po', se non sveleremo.
1: Beh, però lui comunque presenze con la maglia nella Regina ne ha fatte parecchie.
0: Sì,
1: ma dovrebbe aver fatto almeno 200.
0: Tra un po' sveleremo o l'arcano o l'argatte, dipende insomma dai punti di vista. Insomma. Va bene, tu quel contatto ce l'hai, sì, hai verificato insomma, per quanto riguarda il nostro Gianni Prete,
1: sì, ecco, sì,
0: se no tra poco mi sciogli il dubbio, volentieri. Il tempo di ricordare tutto quello che concerne il corso per direttore sportivo organizzato dall'Università Online eCampus, che partirà da novembre, e quindi i contatti sono quelli dell'avvocato Gian Domenico Stilo e del dottor Massimiliano Marino. Tra i docenti di spicco, cioè sono un po' tutti di spicco, però insomma noi conosciamo sicuramente il nostro storico direttore Gabriele Martino, nonché Pasquale Sensibile, che è coordinatore dello scouting del Paris Saint-Germain, ma anche gente come Pantaleo Corvino, storico direttore sportivo del Lecce, ma con diversi anni di esperienza anche nella Fiorentina. Quindi questo è il corso organizzato dall'Università eCampus. Vi ricordiamo che ci avete ancora tempo per prendere informazioni, adesso insomma è tempo di fare, diciamo, l'attività da segreteria. Eccoci qua, quindi informazioni che è possibile ricavare scrivendo all'indirizzo corso.ds@unieca

0: campus.it oppure telefonando allo 0965 890413, che sarebbe il polo di studio e campus della città di Reggio Calabria. Queste dunque le informazioni, corso che dura per un totale di 144 ore di formazione erogato in modalità online. Sono previsti due appuntamenti in presenza a Roma, tra cui il Welcome Day con la consegna dello Starter Kit e il Graduation Day per la consegna dell'attestato di partecipazione con i relativi 12 crediti. Il corpo docenti è composto, appunto, come dicevamo, da esperti e dirigenti del mondo sportivo italiano ed internazionale, nonché da docenti provenienti dal mondo accademico e delle professioni. Adesso siamo pronti per fare un bel punto sulla Serie C, Girone C, perché è sempre uno dei campionati più imprevedibili. Vediamo, insomma, se il Bari inizia a fare la voce grossa. Lo chiediamo e ne parliamo con il nostro amico avvocato ed agente Gianni Prete. Ciao Gianni, ben ritrovato.
1: Ciao, ciao, buongiorno, ben trovati a voi.
0: Ben trovato Gianni. Allora, il Bari che ha vinto questo scontro diretto col Sorrento e poi ha fatto altri tre punti importanti. Il Sorrento invece viene da queste due sconfitte consecutive. Sì. Si sta iniziando a muovere qualcosa di significativo in cima?
1: Bah, non so, a me il Bari non è piaciuto, né nella partita col Sorrento, che non meritava assolutamente di vincere. Il secondo tempo non ha mai superato il centrocampo, tranne agli ultimi tre minuti in contropiede ha fatto quel gol. Sono stati un po' leggeri in difesa, ma il Sorrento, la partita dopo averla recuperata, è stata l'unica squadra a volerla vincere e a cercare di vincerla. Il portiere è stato bravo, il centravanti, anche Parker, poteva fare meglio su una deviazione sotto porta. C'era un rigore nettissimo che l'arbitro non ha concesso al Sorrento sull'1-1, e quindi il Bari non mi è piaciuto. L'ho rivisto contro il Cosenza e non mi ha assolutamente convinto. Molto meglio, però chiaramente deve recuperare un sacco di posizioni. Foggia, che ho visto benissimo, che ha meritato ampiamente di vincere contro il Sorrento, che ho visti con una grandissima voglia, benissimo agonisticamente e caratterialmente, e poi hanno qualità, cioè una squadra che comunque ha qualità, che ha un centravanti Ravasio di categoria, che sicuramente farà diversi gol. Il Sorrento non può recriminare se non su qualche episodio, ma il Foggia ha strameritato di vincere ed è stata la prima squadra che ha messo veramente sotto il Sorrento dall'inizio del campionato. È in ascesa il Catania, che è una squadra forte, per me come uomini è anche superiore al Bari, ma lo dico così, cioè, è una valutazione molto personale, però il Catania è una squadra forte, che è in ritardo di classifica, ha vinto una partita all'ultimo minuto che forse doveva finire in pareggio, però ha perso precedentemente una partita in casa con la Scafatese che ormai era finita in parità, quindi c'è una sorta di compensazione. Però il Catania è una squadra forte che ha un giocatore che per me è uno dei migliori della categoria, assolutamente, che Cicerelli,
0: certo.
1: Un giocatore che sulle palle da fermo è fortissimo, e anche a Caserta ho visto calciato due volte su palle in attivo, su punizione, il portiere è stato bravo entrambe le volte a respingere. Però il Catania è entrato Insigne, cioè è entrato Coda, cioè stiamo parlando di giocatori veri, cioè stiamo parlando di giocatori veri che erano in panchina. Cioè, quindi è una squadra completa, è una squadra che anche nelle, chiamiamo, le cosiddette riserve, ha giocatori di primissima fascia. Il Bari, ripeto ancora, non mi ha convinto come gioco, assolutamente no. E poi comunque è una squadra che sicuramente tra le prime tre, attenzione, non sottovalutiamo le parole che ho detto, cioè sicuramente il Bari è una squadra forte, però non mi piace come gioca, non meritava di vincere con il Sorrento e ha vinto contro il Cosenza, che è, diciamo, la cenerentola del campionato, quella,
0: sì,
1: che
0: in questo
1: ha fatto
0: momento, sì.
1: Punti. Continua a deludere la Salernitana, che ha fatto molto poco. Anche questa è una partita che ho visto contro il Crotone, che è rimasto in 10 per buona parte dell'incontro, che ha meritato di vincere per la voglia, per la cattiveria, per la tenacia con cui ha inseguito a tutti i costi il risultato.
0: È vero, e l'ha difeso anche in giornata numerica.
2: Adesso, nel prossimo turno ci sarà Salernitana-Bari.
1: Sì.
2: Ed è una partita molto molto interessante, ovviamente tra due squadre
1: che non giocano.
2: Due squadre che fanno fatica, ma che sono partite inizialmente per ammazzare questo campionato entrambe.
1: Sì, sì, ma non giocano né una né l'altra, quindi è giusto che accusino anche delle difficoltà, come il Bari ha incontrato, ha pareggiato in casa, ha fatto punti anche grazie alle prodezze del portiere. Che comunque è una parte della squadra, cioè non è che gioca in un'altra squadra, gioca nel Bari, quindi, però ha fatto dei miracoli, che hanno, anche contro il Sorrento ha fatto due parate, di cui una incredibile su una girata per primo tempo, su una girata a volo da pochi metri, in due tempi sembrava che la palla fosse entrata, ma assolutamente non era entrata, però ha fatto un miracolo, quindi c'è, sta facendo delle prestazioni che stanno dando parecchi punti al Bari, che ripeto, per me non gioca bene, nonostante le parole dell'allenatore che dice che era soddisfatto della prestazione. Io dico che era soddisfatto, doveva essere soddisfatto solo del risultato, con il soggetto, ma non anche della prestazione. Salernitana-Bari è una partita, sì, è un incrocio tra due squadre partite per fare benissimo, è una a livello di risultati è in testa, quindi cioè, però la Salernitana finora è una delusione, magari in casa può fare qualcosa in più, può giocare in maniera diversa, a Crotone non mi è piaciuto, e così come in altre partite, anche con il Sorrento ha perso meritatamente, il Sorrento ha tirato 21 volte in porta a Salerno, cioè, quindi cioè, stiamo parlando di una squadra che doveva ammazzare il campionato e che invece sta facendo male. Non mi piace Cosmi, lo dico bello chiaramente, però sono sempre valutazioni molto personali.
2: Beh, comunque se noi ci sono
1: essere poi contraddette dai risultati sul campo,
2: ci saranno sicuramente delle difficoltà di qualche tipo, perché voglio dire, uno come Cosmi, che anche lo scorso anno quando ha preso la Salernitana comunque era riuscito a dare un indirizzo alla squadra, un allenatore comunque che riesce sempre a dare un'identità e che porta le sue squadre a giocare bene. Evidentemente in questo momento c'è qualcosa che non va.
1: Probabilmente sì, bisogna viverla magari da di dentro, però ripeto, anche l'anno scorso a me non piaceva molto come gioco, c'aveva due o tre lungagnoni davanti e buttavano la palla in avanti e speravano nella spizzata o nel colpo di testa risolutore di Inglese e di Ferrari, però non mi sembrava che avesse un gran gioco, parlava sempre della piazza, dei tifosi, della società, la partita non l'analizzava mai. Cioè, questo è quello che penso di Costa. Cioè, però sono valutazioni sempre di Gianni Prete, non sono valutazioni oggettive, cioè io parlo per quello che vedo, per quello che elaboro io nel mio cervello, però posso sbagliare sempre. L'anno scorso ho indovinato in tempi non sospetti che avrebbe vinto sia il campionato che i playoff, quest'anno la Salernitana, se vince il campionato è perché cambia allenatore o perché prende due o tre giocatori veramente forti in grado di fare la differenza. Se però penso
0: in che ruoli
1: mi ha fatto andare via un giocatore come Capomaggio, che io considero uno dei giocatori più forti, centrocampisti più forti della categoria, e che a Spezia sta giocando sempre, spesso fa la differenza, e allora le mie parole suonano come conferma di quello che penso. Cioè, non puoi mandare via un giocatore come Capomaggio.
2: È stato determinante anche lo scorso campionato per
1: l'ha messo in panchina, giocava De Boer, attenzione, lui l'ultima parte del campionato non ha mai giocato Capomaggio, infatti l'hanno dato via, cioè, certo. Secondo me è una valutazione sbagliatissima da parte del tecnico.
2: Giocatore dominante in Serie C Capomaggio.
1: Bravissimo, bravo.
2: Tra l'altro qua a Reggio abbiamo avuto il fratello.
1: Allora
2: certo.
1: Lì ha sbagliato Cosmo. Cioè, quindi non lo faceva giocare più, giocava De Boer a centrocampo. Comunque ripeto, sono
2: Avvocato Prete, le faccio anche un'altra domanda, se mi dà un parere sulla Scafatese e sì, soprattutto su Mister Facciolo. Non so se ha avuto modo anche di vedere qualche partita, perché noi lo abbiamo avuto come avversario negli ultimi anni in Serie D ed è un allenatore che ha sempre fatto molto bene, prima nel Città di Sant'Agata, squadra che comunque lottava per la salvezza, l'ha portata, se non sbaglio, quasi ai playoff, proprio per pochissimo non ha centrato i playoff, e lo scorso anno, no, scusi, 2 anni fa, con la Vibonese, dove ha fatto altrettanto bene, centrando i playoff con una squadra comunque non attrezzatissima. È arrivato ad interim perché lui era nella primavera, però 0 sconfitte, 2 vittorie, tra cui una a Catania, quindi direi che ha avuto un buon approccio alla Serie C.
1: Ma sì, sicuramente sta facendo bene, è una squadra comunque discreta, non è una squadra da buttare via, la difesa sta andando benissimo con Guerra, Scognamiglio, Pacchetti, anche il portiere forte, e poi davanti Volpicelli ogni tanto si inventa le giocate decisive, mentre l'Altamura, anche qui ho visto soltanto degli highlights, non ho visto tutta la partita, l'Altamura non gioca assolutamente male, però non fa mai gol, e se Rosafio e Malcore non fanno gol, chiaramente la squadra perde le partite, perché prima o poi il gol lo perde, perché in difesa assolutamente non mi piace tantissimo.
0: Ci sta? Allora,
1: mentre anche Parrucchini non sta facendo, Parrucchini il portiere, sì, non sta facendo grandi,
2: anche lui è un grande esperto della categoria, gioca da tanti,
1: comunque è una buona squadra la Scafatese, attenzione, cioè non è una squadra, c'ha Toscano, Palmieri, cioè c'ha giocatori discreti, Volpicelli poi è uno che comunque ha un mancino che manca a tantissimi giocatori. Volpicelli l'ho anche gestito per un po', e gli ho fatto io il contratto con la Salernitana per 3 anni, e quindi c'è, o 2 o 3, non mi ricordo.
0: La Salernitana di Rotito all'epoca.
1: Un po' di tempo, e quindi gli ho alzato notevolmente l'ingaggio, ed è un giocatore che magari in Serie B non ci sta, ma in C, nonostante la scarsa mobilità, è uno che ha il tiro che non perdona.
2: E quindi, lo volevano portare qui a Reggio quest'estate, insomma, anche perché lo scorso anno, perché lo scorso anno la Scafatese è stato determinante.
1: Sì, ma in D fa la differenza sicuramente, in C ancora ci sta, sì, nonostante, sì, l'età, ripeto, nonostante il poco movimento.
0: Allora, mentre qui ci chiedono se si gioca a porte chiuse, a Trapani, se si può andare non a Trapani ma a Capaci, in questo caso dato che si giocherà al Cardinale, e noi invitiamo tutti i tifosi a stare collegati fino al termine della trasmissione, già lo fate di vostro, non c'è bisogno, ve lo diciamo, lo sappiamo già, però oggi ve lo raccomandiamo particolarmente, perché appunto nell'ultima parte di trasmissione cercheremo appunto di sciogliere questo nodo con chi ce lo può sciogliere, cioè se la gara sarà a porte aperte oppure chiuse, quella di domenica della Regina. Nel frattempo siamo al telefono con l'avvocato Gianni Prete, stiamo facendo il punto sulla Serie C, girone C. Gianni, 2 anni fa il Potenza ha lanciato Petrungaro, che mi piace tantissimo, sì, come ala sinistra, sì. L'anno scorso, sì, ha avuto Dauria, che ha tolto spazio a Petrungaro, perché se Petrungaro è tra le migliori ali sinistre della Serie C, Dauria mi sa che è proprio di categoria superiore, e ha ripreso a segnare ora sta settimana. Quest'anno qual è stata l'abilità del Potenza? Di farli giocare assieme, perché comunque Petrungaro, che gioca bene con entrambi i piedi, anche spostato sulla destra, sta rendendo tantissimo. È l'arma che a tuo avviso consentirà quest'anno al Potenza di fare il salto in avanti, non dico di vincere il campionato, però di mettersi a competere con le varie Bari, Catania, Salernitana, cioè quelle squadre che avranno qualcosa in più rispetto al plotoncino formato da Altamura, anzi no, al plotoncino, al vero e proprio plotone, no, di squadre di media caratura, no, con tutto rispetto, come Scafatese, Altamura,
1: sì,
0: eccetera,
1: però
0: eccetera.
1: Sono squadre sicuramente che hanno qualcosa in più, ma non sono delle corazzate, sono squadre comunque incomplete, sono squadre con delle lacune. Io lo avevo pensato e detto pubblicamente anche che quest'anno sarebbe mancata la squadra Schiaccia Sassi, perché sono squadre che hanno buoni giocatori ma non sono grandi squadre. E Potenza può dire la sua, perché io ho detto che ci poteva essere una rivelazione. Potenza fino a questo momento lo è per i ritmi di gioco impressionanti che l'allenatore, che io conosco benissimo personalmente, lo conosco da quando giocava a pallone, Ivan Tisci, si sta proponendo ad alti livelli, gioca bene il Potenza, ha dei ritmi veramente incredibili, non so se potrà reggere sempre, però ha mortificato e ha surclassato in 4 minuti il Barletta, che pure era passato in vantaggio con Partipilo nel primo tempo, altro giocatore che ho gestito per un po'. Quindi cioè in 4 minuti, dal 75esimo al 79esimo, cioè prima dell'80esimo mi sembra, ha fatto 3 gol, dopo che aveva pareggiato già qualche minuto prima. Dauria e Petrucco sono fortissimi, sono due giocatori che hanno delle caratteristiche che possono mettere in difficoltà qualsiasi difesa, sia giocando dall'inizio sia spaccando la partita entrando. Cioè sono giocatori forti, sono giocatori che hanno qualità, che saltano l'uomo, che danno superiorità numerica, senza dimenticare che in mezzo alla ai due gioca ancora, non è che stia facendo sfracelli, ma gioca un certo Murano, che non è certo l'ultimo arrivato e che quindi nei momenti decisivi potrà dire la sua, pur avendo oltre 35 anni. È un giocatore che ha fatto gol in diverse categorie, cioè quasi sempre in C, anzi, però è un giocatore che ha fatto gol anche a Potenza, anche mi ricordo a Crotone fatto diversi gol, anche a Foggia, cioè un giocatore che ha fatto sempre gol, quindi è secondo me una squadra che può dare molto fastidio alle prime, a differenza del Sorrento che l'attacco non ce l'ha forte, gli manca la punta centrale, sono andati via 2 giocatori che avevano fatto 23 gol in 2 ed è arrivato, sono arrivati giocatori che hanno fatto un gol in 3, cioè, quindi voglio dire, cioè, l'attacco non esiste più del Sorrento, che ripeto era arrivata quart'ultima in classifica ed aveva il centrocampo, è quello dell'anno scorso con cui sta giocando quest'anno, perciò dico anche buona parte della difesa, per cui Potenza può veramente inserirsi nella lotta al vertice, deve però mantenere questi ritmi di gioco, questo pressing asfissiante, queste ripartenze velocissime, e se ci riesce può dare fastidio, come ritengo che possa rientrare in gioco se le prestazioni sono quelle come l'ultima partita contro il Sorrento, il Foggia, che è una squadra buona, che ha qualità, che ha un allenatore vero, perché Oteri, a prescindere dai problemi magari di gestione eccetera, è allenatore vero, cioè è un allenatore, non si discute. Quest'anno so che ha anche un preparatore che magari gli impedirà di avere quegli abbassamenti, quelle discese di forma tra fine girone di andata e inizio girone di ritorno, che hanno un po' contraddistinto per esempio la sua carriera, e quest'anno so che ha un preparatore molto molto bravo, che quindi, che se non sbaglio 2 anni fa o l'anno scorso dalla Cavese, ne hanno parlato benissimo, e quindi magari consentirà ad Auteri di avere una squadra quasi sempre in forma, come ripeto nell'ultima partita contro il Sorrento ha dimostrato. Non mi fa impazzire dietro, però è una squadra forte. Una squadra forte, quindi dovrà decidere se giocare a 3, a 4, dietro, però una squadra che a me è piaciuta molto, mi ha impressionato.
0: Va bene, va benissimo Gianni, ti ringraziamo di cuore per questo soddisfacente punto sulla Serie C e ci ritroviamo
1: presto. Grazie per l'invito e per questa possibilità che mi date di parlare con voi di calcio.
2: No, assolutamente, grazie a lei avvocato, avvocato grazie. Gianni Prete, grazie, ci risentiremo sicuramente molto presto, grazie mille, buona giornata. Intanto chi ci ha raggiunto in studio, Paolo?
0: E ci ha raggiunto il signor Mille Voci, buongiorno Gennaro Calabrese.
3: Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Mi sentite? Sì, ok. Sì, sì. Vedo che ti porti avanti con i lavori perché
0: parli di i veri Buddha ci siamo noi.
3: È vero. No, già si porta avanti con il lavoro allora, per l'anno che sarà.
0: Cioè, un mercoledì i caissimo a parlare.
3: Ma
0: cioè,
3: il mercoledì non è manchi allora, coppi. Cioè...
0: Allora, considerando quello che sta facendo la regina.
3: Tu senti lo stesso.
0: Io. Non hai un concerto che non hai idea. Considerando che la regina sta vincendo tutte le partite, allora io sono nato giornalisticamente con questo retaggio mentale.
3: Esatto.
0: Per me la puntata del martedì è potenzialmente a rischio, nel senso che all'epoca della Serie A, Lillo Foti, eccetera, potevano tranquillamente starci almeno 4 martedì all'anno in cui c'era la panchina che traballava. Certo. E di conseguenza il martedì poteva essere il giorno dell'esonero.
3: Esatto, il martedì, certo, quindi, ma anche perché il martedì tendenzialmente è il giorno degli allenamenti, la ripresa degli allenamenti dopo la domenica. E quindi c'era anche, che ne so, magari l'infortunato, però giustamente tu dici il traballante. Sì, ma poi magari integravi i coppi europei parlando anche magari di una. Dell'avversario della regina che sarebbe stato il Milan impegnato a giocare a Bucarest il mercoledì o la Juventus piuttosto che insomma la Lazio allora no la Roma oggi che parri
0: sì, io solo una cosa non ho capito come mai cacciava gli allenatori se tutti eravamo convinti che la formazione la facesse lui.
3: Ah certo, ero io a fare, cioè mi dovevo cacciare solo, mi dovevo cacciare solo, però effettivamente sì, il mercoledì, vabbè ma quando si vince poi c'è sempre calmeria, no? Quindi gli argomenti sono pochi, si parla, cioè, devi inventarti gli argomenti, quando invece ci scappa il morto, come
0: esatto,
3: si dice, insomma,
0: calcisticamente parlando,
3: vabbè è un pochino, non sei tu che appartieni ad un retaggio antico, è un pochino la sorte dei giornalisti che si devono aggrappare, c'è chi si aggrappa alla notizia, ma quando non c'è la notizia ti attacchi ad altro. Insomma, quindi però adesso però di parlare dai ce n'è, perché comunque dobbiamo scontare anni di sofferenze, anni di secondi posti, no? Non siamo mai stati primi fino ad
2: ora,
3: oggi, fino a questo momento.
2: E ora siamo primi da 5 giornate.
3: Non siamo mai stati i primi da soli, cioè mai primi.
0: Potremmo andare nelle altre 17 città a fare trasmissioni lì, perché loro primi non sono mai stati.
3: No, però noi, insomma, noi ci godiamo anche questo mercoledì vuoto, apparentemente vuoto, perché abbiamo anni da scontare, in cui insomma, ha voglia di parlare anche molto poco. Vergognatevi signori, vergogna, ecco, dove eravamo. Grande rispetto per, anzi lo salutiamo, dai, salutiamo,
0: certo, qualora fosse l'ascolto, ma non penso,
3: ma può essere anche, perché insomma sai, chi lo sa,
0: una persecuzione sarebbe. Allora sei reduce dalla presentazione della squadra a fine agosto.
2: Sì.
0: C'eravamo un po' tutti noi, tranne Andrea che era ad un'altra presentazione.
3: A quale presentazione eri?
2: La presentazione dello Stuni ero io.
3: Ah, dello Stuni?
2: Sì,
3: ah,
2: sì. No, ero in vacanza, ero fuori Reggio.
3: Ad Ostuni?
2: Ad Ostuni.
3: Ad Ostuni. E che aria tira ad Ostuni?
2: Fresca.
3: Vabbè, te ne sei andato in un buon periodo.
2: Sì, sì, certo. Sì, era già caldo.
3: Quindi. Certo.
0: Se sei andato da Ostuni e hai provato a trasmettere con Ostuni male.
3: Ostuni e...
2: È andata male.
3: Sì, ero lì in quel. Che giorno era precisamente? Ti ricordi?
0: Fine agosto, credo. Il 28.
3: Fosse agosto.
0: Però abbiamo finito il 29.
3: Lo ricordo perché io ancora ho tolto la maglietta e ancora sta continuando a sudare da solo quella maglietta. Io la cosa. Raccontiamo questo piccolo retroscena, non che chissà quale valenza abbia. Ma io ricordo che in quell'occasione dove imitai tra l'altro il patron Lotito per la prima volta pubblicamente, perché ci ho fatti video, ma era la prima volta che lo imitavo pubblicamente, tra l'altro poi davanti a lui stesso, quindi cioè,
0: hai infranto una regola che mi hai insegnato.
3: È vero, mai certo, cioè, lo so, però andava fatto, anzi là feci sia il sindaco sia Lotito, quindi tutti e due presenti, prima uno e poi l'altro. L'altro, devo dirti la verità, è stato di una difficoltà fare le imitazioni di Lotito, ma sai perché? Cioè, in certo senso forse mi ha aiutato la cosa, ma io avevo tutti gli occhiali indossati per interpretarlo, appannati, appannati, cioè non, come si dice, non veniva niente, cioè niente, nulla, tutto occupato, perché c'era un'umidità da 75 gradi percepiti, che era una roba incredibile. Un pochino mi ha aiutato forse contemporaneamente, perché non vedevo la reazione, no, del...
0: No, ti posso dire, devo avere anche qualche video. Su, mentre gli facevi Foti, stava
3: su impazzendo. Foti è impazzito. Ecco, piegato. Foti, per esempio, sì, ha avuto un'altra difficoltà.
0: E ti rispondeva a distanza. Cioè, sì, sì. Molivio fu a mia, invece sì.
3: Infatti, feci la battuta, cioè che io ho oculato e ci ho provato da quello, tutto oculato io, però, e, pum, pum, e gli dava le botte col gomito al sindaco, no? E io ho messo al culo e come dicevano i latini, mi ho oculato, mi voleva maculare lui, perché diciamo, per chi non c'era quella sera, che Foti aveva esordito dicendo che c'è tutti scemo e siamo che siamo tirchi, in realtà siamo oculati, no? Oculati, infatti io nella mia carriera ci saresti quanti non oculati, pure a te Claudio ho cercato di oculare, e lì c'è stata, invece ti ho oculato io a te e ridere, insomma. Quindi su Foti ho avuto un altro disagio enorme, perché i baffi per quell'umidità non si attaccavano. Non so chi se ne sia, certo, chi se ne sia accorto, ma mi diniva la lingua. Quindi facevo un doppio triplo salto carpiato, cioè imitavo la voce di Foti con un po' di bocca, tenevo il sigaro, con un po' di lingua tenevo i baffi.
4: In me scia veramente un frischio.
0: Ma sai che a quanto pare...
3: Bello, mi diceva un fischio.
0: A quanto pare l'udito non si è mai addormentato. Cioè ogni volta viene a Reggio, sia quella in quell'occasione della presentazione, sia nell'ultimo weekend lungo, diciamo, che è stato fino a lunedì.
3: Sempre sveglio, perché se dorme bene, la notte si dorme bene, si riposa bene, si è fresca quando il vento è stretto, e quindi io la notte dormo, la mattina sono bello sveglio. E poi... ho carizzato di stare sempre con gli occhi aperti, che si sa mai che ti fa comprare pure, che lo so, la squadra di pallavolo, calcio a 5, di pallamano, quello è il cavaliere, ha fatto comprare la regina, che insomma non era proprio tra i miei immediati pensieri, io dico di comprare la regina, invece mi ha fatto comprare la regina.
0: Però ha cominciato la stalkerizzata in qualche maniera.
2: Appunto, su questo, ma se tu ti immagini un po' una telefonata tra Cannizzaro e Lotito, cioè nel senso che lo chiama per prendersi la regina.
3: È evidente, Claudio, mi devi fare sommessamente un favore, te lo chiedo a titolo personale, da amico, evidentemente devi intervenire su una situazione a me molto a cuore. Ecco, te ricordo, no, quando pure io ti feci il favore, ti portai di ruppi satizi in grigio, tutto andando via per mangiarti i boccacci i mulingiani, adesso mi devi restituire il favore. Per che ti serve, Ciccio? Mi preoccupi, stavo a dormire.
2: Lui dormiva.
3: Lui dormiva, stava a dormire. Dovresti, diciamo, occuparti della regina, ecco. Ti addormentaste un'altra volta? La cosa guarda, pure la trattativa, io immagino, so che la trattativa, io immagino che...
0: Sì, non vorrei si fosse addormentato con ballerino,
3: con perché... vergogna, sto rincoglionendo, vergogna.
2: Insomma, no, beh, deve essere stata una trattativa particolarissima, secondo me. Sicuramente, perché sono tre personalità molto particolari, forti sicuramente.
3: Sì. Poi immagina, quindi, con Lotito che gli parlava in latino, no, col sindaco ci parlava dialetto,
2: e quello in catanese.
3: Che ci parlava in catanese, quindi era un incrocio di culture.
0: E convinciamo quindi che non parlava, cioè lui è miserabile perché non parla.
2: C'è voluto un mese apposta, anche secondo me, perché non era facile combinare tutte le teste, le menti, no?
3: È vero,
2: i pensieri. Allora, tra poco sentiremo Giuseppe D'Attola, perché domani c'è un altro evento importantissimo.
0: Sì, ma dobbiamo anche chiamare il doppio ex,
2: perché c'è un importantissimo evento riguardante la presentazione della Viola. E quindi ci darà qualche informazione in più, con la Viola che comunque ha già giocato la sua prima partita in campionato. Vincendo a Treviglio,
3: e adesso c'è Fiorenzuola.
2: Sì, non lo
3: vero?
2: So.
3: Fiorenzuola.
2: Non sono aggiornato. Fiorenzuola.
3: Beh, quindi, vedi anche vedi passare poi in B, quello che significa cominciare ad avere anche nomi di squadre a livello nazionale più bella.
2: Certo, vabbè, comunque la Viola ha ottenuto comunque questa promozione dopo il brutto finale l'amaro, direi, perché comunque la stagione è stata molto positiva anche lo scorso campionato, e purtroppo poi tra i playoff e la finalina a 3 non è andata bene, però per fortuna poi la società è riuscita ad accedere
3: ad entrare alla finestra,
2: che va benissimo, e quindi a fare il salto di categoria. Allora, dicevo, Paolo, ora ci sentiamo con Peppe Dattola, e poi avremo il doppio ex per la sfida appunto tra Trapani e Regina.
3: Bella.
0: Perfetto, va bene, tempo insomma penso di contattare il nostro Peppe Dattola, quindi è stata una serata veramente fantastica, grazie anche a te,
3: sì,
0: a Santo Palumbo.
3: Sì, poi tra l'altro sì, salutiamo anche Santo, no, ma io ricordo che avevamo da poco preso Yallov.
0: Sì, Yallov. Esatto,
3: sì,
0: tutti avevamo il dubbio come si chiamasse, insomma,
3: si chiamasse, Yallov, lui lo precisò lui, insomma, infatti appena è arrivato Yallov disse, no, okay. Dice Yallov, tanto Yallov non t'ho visto, quindi Yallov,
0: ah, quindi ha
3: lui disse Yallov,
0: e perché non vi ci sbagliava, c'è due settimane che
3: almeno questa è stata la mia,
0: pure io sapevo,
3: ho colto, esatto. Questo perché il conduttore, tra l'altro straordinario, bravissimo, tutti e due dissero Yallov, e dice no, giallo. Forse l'hanno già pronunciato un po' più. Sì, certo, non è Juventus. È
0: comunque l'ha ammonito l'ultima partita, quindi sicuramente giallo.
3: Ah, poi giallo.
0: Ecco. Vabbè.
2: Allora, abbiamo al telefono Peppe Dattola. Ciao Peppe, buongiorno.
0: Peppe, buongiorno.
5: Buona giornata, ciao Andrea, ciao Paolo, e ciao a tutti gli ospiti in studio.
3: Ciao, Gennaro,
5: piacere. Buon mezzogiorno amaranto.
0: E altri colori, perché insomma il nero arancio.
2: Allora, esatto, altri colori. Quindi sì, sì. Ti abbiamo chiamato perché insomma dobbiamo parlare anche della presentazione della nostra viola, che avverrà appunto domani alla Sala Perri, con la presenza anche del sindaco Francesco Cannizzaro. E raccontaci un po' quello che avverrà domani, per quello che sai ovviamente, poi parliamo anche della stagione della viola.
5: Allora, domani sì, c'è questo evento, l'hanno ufficializzato ieri, quindi ci sarà la presentazione della squadra, hanno aspettato di farla coincidere con la settimana che accompagna al primo incontro casalingo, perché sappiamo benissimo che la prima giornata la Viola ha giocato fuori casa a Treviglio con una bella vittoria, poi magari ne parleremo dopo. Quindi domani ci sarà questa presentazione, come hai detto tu, con l'intervento del sindaco, e poi aspettiamo di sapere anche altri personaggi che interverranno, ovviamente con la presenza di tanti esponenti della società e di tutta la squadra. Volevo dire che anche Video Touring sarà come sempre partner dell'evento, manderemo il tutto in diretta sulla nostra pagina social, in quella che sarà una puntata speciale di Momenti Nero Arancio, che poi verrà mandata in onda la sera alle 21 come sempre sul digitale terrestre. Quindi domani c'è questo appuntamento che chi non può venire sul posto potrà seguire sulla nostra pagina Facebook. Sarà l'occasione di conoscere tutti i protagonisti, di sapere gli obiettivi di questa realtà che è tornata in Serie B nazionale, come sappiamo benissimo, dopo il ripescaggio di quest'estate, e quindi si prepara una stagione importante.
2: Allora, Peppe, Serie B nazionale, quindi passo in avanti per la Viola, meritato per il lavoro della società, che la società ha fatto negli ultimi anni, con programmazione, con oculatezza si è riuscita a raggiungere l'obiettivo. Adesso ti voglio chiedere che stagione pensi potrà essere quella della Viola, e se ti piace il roster allestito in vista della prossima stagione, di questa stagione comunque già partita, come hai detto tu, con la vittoria a Treviglio.
5: Allora Andrea, tu in questi due anni con lo speciale che facevamo durante le settimane hai seguito, quindi hai visto l'evoluzione della Viola, che per due anni ha fatto i playoff, l'anno scorso è arrivato in finale, ha perso la finale presso gli Spalletti di Sora per degli episodi, quindi comunque come hai detto tu era meritato questo salto di categoria. La società ha cambiato e lavorato tanto quest'estate, si è affidata secondo me a un ottimo allenatore, perché Michele Carrea, a parte che ha esperienze importanti anche in Serie A1 come assistente, in Serie B nazionale, in Serie A2 dove è stato pure in una stagione allenatore del mese con Biella, quindi si è affidata a un uomo che conosce questa categoria e che ha voluto intraprendere un progetto triennale in modo tale da aiutare la Viola in un ulteriore processo di crescita. La squadra è fatta molto bene, io domenica ho visto la prima partita, non c'è una superstella, ma sono 10 giocatori in grado di tenere il campo, una squadra molto forte dal punto di vista mentale, solida, e anche diciamo con vari tipi di giocatori, ci sono giocatori molto fisici, giocatori tecnici che si potrebbero compensare molto bene. Domenica a Treviglio non era facile, perché Treviglio fa questa categoria da tanti anni, però la squadra ha affrontato bene la partita, anche quando Treviglio era rientrata pareggiando a fine terzo periodo, un ulteriore scossone hanno dato il parziale decisivo. Quindi aspettiamo qualche partita, potrà essere la Viola la prima vagante del torneo, che ha come favorita soprattutto la Leonessa Brescia, nata sulle ceneri della Brescia che ha ceduto il titolo a Roma l'estate scorsa. Hanno investito tanto, hanno un allenatore che noi conosciamo, che è Marco Calvani, che è un lusso per questa categoria, però credo che la Viola ti possa ritagliare il ruolo di rompiscatole.
3: Ah, ok, ok. No, no, Gennaro Calabrese, ciao. No, ma infatti mi hai tolto un po' le parole di bocca, perché la domanda e la curiosità era proprio questa: quale fosse l'obiettivo? Cioè, da bar potremmo dire appunto la rompiscatole, ma a livello societario qual è l'obiettivo che vi siete posti? L'obiettivo minimo.
5: Ho avuto come ospite il general manager Fortunato Viva qualche settimana fa, lui ha detto più di una semplice salvezza. Il campionato è lunghissimo perché ci sono 18 squadre, le prime 6 vanno direttamente ai playoff, dal 7° al 12° posto si gioca un play-in che regala altri 2 posti ai playoff, la 13ª si salva senza fare play-out, mentre dalla 14ª al 17° posto ci sono i play-out, la 18ª retrocede direttamente in B interregionale. Io credo che la Viola si possa mettere in una fascia che può giocare un 6° posto, dal 6° al 12° posto,
3: quindi dal play-in in su,
5: dal play-in in su, ho questa sensazione. Poi ovviamente comunque aspettiamo qualche settimana per capire meglio anche le altre squadre e vedere meglio come si integra questa squadra che ha praticamente cambiato tutto rispetto alla passata stagione, solo 2 giocatori che sono rimasti, quindi però
2: chi è rimasto, Peppe? Positive. Chi è rimasto?
5: È rimasto soltanto Marini e Clark.
2: E Clark, perché era rimasto anche Maresca, ma poi, sì, poi per alcune vicissitudini è andato via.
5: Ha rescisso il contratto e ha firmato Peravellini. Al suo posto è arrivato il lungo Touré, che già domenica, nonostante avesse solo 4 allenamenti alle spalle, ha fatto una buonissima partita.
2: Va bene, Peppe. Allora, poi sicuramente sarà una stagione interessante. Speriamo che vada come hai pronosticato, comunque come ha anche pronosticato il general manager Vita. Quindi già un play-in al primo anno di Serie B nazionale non sarebbe male, a mio avviso. E comunque è stato costruito un buon roster. Speriamo che vada così. Poi se arriva anche qualcosa in più ce lo prendiamo sicuramente.
5: Sì, sappiamo benissimo che il basket è uno sport di inerzia più di tanti altri sport. Se l'inerzia comincia a essere positiva e viene trascinata, si può arrivare anche lontano. Ripeto, è un campionato molto equilibrato, ci sono piazze importanti, ci sono 3 siciliane come Capo d'Orlando, Piazza Armerina e Agrigento, ci sono le piazze del nord che hanno pure giocato in Serie A, quindi è un campionato molto difficile, ma la Viola ha lavorato bene in questa off-season per arrivare pronta.
2: Assolutamente, grazie Peppe, a presto.
0: Ciao Peppe, grazie.
5: Grazie a voi e un saluto a tutti.
2: Ciao, ciao Peppe, grazie. E allora a breve contatteremo questo doppio
0: ex. Domani. No, contattiamo il doppio ex perché...
2: Ah, ok, va bene. Domani contattiamo allora il doppio ex. Lo vuoi annunciare?
0: Vabbè, assolutamente no.
3: Capo d'Orlando, comunque, recente storia in Serie A, belle squadre, poi non so, di quelle del nord con le altre squadre ci sono.
2: Beh, c'è la Leon Brescia, come ha detto Pedattola. Sì, perché poi tra l'altro a Brescia è successo qualcosa di simile sia nel calcio che nel basket, nel senso che il Brescia era in Serie A, poi però è stato venduto il titolo sportivo, perché nel basket si può fare, è stato venduto alla, a Roma, ed è nata una nuova società che ha preso il posto del Brescia, che poi ha rifondato una nuova società e oggi è in Serie B nazionale insieme, insieme alla Viola.
3: Beh, te li prendi sempre abbastanza preparati i collaboratori.
0: Tieni conto che fino a due anni fa andava a Baggio a versi le partite del Brescia Basket.
3: Certo, ma lui o andava a caccia o andava a Baggio. Basta. Quindi.
2: Allora, noi andiamo un attimo in fascia pubblicitaria poi torniamo subito per continuare a parlare di Regina principalmente. A tra poco.
6: Sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
7: Allarga i tuoi orizzonti. Guarda oltre le normali prospettive. Promuovi al meglio la tua immagine, i tuoi eventi, la tua attività. Per la tua comunicazione aziendale, scegli i partner ideali. Progetto 5, Radio Touring 104 e Video Touring 87 sono al tuo fianco con allestitori, grafici, DJ, speaker, giornalisti, animatori, videomaker e tantissima professionalità. A bordo dell'avveniristico Giant Radio Truck o

0: veste, musica e tanta animazione. Pensa in grande. Fai crescere la tua azienda. Scegli il Network Touring. Chiamaci allo 0965 75 74 19 oppure scrivici a info@progettotouring.it. Progetto 5. Artigiani multimediali della comunicazione integrata. Radio Touring 104. La radio dei grandi eventi. Video Touring 87. Informazione e passione. www.progettotouring.it.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
2: Pronto a entrare in campo? Fallo da protagonista. Iscriviti al corso per direttore sportivo eCampus. Un percorso online, a numero chiuso, per soli 50 posti. Accreditato dalla FIGC con esami finali a Coverciano e docenti di livello nazionale e internazionale. La prima edizione, un grande successo. Oltre il 90% dei corsisti ha superato gli esami di Coverciano. Il tuo futuro nel calcio comincia qui. Info corso.ds@uniecampus.it 0965 89 04 13 oppure 334 84 44 576. Scopri un nuovo modo di navigare wireless, veloce, senza linea fissa nella tua città. Auranex connette chiunque, ovunque. Scopri le nostre offerte su www.auranex.it o chiamaci per un sopralluogo gratuito al numero 0965 18 16 002.
3: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.

0: Rieccoci, rieccoci in diretta dagli studi di Video Touring per Mezzogiorno Amaranto. E allora, Paolo, non abbiamo il doppio ex.
1: Domani.
0: Recupereremo domani, per impegni ovviamente anche che vanno rispettati. E, però possiamo sicuramente parlare di questo Trapani Regina che si giocherà a Capaci. E non so se vuoi aggiungere qualche cosa rispetto, oppure aspettiamo ancora un po' prima di...
1: Speriamo di essere capaci di fare la sesta vittoria di fila.
2: Ah, si è sparato il battutone, speriamo di essere capaci, bene.
0: Sempre.
2: Mi alzo e me ne vado.
1: Senti, sei perso da un mese che dico...
2: No, vabbè, ma siccome Paolo a microfoni spenti insomma ha espresso la sua preoccupazione.
1: Sì, no, ma non lo possiamo dire tranquillo, cioè, no, ovviamente, però sì, è una partita che secondo me è una partita trappola. Ecco, possiamo dire questo.
2: È vero, può esserlo. Credo, insomma, che classifica alla mano, giochiamo contro una 4 sconfitte, una vittoria.
1: È un testa coda.
2: Però sono di quelle situazioni che effettivamente possono nascondere insidie. Però io sono ottimista in genere, ma quest'anno poi ancora di più, ma non a prescindere dai risultati. Sento proprio. Ecco, detto prima, l'amico della Viola ha parlato proprio di inerzia, anche il calcio è. È uno sport di la vita è un'inerzia, quindi le motivazioni. E quando si respira quell'aria, quella sensazione, quella positività, tu l'avverti. Cioè, se ti fermi un attimo sulla pelle, avverti se una stagione sta per iniziare bene, sta per iniziare male, sottotono, un po'. Ecco, è un po' come tempo. Quando ti si sente se chiovi, Romero, no? Sì. C'è il dolore o ginocchio. I vecchi meteo dei nonni e delle nonne, ma loro ginocchio chiovi oggi. Ecco, è la stessa sensazione. Quindi. L'energia e l'inerzia di quest'anno è partita proprio diversa. Sì, ovviamente grazie all'intervento e all'avvento di Lotito, insomma, tutta una situazione che ha reso questo entusiasmo maggiore. Poi miglior man non potevamo capitare.
1: È un'atmosfera che hai usato già quella sera all'arena?
2: C'è, a voglia, cioè c'è. Intanto parliamo di una presentazione di una squadra di Serie D, che poi per noi di Reggini, per noi di Reggio Calabria è la madre di tutto, però per la pubblica opinione è pur sempre una squadra di Serie D.
0: Certo.
2: Quindi è pur sempre una squadra che, come appeal, se guardassimo soltanto la categoria, sarebbe pari a zero.
0: Certo.
2: A livello calcistico.
0: Eppure
2: è un'arena piena, il coinvolgimento di giornalisti di livello nazionale, di una testata giornalistica, di una piattaforma giornalistica importante come DAZN, ma anche la stessa squadra, lo stesso allenatore, cioè un direttore sportivo che ne capiscono un po' di dinamiche, ecco, che poi, microfoni spenti se ne dicono di cotte e di crude, cioè, però è il vademecum migliore per conoscere,
0: certo,
2: quanto è insidiosa sia insidiosa la Serie D, che non si gioca soltanto, no, a volte ci sono equilibri e motivazioni e impegni diversi, perché comunque, ma pure andare a giocare in certi campi e in certte situazioni, cioè, ci vuole
0: non
2: veramente,
0: facile.
2: No, ci vuole assolutamente.
0: Come già è capitato a Lamezia,
2: un giocatore si esalta a giocare a San Siro, anche
0: certo,
2: se sei l'ultimo in classifica, ma un giocatore di Serie D si schianta, ecco, per usare questo termine francese, andare a giocare in un catino di provincia in certe condizioni. Quindi ci sono delle dinamiche assolutamente imprevedibili, che fanno imprevedibile una partita. Però sì, l'entusiasmo quella sera, per tornare a te, si è sentito tutto, ma anch'io stesso, cioè, non sono un frequentatore dello stadio per impegni, perché poi quando si gioca la domenica o il sabato, per me sono giorni clou, però c'era l'emozione, la curiosità. Ripeto, prima ho detto, in mani migliori non potevamo capitare.
1: Allora, mettiti un attimo, cioè, no, pare che sto sfottendo, cioè, mettiti un attimo nei panni, però,
2: panni, ecco,
1: però
2: mettiti nei panni.
1: Dico, mi sembra che vivi a Roma, no?
2: No, allora, intanto
1: ormai
2: da 4 anni sto nella nostra bella città per motivi familiari, però ovviamente Roma la frequento spesso e volentieri.
1: Però dico, cioè, lui a Reggio si vede accolto in questa maniera.
2: Certo.
1: e nella sua città invece la suonata è diversa. Mettendoti nei suoi panni a livello proprio, cioè, sentimentale, umore, esatto, cioè, dato che prima o poi bisognerà venire a capo, è chiaro che seguiamo anche l'evolversi delle varie dinamiche, FIGC, Malagose, viene fatto fuori, se la FIGC viene commissariata, eventualmente chi sarà il commissario e che decisioni prende, però senza andare troppo in là e guardando la situazione per come oggi, cioè, dovrà essere presa una decisione. Possibilmente prima di giugno.
2: Ma allora no, io non credo che se devo essere proprio sincero, sì, per come la vedo io attualmente, io non credo. Sì. Capisco l'entusiasmo che secondo me lui, al di là di essere un imprenditore, un politico, cioè un uomo di cultura, sì, un esperto, un navigato, è sempre un essere umano che vive di emozioni. E quindi l'emozione di sapere essere ben voluto in un luogo a volte non appari. Cioè, certo, io quando ho preso la scelta di tornare a vivere a Reggio Calabria da Roma l'ho fatto proprio per una questione affettiva, non perché il lavoro fosse migliore qua.
1: Direi, insomma, mi
2: no, intanto che io mi devo muovere quotidianamente per andare altrove spesso a lavorare per il mio lavoro. Però io ho avuto bisogno dell'affetto della mia gente, però, ma realmente. Quindi penso che anche per lui questo abbia un valore, l'entusiasmo, il fatto di essere coccolato. Poi si arriverà anche a Reggio Calabria, che si contesterà anche lo titolo un domani, dovesse mai prendere la scelta di scegliere noi piuttosto che la Lazio, arriveranno, certo, a criticare anche lo titolo, quindi lui lo mette in conto. Anche a Roma arrivò alla guida della Lazio da Salvatore, visto che là avevano la società in fondo a un tombino quando l'ha presa lui, tartassata dai debiti. Quindi, però, se ti devo dire la mia opinione, io non, al suo posto non sceglierei la Regina, proseguirei con la Lazio. Però io ho l'impressione che le cose sono destinate un po' a cambiare. Certo, il commissariamento della FIGC non è una cosa che secondo me ci aiuta, perché toglierebbe dal tavolo la discussione di una riforma sulla multiproprietà, secondo me allungherebbe troppo i tempi e quindi da non farci rientrare, perché lui già dalla Serie C dovrà decidere, no?
0: Se... Sì, sì, già dall'anno prossimo, se dovessimo vincere.
2: Già dall'anno prossimo, poi... quindi io non sono molto convinto che lui scelga la Regina, a meno che, cioè, a livello motivazionale sì, cioè a livello motivazionale la porta,
0: a livello imprenditoriale
2: sì, anche di cuore, insomma, comunque lui è romano, lui è là, a Lazio è figlia sua, cioè, noi siamo una figlioccia che sicuramente si farà ben volere.
0: Sono
2: da lui.
0: 23 anni di storia. Però di presidenza contro tre mesi.
2: Contro tre mesi, cioè, quindi se dovesse fare una scelta che non è quella che ci auguriamo, non sarà certo perché noi siamo più brutti, ma soltanto perché i figli, certo, sono piezze core. Quindi, però io ho la sensazione che se tutto le cose possano un po' cambiare.
0: Questione molto molto complicata, intricata. Sicuramente si sta lavorando per questo aspetto. Io penso che comunque sia il sindaco Cannizzaro, come ho detto, come abbiamo già detto più volte, che lo stesso Lotito abbiano dei piani, no? Dei piani B, C per riuscire a sistemare, esatto, la Regina al meglio, anche perché ci sono state non dei proclami, però comunque delle parole che fanno intuire, certo, che la Regina abbia un progetto,
2: tanto sprovveduti, assolutamente sprovveduti da farsi prendere dall'entusiasmo del momento e dire sì, ok, la prendo, senza pensare a pianificare.
0: Sarebbe una follia, anche per le risorse che sono state poi investite dallo stesso Lotito, perché diciamolo chiaramente, l'abbiamo detto, sono culati, no? È una persona molto culata che guarda dove comunque va a investire e quanti investire. Le risorse sono state messe e non, certo, poche, e quindi non penso che nel giro di un anno possa comunque riuscire a rientrare pienamente con quello che è stato il suo investimento, e ci sarà sicuramente l'intenzione di andare avanti.
2: Però il pensiero di Paolo Figara a me interessa su,
0: certo,
2: questo,
0: infatti,
2: perché lui sta aspettando questa cosa.
1: Allora, il punto su cui batto è proprio quello economico, perché sappiamo più o meno quanto ha così investito, no, per rilevare la Regina, o comunque quello che è stato preventivato per rilevare la Regina, vista la situazione che c'era, dei soldi che sono stati messi con l'elastico per 3 anni di fila. e sappiamo quanto andrà più o meno a spendere per provare a vincere questo campionato di Serie D. Quindi io dico, nel momento in cui ci

0: Serie C col compratore potenziale che sa che ti devi vendere la Lazio o la Regina. Può valere più di 4 milioni?
1: No.
0: Non penso proprio. Allora, nel 2004, nel 2004 Lotito spese 21 milioni per diventare azionista della Lazio nonché presidente, quindi non la maggioranza, una quota sotto il 50%, credo fosse intorno al 30%, che gli costò 21 milioni. Dopo aver fatto l'accordo con l'Agenzia delle Entrate, quindi la rateizzazione che scade certo, quest'anno, certo. Adesso,
2: sì, sì, adesso,
0: tra un mese e mezzo in buona sostanza, e dopo questo accordo lui è diventato azionista di maggioranza della Lazio, era già presidente, con altri 27 o 29 milioni, quindi il totale fa una cinquantina di milioni
2: investiti di tasca, diciamo, sua,
0: esatto, per le quote della Lazio, certo, che è una SPA che ha dovuto onorare questo accordo col fisco,
2: certo,
0: e di conseguenza ha vinto, va bene, lasciamo stare i trofei che ha vinto, diciamo il blasone, no, della Lazio non mi sembra sia risultato intaccato, cioè non è retrocesso, ha quasi sempre partecipato alle coppe europee.
2: Ha un patrimonio immobiliare probabilmente, forse insieme alla Juventus è l'unica ad avere un centro sportivo, anzi forse un tantino anche sopra la Juventus, centro sportivo attrezzatissimo, non so di quante, cioè, veramente
1: sì, sì, un formello
2: all'avanguardia.
0: Siamo d'accordo sul fatto che lui ricaverebbe almeno il 200, forse anche 300%, ma mi sto tenendo molto basso, no, qualora vendesse oggi la Lazio rispetto a quanto ha investito.
2: Sì, sicuramente sarebbe. Tu dici quindi da un piano economico.
0: Stiamo ragionando da bar.
2: Da bar, certo, da un piano. No, ma con me da bar possiamo ragionare. Non sono,
0: no, no, perché poi non sono la porta, ce cioè, sì, lo specifichiamo, no, perché no, a Roma funziona così.
2: Non sono talmente ferrato. Sì, sì. Però tu dici quindi dal punto di vista dell'investimento economico, se dovesse ragionare senza no, il sentimento, come direbbe i latini, mi ricordo come dicevi i latini, ecco, tu dici sarebbe un'operazione a vincere e a guadagnare quella di vendere al Lazio piuttosto che la Regina. Boh, sì, può essere, però insomma io ci metto sarà che sto sentimentale e penso realmente che il carico
1: un altro punto
2: emotivo
1: di vista,
2: sia...
1: Cioè...
2: Posso che fare la differenza.
1: A livello economico non c'è paragone tra le due realtà per una serie di motivi, cioè nel senso sicuramente ci ricaverebbe di più da una gestione della Lazio, su questo non c'è dubbio, ma le perdite nel corso degli anni sarebbero maggiori, perché comunque l'ecosistema Lazio è un ecosistema che funziona da ormai da anni, comunque sei sempre a Roma, non a Reggio Calabria, noi siamo Reggio Calabria per, cioè, assolutamente grande storia, quello che vogliamo, ma non siamo Roma,
0: le sue aziende lavorano all'interno del mondo Lazio, esatto, è una serie insomma, esatto, di attività,
1: quindi
0: diciamo,
1: bisogna capire il progetto futuro nella mente di Lotito. Intanto io penso che lui sia fermamente convinto che questa regola della multiproprietà sarà quantomeno prolungata, modificata, comunque ci sarà un'ulteriore magari proroga della multiproprietà, anche visto la questione De Laurentiis tra Bari e Napoli, e quindi intanto lui pensa secondo me di poter temporeggiare su questa cosa qui, e poi vedrà, nel senso che poi ci sono anche tanti dettagli politici anche economici che vanno visti e vanno chiariti per vedere poi come si evolverà la situazione.
0: No, se noi andiamo
1: se ci sarà se Lotito sarà alle strette e dovrà cedere la Lazio per una serie di motivi, lo farà. Però credo che lui difficilmente mollerà la Lazio per tanti aspetti, tra cui quelli anche che ha citato Gennaro, ovvero quelli emotivi, perché comunque la Lazio è da 20 anni che è nelle sue mani, ha comunque raggiunto dei buoni risultati. Oggi è criticato, ma secondo me per altre faccende.
2: Ma è criticato De Laurentiis dopo due scudetti.
1: Sì, sì, no,
2: è stato criticato Marotta, cioè sono criticati tutti. Quindi non, no, no, il calcio e il pallone è così, cioè, se vinci bene ma appena arretri male, che poi anzi il fatto che lui venga contestato, ora i tifosi della Lazio ci odieranno, mi odieranno per questo, però quando vieni criticato è anche perché alzi l'asticella delle aspettative,
1: certo.
2: E per alzare l'asticella delle aspettative significa che hai costruito qualcosa che innalzasse quell'asticella, cioè comunque dei trofei, fossero anche soltanto delle supercoppe italiane o delle coppe italiane che noi oggi da tifosi della Regina firmeremmo per i prossimi 50 anni.
1: Certo.
2: Se oggi ci dicessero nei prossimi 50 anni sarete vincitori di una coppa italia,
1: ma anche la
2: coppa italiana,
1: anche la presenza,
2: noi penso che lo,
0: Io credo che firmeremmo per fare una trasferta di Conference League,
1: esatto,
0: al turno preliminare.
1: Quello stavo dicendo.
2: Quindi,
1: una presenza in Conference League varrebbe.
2: Non perché meritiamo meno,

0: cioè abbiamo vissuto stagioni esaltanti anche proprio a livello qualitativo, a livello proprio calcistico, cioè abbiamo segnato una storia importante. Cioè, noi siamo quelli che da almeno 11 siamo arrivati alla salvezza, cioè non è una sciocchezza, è un passaggio calcisticamente straordinario. Quindi abbiamo avuto momenti e stagioni proprio sportive, agonistiche da ricordare. Però ecco, allora, se l'udito viene contestato è perché la Lazio, i laziali, giustamente dico anche, vogliono anche qualcosa in più. Poi è vero anche che l'Odito ha preso delle posizioni importanti nei confronti dei gruppi organizzati, quindi certo. Lì c'è stata, esatto. Cioè, la contestazione nasce anche da un irrigidimento dei rapporti, quindi
1: sono d'accordo.
0: Sono altri poi i motivi, non poi... è soltanto, cioè un laziale intelligente, un laziale capisce che l'Odito sì, fa magari da buon presidente fa anche un pochino gli interessi propri, ma credo che ci sia anche, non gli perdonino qualcos'altro lui poi,
1: no vabbè, comunque secondo me tante volte si dimentica anche da dove si viene, perché la Lazio obiettivamente con l'era Cragnotti si era sicuramente imposta tra le top club d'Europa, oltre che d'Italia. Però poi gli è costato carissimo, cioè se non fosse arrivato veramente l'Odito sarebbero ripartiti dai bassi fondi, un po' come era successo al Napoli,
0: certo,
1: alla Fiorentina. Quindi
0: Napoli,
1: voglio dire, è stata una gioia effimera quella di quella Lazio lì, che nel giro di pochi anni comunque si impose sia in Italia che in Europa, vinse le Supercoppe europee, per carità, grande storia, grandi campioni. Era sicuramente,
0: sì, certo,
1: qualcosa
0: vinse Scudetto,
1: che funzionava.
0: Vinse le Supercoppe europee,
1: sì,
0: Coppa,
1: sì,
0: delle Coppe.
1: Assolutamente. Però gli è costato carissimo, cioè gli è costato veramente quasi il baratro, se non fosse arrivato l'Odito a sistemare la faccenda.
2: Allora io nei mandi quindi, politici quindi non entro, provo a polvera su un altro, cioè provo ad aggiungere ulteriori tasselli al discorso calcistico, perché a noi, cioè, a prescindere da quello che lui può vivere a Roma, può attraversare con la Lazio, ci interessa capire poi il destino della regina. Quindi aggiungo questo tassello: e se nei prossimi mesi la regina diventasse titolare di una concessione di X anni, 30 anni del centro sportivo, di X anni dello stadio Granillo, quanti? 50? Ma almeno. Che valore assume?
0: Notevole, certo, notevole. Ma gli investimenti di quest'anno dimostrano una lungimiranza pure, cioè comunque sono investimenti importanti per una squadra di Serie D, cioè non mi sanno di un investimento a livello di squadra, di rosa, che sia finalizzata a cerchiamo di sbangarla quest'anno. Cioè, mi sembra una costruzione sensata, importante, allenatore, direttore sportivo che hanno...
2: Sì, ma io sto dicendo...
0: Se a questi poi ci aggiungi degli elementi strutturali, quale un centro sportivo, cioè tutte... produzione di...
2: Allora io dico una cosa, non so se è la prima volta nella quale all'Odito viene proposto di fare calcio a Reggio Calabria.
1: No.
2: Non lo so.
1: Non è la prima volta, sicuramente.
2: Però se è stata la volta buona, dico, ci sarà un motivo.
1: Beh,
2: che...
1: Ma chiaramente c'è un interesse anche politico, no? Lo stiamo vedendo, ha festeggiato davanti a tutti la vittoria di Fabio Roscioli, no? Deputato di Forza Italia.
2: Ma un interesse,
1: quindi,
2: politico, voglio dire... lo puoi avere in Calabria come lo puoi avere anche in altre parti d'Italia.
1: Sì, evidentemente c'è sicuramente una matrice che comunque coinvolge l'Odito strettamente al nostro territorio. Tra cui, e poi è stata anche affidata alla regina. Secondo me, ora, entrare in determinati concetti
0: ci interessa poco, effettivamente.
1: Cioè, nel senso, bisogna prima capire quali saranno i movimenti attorno alla città, attorno alla squadra, poi, anche di conseguenza. Vediamo quello che... Infatti.
2: Ancora,
1: tra l'altro. Sicuramente, quello che possiamo dire oggi a chi ci ascolta, secondo me, e ai tifosi della regina, è di pensare intanto a questa stagione, pensiamo tutte a questa stagione, vinciamo questo campionato, ricordando sempre che comunque siamo nelle mani di due persone che non sono sicuramente degli sprovveduti e che probabilmente si giocano anche tanto, perché Cannizzaro, il sindaco, si è espresso e ha detto che sicuramente la regina è un punto importante per la città, lo sport in generale, e si è esposto proprio anche in maniera molto diretta. lui ha sistemato la situazione. Io non penso che poi nel giro di un anno, visto che sarebbe solamente al suo primo anno di mandato, possa permettere che la regina torni indietro e faccia come i gamberi. Quindi aspettiamo intanto quello che dirà il campo fino a fine stagione, e poi secondo me già sapremo quello che succederà nel corso dei prossimi anni. Io penso che, comunque, ritornando al discorso di prima, la legge, la regola che in questo momento limita la multipropietà potrà essere allungata, prolungata. Se non così non fosse, sicuramente ci sarà un'alternativa, o comunque qualcosa succederà. Non penso che la regina poi torni indietro di nuovo in Serie D o addirittura in Eccellenza, quindi sicuramente una soluzione arriverà, e sarà una soluzione importante. Se rimarrà lo Tito, ancora meglio.
2: Marchionni, che impressione ti ha fatto?
0: Buona, preparato.
1: A livello di voce?
2: No, lì, sul palco. Sì, perché secondo me è imitabile.
0: No, ti dico la verità. Giustamente, quando mi fanno la domanda, non è mai una domanda di competenza tecnica.
2: No,
0: fanno,
2: no,
0: come Marchionni?
2: È imitabile.
0: No, ha delle sfumature. Ci ho visto poi la conferenza l'altro giorno, dopo la partita con l'Igea Virtus. Ha delle... Per ora devo essere sincero, non me sono particolarmente... dedicato.
1: Tu ti alleni per...
0: Ma alleno?
1: Per fare le voci, no?
0: Ma alleno? Magari no, mandassi a parlassi con la voce.
1: Cioè, quanto è difficile, e come si fa a riprodurre le voci delle...
0: Ma guarda, intanto integro un attimino questa tua curiosità, nel senso che quando cerco di interpretare un personaggio, la voce è un punto, è un elemento, certo. Ma non è, a volte la voce è l'ultimo elemento che riesco a compiere, e a volte non è all'altezza del resto. Cos'è il resto? È proprio creare, entrare nel personaggio, cioè comunque prendergli gli atteggiamenti, le misure su tutto, sulle caratteristiche, sui tic, sulle abitudini, e quindi a volte la voce è soltanto, non dico marginale, ma è un elemento di tanti, e c'è un bello studio. Poi a volte sono fortunato che magari riesco a cogliere le cose immediatamente,
1: anche i movimenti, le espressioni.
0: Io dico sempre questo: quando un personaggio quando dico che un personaggio è pronto, non quando mi esce sui social, perché lei possa essere anche non pronto ancora, ma quando riesco col personaggio a fare dire tutto ciò che voglio, ma soprattutto ad fare quello che lui nella realtà anche più intima farebbe, che sembra una sciocchezza. Paolo lo sa perché mi segue da tempo in me, ma quando racconto questa, perché mi fermò una persona molto vicina al presidente Foti, stiamo restando, il presidente Foti non mi disse né mai bravo, né sì, né no, né mi fa piacere. Lui sapeva, cioè mai, è sempre stato discreto. Io di questo devo, cioè, certo, conoscendo il personaggio, abbastanza schivo e abbastanza netto nelle cose, se una cosa non gli fosse piaciuta, probabilmente all'orecchio mi sarebbe giunta.
1: Certo.
0: Invece è sempre stato discreto e mi ha sempre lasciato fare. Probabilmente anche consapevole del fatto che l'operazione su di lui è stata, come su tutti i miei personaggi, io cerco di fare sempre un'operazione simpatia, cerco di rendere simpatico non ciò che è antipatico, per carità, ma ciò che voglio dire anche nel cioè presidente Foti non è che spiccasse, mo parliamoci chiaro, con una grande allegria,
2: per almeno due settimane si è riuscito a rendere simpatico Ballarino,
0: cioè un paio di settimane, che pure
2: che una cosa un po' complicata,
1: cioè, mentre si gustava
0: Foti
1: il Lotito,
0: non era il Lotito della serie, che no, colorito, cioè era abbastanza serio, proprio, quindi a volte anche un po' antipatico, no, nel... mi è uscita una botta di figata adesso. Ci ho preso un attimo, no? Quindi l'operazione simpatia che uno cerca di fare. Nel pubblicare l'ultimo video del sindaco Cannizzaro, è normale che lì c'è un'operazione destinata a voler, come dire, far rientrare negli argini della goliardia un atteggiamento che ci ha fatto andare su tutte le testate giornalistiche del cornuto a te con Ottori. Cioè, quando tu fai qualcosa non fai mai per colpire. Cioè, a me, io sono sempre ispirato dal motto che la regola del 3, che non vale in comicità. Tu sai che nella comicità c'è la regola del 3, cioè la battuta la devi ripetere ta ta ta, tre volte, cioè è il tormentone, devi ritornare a tre, cioè è la regola del tre, vale per me anche nei confronti del risultato finale, cioè l'imitazione deve far ridere tre componenti: me, il pubblico e la vittima, limitato, quindi devo sempre cercare di rispettare questo criterio. Quando lo rispetto, ci sono arrivato. Tornando a Foti, mi arrivò all'orecchio che dissero: ma come fa a sapere questo calabrese, allora, 20 anni fa, che stavo per dire mio padre, come fa a sapere che fa queste cose o le pensa? Io non lo so, perché io Foti non l'ho mai frequentato, ma come non ho mai frequentato Cannizzaro, come non ho mai frequentato la maggior parte dei miei personaggi, cioè mai. Però non so che cosa sia, però entro in quella condizione che io penso come lui.
2: Quindi ci stai dicendo che la scena del taxi e della valigia non è reale, è inventata. Ce l'avevo creduto, insomma, so severo.
0: Però c'è quello, bro, c'è quel ragionamento che tu dici: oh, arrivo a pensare come lui. Allora gli dico: mica, l'imitazione
1: è riuscita.
0: L'imitazione è perfetta. Non so se c'è un gioco psicologico su questa.
1: Secondo me, sì.
0: Se avessimo il crepe della situazione, riuscirebbe a spiegare il motivo di questo. Ecco. Quindi, come questo, per tornare alla tua domanda iniziale, la voce può essere, puoi anche farla perfettamente, certo, la voce, ma rimanere nel rango di un'interpretazione, se vuoi, radiofonica. Cioè,
1: sì,
0: bravo a fare la voce, però poi l'anima. Dov'è? Io, tanti miei personaggi magari mi dicono: sì, bravo, però dove la voce non è perfetta, ma c'è tanta altra roba. C'è il presidente, la moglie, la compagna del presidente Occhiuto, che è una mia fan,
2: no, me ne sono accorto.
0: La scollatura, infatti, mi sono incazzato pure io per lei, perché ma non mi toccate a Matilde. Ma lei impazzisce per il mio,
2: ma pure
0: per,
2: io non c'è niente.
0: Per il mio Occhiuto, una volta, cioè, non so come ha fatto a rintracciarmi il presidente, ma deve, siamo a Reggio Calabria perché mia moglie ti vuole conoscere, sì. Matilde ti vuole conoscere, è impazzita per, la voce di Occhiuto non è poi precisissima, però sì, sicuramente ci ho preso,
1: molto simile,
0: ci ho preso delle caratteristiche.
2: Non deve essere precisa la voce, deve essere la caricatura a risultare,
0: certo, nel suo complesso. È il presidente della regione, è uno di quei personaggi che
2: penso che diventa ministro.
0: Ma io spero che diventi il nuovo, cioè, con tutto il rispetto per Tajani, ma tu immagini, è il nuovo Berlusconi. No, il nuovo Berlusconi, Matilde se potrebbe incazzare,
1: certo.
0: Quindi no, politicamente,
1: a livello politico, no, come peso politico,
0: salutiamo perché insomma mi ha fatto anche piacere poi conoscerli di persone in occasione del Vinitaly,
1: certo.
0: E quindi sì, c'è tanto studio, io ci dedico la mia vita a questo lavoro da 30 anni, quindi perdono anche. Senti, tutti quelli che mi danno del TikToker. Ragazzi, che poi è bello, no? Perché i ragazzini leggono in base e assumono il linguaggio in base a quello che vedono. Vedono i video su TikTok miei, su YouTube. Tu sei lo YouTuber, tu sei il TikToker. Io dico sì, poi risposta politica, no? Dice sì. Però
1: vabbè, anche il riuscire a raggiungere generazioni diverse, certo, è un'altra grande soddisfazione.
0: Giustamente loro mi vedono, molti mi vedono attraverso i social, però certo, sono 30 anni che insomma mi sforzo di fare bene questo lavoro. E poi sono contento, non lo dico per piaggeria, di farlo dalla mia città, che mi ha fatto guadagnare in termini di qualità tanto, perché oggi ho una vena creativa, molti mi dicono: ma ne esci una settimana di persone. Ma la vena creativa, la disponibilità, la voglia, mi aiuta molto il clima che respiro, sentirmi a casa, il sentirmi in famiglia, sentire l'appoggio.
1: Ma c'è mai stato un personaggio che ti sei sforzato, non riuscivi, sì, sì, uno dei più difficili?
0: Sì.
1: Per esempio,
0: mio collega che io stimo parecchio, che è Claudio Lauretta, ha tirato fuori Gerry Scotti. Con Claudio abbiamo fatto. Ecco, Gerry Scotti è stato uno di quei personaggi che io ho provato a fare, forse neanche con tanto impegno, un po' distrattamente, questo è vero, negli anni, ma boh, non, o venivo preso da altro, comunque non sono riuscito, a accettare. Poi è uscito lui, dico vabbè, meglio di lui, non, poi cioè, bisogna anche no, saper dire ok.
2: È particolare Jerry Scotti. Cioè,
0: sì, no? È particolare, ma poi anche la chiave, cioè io realmente, sai, ci sono dei personaggi che, io faccio personaggi che fanno altri, come altri fanno personaggi che ho fatto pure io, però nel momento in cui tu sei, cioè il personaggio non è proprietà di nessuno.
1: Certo.
0: Partiamo da questo presupposto. Io qualche anno fa rimasi sbalordito dal fatto di quelli che si prendono la
2: sbardolito
0: e putrefatto, ti dico, di chi si prende la paternità di un personaggio, no? Ti puoi prendere la paternità di un'imitazione, ma non l'esclusiva di un personaggio, può essere imitato. Altra cosa è se tu dai la chiave a quel personaggio. La chiave non la puoi replicare, perché se io al mio Gratteri, che parla usa il linguaggio giuridico e da giurista per spiegare cose invece terra, non della nostra terra, ma terra, cioè quella è una chiave che do io.
1: Certo.
0: E nessuno, sarebbe brutto replicarla. Quindi nel momento in cui tu non riesci a dare una chiave diversa ad un personaggio, meglio non imitarlo. Cioè, cito, perché non ho problemi, perché è una persona che poi garbatamente stimo molto, per rimanere nel nostro territorio, Pasquale Capri, che ha tirato fuori il personaggio di Falcomatà. Io non ci ho mai pensato di replicare il personaggio dell'ex sindaco, ma non perché non fossi in grado di fare l'imitazione di Falcomatà, ma perché penso che lui abbia trovato una chiave talmente bella che io una chiave migliore non sarei riuscito a ricrearla. Allora perché mettermi a fare la copia della copia della copia? Quindi è meglio lasciar perdere. Ci sono personaggi che poi non mi sono mai usciti per difficoltà, ma a parte Jerry Scotti, poi tutti gli altri, se cioè io parto dalla chiave, cioè io dico, nel creare l'imitazione, sì, guarda che la cosa, sì, è faccio un percorso inverso.
1: Certo.
0: Io dico, se io faccio questo personaggio, che gli faccio dire? Che gli faccio fare? Non è che devo fare la voce per dire l'esercizio di stile, l'esercizio di stile per dire quanto sono bravo a fare una voce, no, devo dargli una chiave. Cioè adesso uscirà il nuovo personaggio,
2: eh sì, perché alla fine alcuni alcuni, cioè, ad esempio Cannizzaro era proprio lì pronto, no, ce l'hai tirato fuori a campagna elettorale vicino alla conclusione.
0: Certo, è bravo. Proprio, ma perché là mi è venuta l'idea, beh, mi ha aiutato anche lui, devo dire, col suo
2: molto,
0: modo di essere,
2: invocare
1: molto,
2: la donna,
1: molto,
2: cioè,
1: molto.
0: Ecco, ma stesso Battaglia, cioè, allora, certe cose arrivano, per citare quelli locali, no? Arrivano che ti dà la chiave. Certo. Io quando l'ho sentito parlare, la disperazione, non me ne parlare. Quindi mi fanno ridere e quindi ti viene, c'ho un paio di personaggi, credimi, in canna, belli, pronti proprio a livello di imitazione, ma ancora sto cercando la chiave da dargli. Adesso farò uscire uno dei Mancini, lui lo sa, no, è uno di quei personaggi che imitò da tempo. Cioè, da quando avevo i capelli come i suoi, veri. No, okay. Cioè, io non usavo la parrucca perché avevo i capelli, bontà mia.
2: Ora la usa lui, vero?
0: Adesso la usa lui. Qui è uscita fuori questa imitazione. Dopo la Turchia, è pensare che ai capelli. Cioè, lui.
2: Sì, non so se l'hai vista.
0: Lui pensa ai capelli.
1: Uguale.
0: Pare corti, chiesto. Bene ai lati. Ai lati, no? Mai lunghi, doppie punte, niente. Perché abbiamo giocato con l'attaccante centrale, due esterni. Quando gli chiedono la partita, cioè, tagliamo corto,
2: esatto,
0: pioveva, mi stavano rovinando, sì, sta sfumatura. Quindi mamma, mi hai aperto una bella consiglianza. Adesso sono pronto con un personaggio che faccio vedere solo a lui in foto, nella preparazione, e ho trovato anche quasi la... Ah, si capisce chi è, no? In generale...
2: Non lo si immaginare,
0: si capisce,
2: no,
0: ecco, quindi
2: è un personaggio che avrà un futuro, diciamo.
0: Un futuro, sì, anche di livello nazionale.
1: Okay. In generale, sì,
0: è certo. Un personaggio nazionale.
1: Santo, ecco. Ci scrive l'editore, cocciante su tutti a proposito di voci non importanti. Non so se c'è qualche...
0: Ah, sì. Perché Santo parla dall'alto e cocciante invece un pochino più
1: basso.
0: Più basso, sì.
2: Allora,
0: sì,
2: io
0: sì.
2: Ho l'impressione che a breve tua figlia da canta Leandro Baldi. Passerà prima o poi.
0: Ecco, passerà prima o poi, è vero, sì. Ma mia figlia c'ha buoni numeri per fare questo mestiere, te lo posso garantire, non so se DNA tra me e Marinella e mia moglie, sai? Però i giochi suoi non sono mai banali, cioè lei ha la chiave registica, cioè lei ci impone, ci dice quello che noi dobbiamo fare. Stamattina, papà, devi stare seduto e devi piangere quando c'è questo, la bambola arriva, quando rumi che la bambola arriva, tu devi piangere. E si mette, capito? E poi gli manca soltanto 3 e gli manca soltanto di dire: ok, ciao, motore, azione,
2: pronti,
0: partito.
2: Esatto.
1: Beh, sicuramente questa...
0: sì, oltre al canto, che sento mia moglie che insomma lo fa per mestiere, c'ha proprio una. Ha buoni numeri, va, per fare sto sventurato lavoro del certo, ecco. Mi concentrerò su. Immagino, no? Bannacci che ordina una pizza, come potrebbe
1: come
0: essere?
1: Fa? Come fa?
0: Lo vedremo. Bannacci che ordina una pizza.
1: Io un'idea ce l'ho.
0: Cioè, Crozza ha tirato fuori sì. Bannacci, quindi.
1: Sì, l'ho visto l'altro giorno.
0: Ed è un'imitazione con la sua chiave, ma non per questo. Gennaro piuttosto che Claudio,
1: sì, che poi comunque neanche possono... curando tantissimo secondo me no, l'aspetto
0: vabbè,
1: vocale
0: vabbè no insomma lui a volte lui ha l'arma della satira e della scrittura
1: certo.
0: Che è molto molto
1: certo.
0: Preponderante al di là appunto della qualità
1: sì,
0: dell'imitazione
1: sì,
0: comunque
1: sì.
0: Deve fare un programma giornaliero.
1: Fatti.
0: Le notizie, l'attualità, la politica le tira fuori
1: per forza
0: da un'ora all'altra, figurati quello che è. Quindi sì, al di là appunto dell'imitazione in sé, però è giusto che lui ha dato una chiave. E io darò
1: la tua,
0: la mia chiave, giusto?
2: Per la definitiva, so.
0: Sì, per come la vedo io, cioè Adani, garbatissimo tra
1: l'altro. Dribblo anche cammelli nel deserto.
0: Ma sì, perché ci sono delle cose, capito? Lui mi ha mandato il video, cioè lui mi ha mandato, è stato carinissimo, grazie.
1: Ah sì?
0: Sì, sì, è pubblicato sui social, lui mi dice, perché tu cerchi proprio, ecco, il dettaglio che fa la differenza, per questo mi presto benissimo alla tua imitazione, devi fare complimenti. Cioè, infatti, perché...
2: Poi è stato in Calabria,
0: sì,
2: fatto
0: sì,
2: amicizia, il video
0: sì,
2: del mare di Ardori.
0: Come sì, no? Quindi ci sono queste cose che fanno piacere, proprio io ho fatto il video sulla lasagna
1: sì,
0: del
1: sì,
0: giorno
1: visto,
0: dopo che, no, è Padre Tempo lì che dà la dimensione di quanto il percorso che tu fai per avere la lasagna del giorno dopo che è migliore di quella del giorno prima, perché
2: dove sono capitato?
0: Dove il mondo prende a botte.
1: Io sono un grande appassionato di imitazioni, io da ragazzino volevo fare l'imitatore.
0: Ah, qualcuno perché tu non sei un'imitazione?
1: No, sono reale.
0: Chi, a parte che lui porta il nome Andrea, mia figlia si chiama Andrea, quindi
1: bene.
0: Qual è l'imitazione che facevi? Se gli spezziamo le gambe
1: ma
0: sul nasce.
1: Mi viene. No, vabbè, ma non sono assolutamente in grado, dai. Chi vuoi sentire? Conte.
0: So, dimmi, Conte quale?
1: Antonio.
0: Vai.
1: Il ghiacciante è quello che dicono. Sicuramente siamo una squadra che può fare qualcosa di più. Io chiedo, non mi viene dato.
0: Hai visto? Bravo. Bravo.
1: Più o meno.
0: Bravo.
2: Onestamente io direi.
0: No, dai, poi andiamo. Vediamo.
3: No, ma sicuramente ho fatto una prestazione complicata. No.
0: Ecco.
3: Bisogna fare complimenti, ragazzi.
0: Hai visto?
3: Hai visto?
0: Qua dobbiamo
2: non battivo,
0: cioè. Spezzargli le gambe prima prima
2: no,
0: che si
2: fa concorrenza.
0: E poi fa concorrenza. Oh,
1: no,
0: chiavi,
1: no,
0: poi ho fatto tante belle parole, ma poi alla fine certo. Spezzo le gambe. Bravo.
1: Qualcuno, soprattutto calcistici, perché poi
0: beh, sì,
1: guardando
0: sì, sì. Io
1: sempre,
0: pure ho iniziato con quelli calcistici.
1: Sono quelli più belli da fare.
0: Facevo degli improbabili,
1: me.
0: Io mi ricordo un Ferlaino.
1: Aspetta, ti faccio questo qua, vediamo se lo riconosci.
0: Vai.
1: Noi sicuramente abbiamo fatto una partita complicata, difficile da giocare. Dal punto di vista tecnico, tattico.
0: No.
1: No, non ci siamo.
0: Del Neri.
1: Vai tu.
0: Perché giocare, cioè faccia dai,
1: stringi i denti.
0: Stringi i denti.
1: Ma la cosa bella è che lui cercava sempre.
0: Danna.
1: Giocava
0: sulla R.
1: Sull'R, cadeva sull'R.
0: È un po' come il nostro buon Mimmo Mimmo Pratico.
2: Mi lascio da soli.
0: No, chi è? No, di chi?
2: Ma tu lo sarei tentato di chiamare ogni personaggio che imitate, sarei tentato.
0: Cioè, perché lui c'è tutti noi, bisogna fare attenzione. Sì, lui il dente, la lingua batte dove il dente duole, quello. Certo. Cioè, se tu pensi, io lo dissi durante uno spettacolo con lui davanti a Mimmo Praticoccio, cioè, Mimmo, fosse presidente della regina, poi sei diventato, diciamo, presidente onorario del Reggio a squadra da calcio a 5. Un negozio che eravasti cliché, minchia, loro fa apposta, cioè, ci cadi proprio, aspetta, che stai prendendo?
2: No, un attimo, perché dato, insomma, non vorrei passare per uno che ce l'ha con lui a livelli personali, ecco, vorrei.
0: Che cosa stai prendendo?
2: La Gionga, ma la Giongomba.
0: La Giongomba. Giannaro, prendete un gelato, nocciola, cioccolato, gianduia, rocchè. Ulumuno non ci piace.
1: No, quindi, niente.
0: Però prendo la cicca. Un saluto a Mimmo, che gli voglio bene veramente, in modo che te ne sono uscite due. Fai una chiunga ma tu e una chiunga ma io.
2: Spezziamo in maniera senza
0: con le mani. Ecco, va bene, si è fatta una certa, sì, devo andare a prendere mia figlia.
1: Andiamo in chiusura. Grazie davvero a Gennaro Calabrese, ci siamo divertiti quest'oggi con lui, assolutamente. Lo ringraziamo, abbiamo parlato di tanti temi, oltre al fatto del suo lavoro, delle imitazioni che poi ci fanno divertire tantissimo. Grazie Gennaro, grazie Paolo. Noi
2: no, qualche istante chiamiamo. Sì. E dobbiamo, insomma, capire se si gioca a porte chiuse, certo, oppure no. Qualche istante chiamiamo il coordinatore della Lega Nazionale Dilettanti, che è l'avvocato Luigi Barbiero.
1: Giusto, e allora andiamo in pubblicità, così salutiamo Gennaro e noi ci rivediamo per parlare ovviamente della partita.
0: Grazie a tutti, forza Regina.

0: tuoi orizzonti. Guarda oltre le normali prospettive. Promuovi al meglio la tua immagine, i tuoi eventi, la tua attività. Per la tua comunicazione aziendale, scegli i partner ideali. Progetto 5, Radio Touring 104 e Video Touring 87 sono al tuo fianco con allestitori, grafici, DJ, speaker, giornalisti, animatori, videomaker e tantissima professionalità. A bordo dell'avveniristico Giant Radio Truck o del Vintage Walking Radio, in diretta radio e TV, il tuo evento sarà straordinario grazie ad allestimenti speciali, spot audio video, campagne social, interviste, musica e tanta animazione. Pensa in grande. Fai crescere la tua azienda. Scegli il Network Touring. Chiamaci allo 0965 75 74 19 oppure scrivici a info@progettotouring.it. Progetto 5. Artigiani multimediali della comunicazione integrata. Radio Touring 104. La radio dei grandi eventi. Video Touring 87. Informazione e passione. www.progettotouring.it.
1: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui.
2: Ciao, sono Sebastiano Marra e con Sema Elettricità mi occupo di distribuzione di elettricità, di luce a 360 gradi e di sicurezza. Da 24 anni SEMAR è sinonimo di consulenza specialistica, di approccio sartoriale al mondo elettrico, di affidabilità, di tecnologia a portata di mano. Il nostro impegno è ripagare la tua fiducia, perché le scelte di oggi illuminano il domani e perché SEMAR è dove c'è luce. Ti aspettiamo a Reggio Calabria, in via Ravagnese 263 e su semarelettricità.it.
3: Rieccoci in diretta e come promesso abbiamo al telefono il coordinatore del Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, Luigi Barbiero. Grazie avvocato per la sua presenza e la ringraziamo. Grazie, buongiorno.
4: Grazie a voi per l'invito e un saluto a tutti i radioascoltatori.
5: Buongiorno avvocato, grazie davvero per la disponibilità. Grande avvio di campionato per una regina che insomma da anni è presente ormai nella vostra Lega, nella Lega Nazionale Dilettanti. Lei che idea si è fatto quando ha saputo che un imprenditore del calibro di Claudio Lotito sarebbe venuto a Reggio Calabria in Serie D?
4: Noi prendiamo atto di quelle che sono poi le decisioni degli imprenditori. Il presidente Lotito è persona nota nel calcio, un professionista di grande qualità, ma soprattutto una persona che ha dimostrato nella gestione delle società di avere lungimiranza e soprattutto di affidarsi a un progetto che magari nelle passate esperienze ha realizzato e che mi auguro possa realizzare anche a Reggio Calabria.
5: Avvocato, un altro presidente sicuramente importante è Valerio Antonini, che ha messo un bel po' di soldi a Trapani in questi anni. L'aveva vinto un campionato di Serie D, però ci è ripiombato dentro. Un Trapani che sta girovagando per quanto concerne le proprie gare interne, ha fin qua giocato sempre a porte chiuse, credo, no? Mi dica lei insomma se sto dicendo correttamente. Credo soprattutto per motivi di ordine pubblico. Domenica ci sarà Trapani Regina, si gioca allo stadio Cardinale di Capaci e sì. Vorremmo capire se questa misura delle porte chiuse è un rischio elevato, è una certezza oppure è un qualcosa che può essere scongiurato.
4: Allora, innanzitutto vorrei precisare, e la ringrazio per la domanda perché mi permette di fare questa precisazione. Il campo, lo stadio di Capaci è uno stadio regolarmente omologato per la Serie D e che ha un verbale di commissione di vigilanza che permette la presenza dei tifosi, quindi la programmazione delle gare a porte aperte e soprattutto con la presenza delle tifoserie. Fino adesso però abbiamo avuto il provvedimento degli organismi preposti all'ordine pubblico della provincia di Palermo, che ovviamente ha disposto e che in questo è sovrano, quindi voglio dire, è giusto specificare, noi ci atteniamo ai provvedimenti che le autorità di ordine pubblico emanano e che fino adesso ha ritenuto di disporre le porte chiuse in occasione delle gare del Trapani disputate a Capaci. Lo aveva già preannunciato qualora avesse giocato anche sul campo del Velodromo di Palermo, che era il primo stadio che temporaneamente la società del Trapani aveva individuato, e quindi noi adesso attendiamo l'evoluzione della situazione, nel senso che attendiamo se ci sarà un provvedimento da parte della questura e del prefetto di Palermo che dovrà indicarci se la gara potrà essere giocata a porte aperte oppure sarà disputata a porte chiuse o con eventuali limitazioni.
5: Quando si saprà, quindi? Quando si dovrebbe sapere con certezza?
4: Ma io penso che al massimo dovremmo aspettare domani. Dipende quando hanno programmato la riunione del comitato.
5: Chiaro.
4: Perché quelli vogliamo, il comitato ovviamente non ci arriva la comunicazione, ma diciamo che l'interesse primario è la partecipazione delle persone preposte all'ordine pubblico, delle società interessate alla gara e del comune che ospita la gara.
3: Avvocato, le facciamo solo un'ultima domanda, poi la lasciamo anche perché siamo in chiusura. C'è qualcosa in mente per quanto riguarda appunto soprattutto la Serie D per cambiare l'organizzazione dei vari gironi? Perché c'era stato insomma già qualche cambiamento, qualche idea di cambiamento riguardante soprattutto i playoff, che per ora ricordiamo non ammettono poi le vincitrici direttamente alla Serie C. C'è nell'idea generale un po' anche delle istituzioni che appunto gestiscono il panorama dei dilettanti di cambiare qualcosa in questo senso?
4: Allora, anche in questo la ringrazio per questa domanda, perché colgo l'occasione anche ad un'emittente così seguita come la vostra per poter specificare un po' qual è la situazione e soprattutto lo stato dell'arte. Allora, è vero, i nostri playoff non danno garanzia di promozione certa, però escluso la stagione 25-26 ha sempre garantito un posto, almeno un posto, ad una squadra di Serie D che si è classificata come media punti ed aveva tutti i requisiti, quindi il ripescaggio c'è stato, anche se si trattava di un ripescaggio e quindi con tempi diversi rispetto ad una promozione diretta. Ho fatto questa premessa perché è intendimento del Dipartimento, insieme con ovviamente l'assenso del Presidente Abete, quello di proporre alle società quello che avremmo dovuto fare ed eravamo già pronti a fare lo scorso anno nel mese di novembre, soltanto che poi il progetto da presentare alle società è stato interrotto perché la federazione all'epoca istituì un tavolo tecnico con le componenti per la riforma del calcio professionistico, e quindi a quel punto era scontato che la nostra idea di proposta non poteva sembrare una fuga in avanti inutile e soprattutto che non aveva sinergia rispetto ai professionisti. Noi stiamo rivalutando questa idea e a breve faremo le ultime determinazioni per eventualmente proporla alle società e con l'assenso e l'approvazione del Consiglio di Lega e del Consiglio federale proporre la riforma del campionato di Serie D con l'istituzione di 8 gironi, di 20 squadre ciascuna, 8 promozioni e una promozione attraverso una fase di playoff ben strutturata e soprattutto completamente diversa da quella attuale.
5: Avvocato, l'ultimissima curiosità, il caso Fasano come si risolve? È chiaro che la regina sta aspettando di sapere quando potrà tesserare in particolare un giocatore che ad oggi risulta sotto contratto col Fasano.
4: Noi il problema è il Fasano ha impugnato la sentenza del Tribunale Federale nei termini previsti dalle norme. La Corte ha rigettato il cautelare e ha fissato l'udienza per l'8 di ottobre, e quindi udienza a sezioni unite. Credo che quella sarà, diciamo, la data limite per poi fare tutte le valutazioni relative ai tesserati del Fasano.
3: Benissimo, grazie. Grazie all'avvocato Luigi Barbiero, coordinatore del Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, per essere stato con noi e per averci chiarito diversi aspetti molto interessanti. Grazie avvocato.
5: Gentilissimo, alla
4: grazie
5: prossima.
4: Grazie sempre a voi, assolutamente. Quando volete io sono a disposizione. Soprattutto permettetemi di rubarvi 30 secondi,
3: certo,
4: per ringraziare, lo faccio pubblicamente, per ringraziare in questo caso la vostra emittente e voi come giornalisti per lo spazio che riservate alla Serie D e soprattutto per l'attenzione che riservate al movimento della Serie D, sia pure focalizzandolo sulla regina, ma lo fate anche sull'intero girone e anche sull'intero campionato. Quindi è un grazie, perché la visibilità e l'attenzione che avete riservato e sono sicuro riserverete anche per il futuro, per noi è davvero importante, quindi era doveroso da parte mia cogliere questa occasione per ringraziarvi.
5: Troppo buono, avvocato.
3: Grazie, gentilissimo. E grazie ancora, le auguriamo una buona giornata e sicuramente ci risentiremo presto. Arrivederci.
4: Quando volete, anche
5: grazie.
4: A voi.
5: Una buona giornata, grazie.
3: Bene, quindi abbiamo capito che entro domani sapremo bene o male, sapremo sicuramente se la partita si giocherà a porte chiuse o a porte aperte e se quindi i tifosi potranno partecipare alla terza trasferta stagionale.
5: Abbiamo mantenuto la promessa di dirvi a fine trasmissione, certo, di contattare l'unica persona che poteva aprirci gli occhi in tal senso.
3: Comunque, chiaramente è una decisione che compete agli organi appunto che stabiliscono l'ordine pubblico e appare penso in questo momento molto difficile che si potrà giocare a porte aperte anche visti i precedenti. Non è sicuramente cambiata la situazione e di conseguenza probabilmente veramente al 90%, come ci è stato detto anche ieri, si giocherà a porte chiuse, io direi anche 95%.
5: Ci risulta che la regina comunque si stia adoperando, non so se continuerà a farlo.
3: Però chiaramente è una scelta che non dipende solamente dalla regina, sicuramente non dipende dalla regina e non è un motivo anche per questioni di tifoserie, cioè un porte chiuse per non appunto consentire l'accesso neanche soprattutto penso in questo caso ai tifosi del Trapani.
5: Di sicuro ci ha escluso che sia un problema legato alla agibilità dello stadio.
3: Quello non c'è dubbio, è solo una questione di ordine pubblico.
5: Domani ne sapremo di più.
3: Domani avremo la certezza sicuramente in mattinata, quindi restate con noi perché sarà un'altra puntata molto molto molto bella, particolare, con altri ospiti interessantissimi. Avremo il doppio ex che non abbiamo potuto sentire oggi,
5: anche più di uno a questo punto,
3: anche più di uno certamente. Sentiremo in settimana anche il direttore Graziano Strano, ad oggi club manager del Trapani, quindi lo possiamo già annunciare. E, detto questo, noi ci rivediamo domani, sapremo l'esito appunto sul fatto se si potrà giocare a porte chiuse o a porte aperte. Io ringrazio Paolo Ficara come sempre.
5: Ciao, grazie a te, a domani.
3: Grazie ovviamente a tutti voi che ci avete seguito. Noi ci rivediamo domani. Voi continuate a seguire i canali Turing. Ciao.

0: ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash Hits Up Chart. In ordine sparso la classifica dei più trasmessi su Turin 104.
1: Smash Hits Up Chart.

0: ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash It's Up Chart.
1: Smash It's Up Chart,
0: la classifica dei 30 più trasmessi su Turing 104 in ordine sparso.

0: Smash Hits Up Chart, la classifica dei più trasmessi su Turing 104, in ordine sparso.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. È giallo sulla nazionalità di due piloti del volo Fly Dubai diretto a Tel Aviv, atterrato in emergenza in Arabia Saudita, protagonisti di una colluttazione a bordo. Diversamente da come avevano riferito in precedenza, i media israeliani riferiscono che i due non sarebbero un russo e l'altro ucraino, ma omanita uno ed emiratino l'altro. Il pilota che avrebbe tentato di far schiantare l'aereo sarebbe cittadino dell'Oman. Il premier britannico Andy Barnum ha dichiarato che tutte le opzioni sono sul tavolo per le future relazioni del Regno Unito con Bruxelles, da restare come siamo fino ad andare fino in fondo con la riadesione all'Unione Europea. Lo ha affermato alla trasmissione Today di BBC Radio 4 dopo che ieri in un suo discorso al congresso Labour aveva fortemente criticato la Brexit in quanto ha fatto più male che bene al paese. Ha detto e annunciato di voler rafforzare i legami con Bruxelles in vista del prossimo summit con i rappresentanti europei. Barnum ha sottolineato che è necessario un consenso dell'opinione pubblica sulle decisioni che verranno prese. Sarà Boeing a sviluppare il nuovo caccia di sesta generazione della Marina degli Stati Uniti. Il Pentagono ha assegnato al gruppo un contratto da oltre 20 miliardi di dollari per il programma FAXX, chiudendo una competizione portata avanti per anni in gran parte sotto riservatezza. L'accordo riguarda la fase di sviluppo su larga scala e comprende la realizzazione di diversi velivoli sperimentali destinati ai test a terra in volo e alle prove di integrazione dei sistemi e degli armamenti. Boeing ha superato nella fase finale la concorrente Northrop Grumman. È stata un'altra notte di violenti e drammatici attacchi sul fronte russo-ucraino. Il servizio della redazione.
2: Un bambino è morto in un attacco con missili e droni che nella notte ha colpito la regione di Kiev. Il corpo è stato recuperato tra le macerie di un'abitazione a Vyshgorod, a pochi chilometri dalla capitale ucraina. Secondo il capo dell'amministrazione regionale, tre persone sono state estratte vive e trasportate in ospedale. Tra loro c'è un altro bambino che ha riportato un grave trauma cranico. Feriti anche un uomo e una donna. Esplosioni sono state segnalate durante la notte anche a Kiev, mentre l'aeronautica ucraina annunciava l'arrivo di missili balistici.
1: L'economia Bancomat, assieme ad alcuni player europei dei pagamenti digitali, ha costituito una società congiunta, European Network for Payments, per gestire e sviluppare l'interoperabilità tra le principali soluzioni di pagamento europee aderenti all'iniziativa. Lo si legge in una nota congiunta. La costituzione di ENP, si legge, rappresenta una tappa fondamentale nel percorso verso un ecosistema europeo dei pagamenti più autonomo e interconnesso, e le soluzioni di pagamento partecipanti potranno progressivamente offrire ai propri utenti pagamenti transfrontalieri semplici e immediati tra paesi europei, sia tra persone peer-to-peer, sia nei negozi fisici online, mantenendo al tempo stesso i rispettivi marchi, funzionalità ed esperienze utente. Due tragedie sul lavoro oggi in Italia. Un operaio è morto ad Ancona nello stabilimento di Fincantieri dopo essere stato investito da una fiammata. Un suo collega è rimasto gravemente ferito. L'incidente è avvenuto durante il turno notturno intorno alle 22 di ieri. Un altro lavoratore invece ha perso la vita a Robecco sul Naviglio nel Milanese dopo essere precipitato da un solaio. La vittima è un uomo di 48 anni, sarebbe precipitato da un'altezza di circa 8 metri, illeso l'altro operaio che insieme alla vittima stava partecipando alle operazioni di svuotamento. Una notizia di sport in chiusura: la Formula 1, il pilota francese Esteban Ocon e la scuderia americana Haas hanno annunciato che si separeranno alla fine dell'anno. L'addio arriva al termine di una stagione difficile per il trentenne originario della Normandia. Non c'è altro, più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredilicious, baby!
4: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
5: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.
6: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
7: Questa

Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Questa è Touring 104.
1: To be one. Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
2: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
3: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.

0: Ogni giorno dalle 14 alle 17 Smash Hits Up Chart. In ordine sparso la classifica dei più trasmessi su Touring 104.
1: Smash Hits Up Chart.

0: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
1: Una ritualità sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
2: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
3: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
4: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
5: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
6: Benché l'ambizione sia vizio, tuttavia spesso è causa di virtù. Marco Fabio Quintiliano.
5: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
7: Smash It Memories, un super classico, ora!

0: è Touring 104.
1: L'Ovicultura Calabrese guarda al futuro. Academy Olivo in Campo, Calabria. L'evento, promosso dall'Assessorato all'Agricoltura della Regione Calabria e ARSAC, in collaborazione con le edizioni L'Informatore Agrario, per far crescere il settore. Due giornate imperdibili. Il 1 ottobre, all'azienda agricola Statti, contrada Allenti, Lamezia Terme. E il 2 ottobre, la seconda tappa, alla cittadella regionale Iole Santelli, Catanzaro. Sei un tecnico, un imprenditore o un operatore della filiera? Vieni a scoprire le nuove sfide. Innovazione agronomica, sostenibilità, valorizzazione dell'olio e strategie di mercato. Visite guidate, workshop e dibattiti per guidare insieme lo sviluppo dell'olio italiano. Academy Olivo in Campo, 1 e 2 ottobre. Il futuro dell'olio parte da qui, non mancare.
2: www.academyolivo.informatoreagrario.it 2B1 prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
3: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.
4: Vuoi stupire i tuoi ospiti? Coinvolgere grandi e bambini e rendere unico il tuo evento? Noleggia il Toro Meccanico, una straordinaria attrazione ideale per feste a tema, eventi privati e aziendali, matrimoni, diciottesimi e tanto altro. Contattaci allo 0965 75 74 19 o scrivi a info@progettotouring.it. Ascolteremo le tue esigenze e insieme creeremo il tuo evento esclusivo. Scegli un modo originale e coinvolgente per una serata all'insegna del divertimento. Noleggia il Toro Meccanico. Il successo è assicurato.

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: State ascoltando Smash It Up Chat. In ordine sparso, la classifica dei 30 più trasmessi. Su Turin 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il dramma dell'immigrazione di nuovo in primo piano. La nave Aurora della ONG Sea-Watch ha individuato un gommone quasi sgonfio segnalato da Alarm Phone in zona Sar Libica, con a bordo 5 persone e 2 corpi senza vita, tra i quali, secondo i testimoni, quello di un bambino. Due donne hanno riferito di aver perso i figli tra le onde, spiega l'ONG. Dopo aver recuperato i 5 sopravvissuti e 2 corpi, Aurora ha raggiunto la piattaforma su autorizzazione delle autorità tunisine e ha iniziato il trasferimento delle persone a bordo, tra loro c'è anche un neonato, conclude la ONG. A Ceuta intanto è iniziato all'alba lo sgombero dell'insediamento di migranti sorto a Playa Benitez. La Polizia Nazionale ha raggiunto la spiaggia dalle 7 del mattino e poco prima delle 8 gli agenti antisommossa hanno iniziato a far uscire le persone dalle baracche improvvisate, invitandole a raccogliere i propri effetti personali. Nell'area trascorrevano la notte tra 300 e 400 migranti. Durante le operazioni non sono mancati momenti di tensione. Stiamo incontrando difficoltà nell'attuazione del regolamento sul metano nella parte relativa alle importazioni. Ecco perché, dopo aver ascoltato la maggioranza dei paesi europei, ho incaricato i miei servizi di valutare la possibilità di posticipare l'entrata in vigore della parte relativa all'import. Lo ha annunciato il commissario europeo all'energia Dan Jorgensen al suo arrivo al Consiglio Informare Energia a Dublino, sottolineando che non si tratta in alcun modo di un passo indietro rispetto alle nostre ambizioni, che saranno Parlamento e Consiglio a decidere se procedere o meno in tal senso. Torniamo adesso ad occuparci delle preoccupazioni per i possibili effetti collaterali dello sviluppo incontrollato dell'intelligenza artificiale. Il servizio della redazione.
2: OpenAI avrebbe deciso di rinunciare almeno per ora al lancio del suo nuovo modello di intelligenza artificiale GPT 6.1 Astra. A riportarlo al Wall Street Journal, il modello avrebbe dovuto essere presentato nel giro di poche settimane, ma durante i test interni i ricercatori avrebbero sollevato dubbi sulla sua sicurezza. Secondo quanto riferito dalla responsabile dei sistemi di sicurezza dell'azienda, il nuovo modello avrebbe mostrato difficoltà nell'attenersi alle aspettative degli utenti, una maggiore propensione a comportamenti ingannevoli. La società guidata da Sam Altman avrebbe quindi deciso di non procedere al rilascio fino a quando non saranno raggiunti i livelli di affidabilità ritenuti adeguati.
1: In Italia, con la cronaca, un 37enne è stato arrestato a Pisa come misura cautelare, accusato di aver maltrattato per mesi la moglie incinta. In almeno un caso, botte percosse avrebbero provocato alla donna contusioni multiple, guaribili in 30 giorni. L'allarme è scattato grazie ad alcuni passanti che, alla vista della donna in lacrime mentre veniva strattonata con violenza dall'uomo fuori di sé, hanno chiamato il 112. All'aeroporto di Catania sono state ripristinate le attività di volo dopo un iniziale stop causato dalla ripresa dell'emissione di cenere vulcanica dal cratere nord-est dell'Etna, che produce una nube eruttiva alta 4 km. La dispersione, spiegava l'avviso per il volo emesso dall'INGV, Osservatorio Etneo di Catania, era in direzione sud. In seguito all'allerta rossa, le operazioni di volo alla Fontana Rossa erano state sospese e poi ripristinate fino alle 15 di oggi. Una notizia di economia: in chiusura, i prezzi alla produzione del settore di attività economica, coke e prodotti petroliferi raffinati, ad agosto risultano cresciuti dell'8,9% su luglio e del 67,7% su agosto 2025, lo rileva l'Istat. Nel mese, tra le attività manifatturiere, gli incrementi tendenziali maggiori riguardano cocche e prodotti petroliferi raffinati, più 72,6%, mercato interno, più 10,6% area euro, più 49,2% area non euro. Se si guarda al raggruppamento principale per industria e energia, ad agosto segna un aumento del 7,6% su base mensile e del 34,5% su base annua. Abbiamo terminato, più tardi.
0: Touring 104. Informazione e passione.
3: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
4: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
5: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380-373-4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious Baby!
6: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.
7: Un aforisma al giorno, pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
8: Bisogna essere dei grandi ignoranti per rispondere a tutto quello che ci viene chiesto. François Voltaire.
7: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5, comunicazione integrata, artigiani multimediali.
9: Benvenuti.
10: Ok.
9: Benvenuti a casa Lopresti. Casa Lopresti.
11: Com'è, com'è?
9: Benvenuti a casa Lopresti.
11: No, perché stamattina sono stato bersagliato da momenti magici dei nostri tecnici. Dicono, oh, ma sì, c'è il microfono dalla tua parte, che evidentemente c'è un effetto fruscio.
12: Ah, sì,
11: sai,
12: questo è l'effetto.
11: La cassettina.
12: Per cioè, questo grido tu all'inizio che fai.
11: Ho fatto le prove prima.
12: Me lo fai, un urlo un attimo. Ah! Ah!
11: Ho urlato perché c'è lei. Ah, per questo. Right, ma tu che fai qua?
12: Mi hanno detto di andare in radio, però non, forse ho sbagliato studio.
11: No, non è questo. Questo qua è lo studio. Ora tra un po' arrivano anche donne.
12: Ah sì,
11: è del caso, sì. Presi, tranquilli, ragazzi.

0: oggi tipo scuola, no? Ciao.
1: Ci interroghi quindi? No,
0: no? Che io non mi posso interrogare mai.
1: Vabbè,
0: che bello. Ciao Donatella, come stai? Bene?
2: Ciao.
0: Bene. Salutiamo Nick, il nostro super regista di oggi. Vi sta inquadrando in questo momento. Ciao.
2: Che spettacolo.
0: Vabbè,
2: allora, io sapevo che c'era Antonio, quindi ho messo gli occhiali per fargli compagnia. Così sembriamo proprio
1: entrambi, proprio due con gli occhiali, vestiti black, tutte e due.
2: Pensa tu, quattro occhio, quattro lui. Altri due,
0: no,
2: tu.
0: No, c'ho le lenti a contatto.
2: Ah, c'è le lenti, quindi quattro anche i tuoi. Dai, guarda quanti occhi ci sono oggi qui.
0: Ma che bello. No, però non lo sapevi che c'era lui.
2: No, che voluto dire? Che non lo sapevo.
0: No, era nascosto.
2: Ma neanche lui lo sapeva, perché se lo sapeva non veniva, ha detto.
1: No, ma non si può sbagliare a parlare, che qua subito ti troncano in diretta, ragazzi. Ti troncano.
0: Però bello, ragazzi, grazie. No, 30 settembre. Ieri mi hanno ripetuto. Tu hai ripetuto la cosa, la filastrocca.
1: Sì,
0: sentita.
1: Sì, l'hai sentita.
0: Alle 8 giorni, però.
1: Perché gli mando i messaggi subliminali, devi sapere, cara Donatella.
2: Ah, sì.
1: Sì, perché ieri lui si può dire in italiano, si stava sciarriando, proprio lo dico,
0: certo,
1: così.
2: Sciarriando
1: in italiano con la filastrocca.
0: Donatella, professoressa, vediamo se la sa. Dai,
1: perché i professori la sanno
0: solo. No, io non lo so.
1: Come la filastrocca dei mesi? Dai,
2: 30 giorni a novembre, con aprile, giugno e settembre. Di 28 ce n'è uno, tutti gli altri ne hanno 31.
1: Ragazzi,

0: Dai. Allora, ditemi quando dall'altra parte
1: ci siete. Compare, non
2: no,
1: compare.
2: No, no, non ci siamo. Tu ci stai facendo i giochetti. Eccoci qua.
1: Che bello. Forse era meglio prima, no?
2: Secondo me sì, sì, sì. Anche perché si riprende proprio da vicino sta telecamera.
1: Mamma mia,
0: però è bellina, cioè siete carini, cioè prima di ogni sì, radio
2: sì, parla per bello. Lei.
0: No, beh, giusto.
2: Sì.
0: Però magari molta gente sta ascoltando la radio.
2: E allora
1: per fortuna.
2: FLP, cosa ci racconti di bello? FLP. Filippo Lopresti.
0: Questo è tu è la radio, no?
2: Sì.
1: È la radio.
0: No, più che altro Donatella, perché appena è arrivato Donatella negli studi, ho visto dall'altra parte il buio, cioè nel senso no al buio, perché il corridoio non è illuminato
1: è
0: ancora.
1: L'ombra. Sì, sì. No, visto inquietante.
0: La Marietta è carinissima. Sai che adesso tra un mese ci sarà Halloween,
2: E lei già in clima Halloween.
0: Sì, perché
1: ma in realtà non è un qualcosa di mostruoso.
0: No, sembrano degli scheletri, non lo so. Ma,
1: no, è un corpetto disegnato sulla maglietta.
0: Però io l'ho vista da qua al buio, ho detto io che mi sto spaventando.
2: No. Esagerato.
1: Faccio questo effetto, soprattutto di prima mattina appena svegli.
2: Ma di mattina, ma di pomeriggio a questo orario, dai.
1: Vabbè, dai.
0: Comunque complimenti, siete fantastici perché rallegrate la radio. Cioè, sì. Quando dite voi, sì, io mi diverto.
2: Pensa come siete combinati.
0: No, mi diverto. E poi tra le altre cose è bello perché quando facciamo dei discorsi, no, il palinsesto della radio ha delle canzoni già stabilite, no? Che in questo caso la vedo. Poi noi stiamo parlando di un'altra cosa, ho detto quasi quasi cambiamo
1: canzone.
0: Perché se diamo delle cose tristi e poi parte Samuel J.
1: Assolutamente.

0: Lo sai che c'è il nostro Nick che è fissato con i presepi? Cioè,
1: sì,
0: sa, sì, come te, tu non sai cosa fai?
1: Sì, io, sì, una delle mie passioni,
0: Donna,
1: è quella.
2: Allora, sai che vabbè, adesso è un po' che io in generale non festeggio molto il Natale.
0: Okay.
2: Sì. Però sì, io sono cresciuta con mio nonno che faceva i presepi, infatti ce n'erano alcuni esposti anche al Museo del Presepe qui a Reggio
1: Chi
2: Calabria.
1: Nonno? Io facevo parte del
2: Nini Calabrò.
1: Calabrò, mi sembra di sì.
2: Proprietario della
1: sì,
2: libreria Ave.
0: Senti, ma sì, al Duomo li esponevano, no?
1: E nel transetto del Duomo, praticamente. Faceva parte dell'AIAP, giusto? Associazione Italiana Amici del Presepe. Si chiama così.
2: Non ti so dire, io parlo proprio del Museo del Presepe, c'era via Schenez.
1: No, il Museo del Presepe era quello di Ninì Sapone, che era praticamente adesso poi lui ci ha lasciato un paio di anni. E comunque
0: c'era
1: era
0: un
1: bellissimo.
0: Museo del Presepe a Reggio.
1: Sì, sì, c'era in via Filippini, esattamente. Via Filippini. Ci fischia qualcosa qua, che cos'è? Sento un fischio.
2: Ci fischiano, vedi?
1: No, anche tu l'hai sentito, basta,
2: questi
1: è scomparso.
2: Sono i nostri fan.
1: È scomparso. Ed era veramente bello perché ce n'era uno grandissimo che era meccanico, bravo. Però ti aggiungo questa cosa che tu ti informo, una cosa che forse tu non saprai. Il presepe ancora c'è, esiste, perché non è più lì, ma l'hanno montato al Museo Diocesano. Quindi se vuoi andare a vederlo, ancora
0: bello,
1: c'è.
0: Bello.
1: Sì, sì, che era con tutti gli effetti speciali.
2: Sì,
1: le cose.
2: Sì, sì, c'era il giorno, la notte.
1: Sì. Sì,
2: era
1: sì,
2: molto,
0: più illuminato,
2: particolare.
0: Più illuminato quanti giorni mancano a Natale. No, ma no, non ci avete finito.

0: Il presepe erano tutti fatti da noi, anche le montagne, tutto quanto. Bello, noi ci mettevamo proprio a costruire anche le casette, mattone per mattone.
1: Tu sei una di quelle che mette la neve sul... No, no.
0: Dipende.
2: Il muschio
0: non
2: comunque
0: sempre,
2: va,
0: onestamente, però.
1: Anche quello, un po' come il discorso dell'acqua, il muschio è bello sentire l'odore, diciamo, no? Che ti mette
0: sì,
1: quella.
0: Vabbè, se è quello vero. Odore,
1: quello vero, certo, mm-hmm. Quello sintetico, no.
2: Ragazzi,
1: no.
2: Non ci, lo dico ai nostri radioascoltatori, non ci prendete per pazzi, no?
1: No. No.

0: ci sono, sì. Brava questa ragazza, è una new entry.
1: Sì, tra le tante canzoni nuove che programmiamo durante la giornata e poi se sono carinissime fanno parte del mondo di Radio 304.
0: Non sono aggiornato io, sai?
2: No, io neanche.
0: Prima sì, perché praticamente avevo la fortuna di essere uno dei primi a mandare le canzoni che caricava il nostro station manager.
1: Vabbè, comunque bella lei, brava.
2: Bella e brava, infatti.
1: Alicia Grace. Poi questo periodo autunnale, perché siamo già nell'autunno.
0: Sì.
1: Queste canzoni
0: sì.
1: un po' malinconiche.
2: Ultimamente si ti fa un po' immergere in quel mood.
0: Sì, bello. Quello malinconico, che dici?
1: Però no, malinconico con una forza.
0: Sì, ma anche questo ritorno anche alle canzoni stile anni 50, 60, che sì. ce ne sono parecchie in giro, no? Su quel
1: sono
0: genere
1: bello,
0: swing, no?
1: Ci piace?
0: Sì, da morire. No,
1: pensa che le prime
2: lui ci va a nozze.
1: No, pensa che le prime feste che facevano, penso anche i miei genitori,
0: sì?
1: Si facevano in casa e quello era lo stile musicale, quindi mettevano sì? queste canzoni
0: sì,
1: qua,
0: sì,
1: lo
0: sì,
1: swing.
0: Tipo quelle che di Happy Days che mettevano
1: sì,
0: tipo nei jukebox.
1: Bello. Sì, si ballava sì. quello, il, sì, lo scascia, com'è? Scascia sulla...
2: Che cos'è?
1: Sto per dire un termine fantastico, non mi ricordo.
2: È un traduttore, grazie.
0: Sì, simultaneo.
1: No, devo capire quelle canzoni di quel periodo là. Questa è degli anni 80.
0: Cioè, il Toto.
1: Sì, bravo. Te ricordi tu, donna?
0: Lei dove
2: non saprei. Lo scopriremo
1: sentiamo.
2: Tra poco, eh?

0: Questa è Touring 104.
1: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fridayliciousparty@gmail.com. It's Fridaylicious Baby!
2: Il futuro ha radici profonde e cresce ogni giorno. Al Dipartimento di Agraria dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, i corsi si rinnovano per affrontare le sfide di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali e scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E da quest'anno, una novità, biotecnologie per la sostenibilità. Più competenze, più opportunità, più futuro. Scegli di crescere con noi. Iscriviti ora. Scrivi a orienta.agraria@unirc.it.
1: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.

0: dai, dai.
1: Anche questo è stile Halloween.
2: Bravo, questo sì. Questo rientra con questa specie di alieno.
1: Sì, sì, sì.
0: I love you, baby.
1: Certo, ne è passata di acqua da quando lui andava per i colli bolognesi, no?
0: 99, Squares, tra l'altro.
1: 99, sì, sì, sì, sì.
0: Con la sua prima apparizione.
2: Però è rimasto un tormentone. Sì, sì. Immortale.
0: Momenti e salto in aria. Fanno...
2: qualsiasi fascia d'età.
1: Hai davanti due che fanno karaoke, quindi praticamente dovunque, no?
2: Hai davanti...
1: io inizio con quella, tu.
2: Una che fa parte del Vespa Club.
1: Pure.
0: Scusa, perché metto le musiche italiane. Senti, ma Vespa 50, indubbiamente è una canzone...
1: la prima, io parto con quella direttamente come scalda popolo. Sì, sì, sì. È come la cantano anche i vecchietti quella.
2: Anche al karaoke, i compleanni.
0: No, ragazzi, no.
1: Sì, giuro.
2: Tutti
1: giuro.
2: La cantano.
0: Parti già alto.
1: E io parto, sì. No, parto con quelle. Poi
2: vabbè, con quella
1: quelle
2: li smuovi,
1: brava,
2: li attiri.
1: Brava, brava.
0: Ok.
2: E poi.
1: Poi si va con Ricchi e Poveri, che è un grande classico, okay. No? Fiordaliso.
2: Sarà perché ti amo, la Carrà.
0: Certo, sì. Ma sai che le canzoni italiane proprio. La gente
1: spaccano.
0: Vuole cantare. La gente
2: vuole cantare. Ma soprattutto le più vecchie, le più datate, sono quelle
0: anche
2: che tuttora ancora.
0: Sì, sono molto
2: conosciute e amate.
1: Anche i ragazzini, giustamente, cioè, sì, ti sorprendono perché tu dici non la conoscono, invece le conoscono parola per parola.
0: Bene, posso dire che siamo in diretta.
1: Sì. Certo, David.
2: Certo.
0: La nostra cara e fantastica Donatella, Antonio Simone con noi mercoledì, Castello Presti. Però c'è una notizia, ci è dispiaciuta tanto.
2: Per rimanere in tema di storia, no? Sì, dei nostri miti dell'infanzia.
0: Stiamo vedendo le immagini.
1: Ti ricordi come faceva?
3: Ma così mi dicimmo.
0: Perché lui era la voce ufficiale per 40 anni.
1: Sì.
0: Che era di
1: Peppino Mazzullo, sì.
0: Ah,
1: sì,
0: eccolo
1: sì,
0: qua, lo stiamo vedendo, bello.
1: È la storia, insomma, d'Italia. Possiamo dire la storia d'Italia?
2: La storia d'Italia.
1: Ci ha accompagnato con
0: Topo Gigio,
1: con il Mago Zurlì, te lo ricordi il Mago Zurlì?
2: Sì, io lo amavo, ma anche allo Zecchino d'Oro, comunque era sempre lì nel suo angolino.
0: Lui è venuto a mancare, tra l'altro non sapevo, era della provincia di Messina, di un
1: era
0: 100 anni Cigano, qualche mese, festeggiati a Polo.
1: Sì.
0: È venuto a mancare, voce storica, meraviglia. Infatti quando mi avete fatto vedere le notizie ho detto ma quale Topo Gigio devo mettere? In realtà Topo Gigio è uno.
2: Ce n'è uno.
1: Tutti gli altri sono nessuno, per restare in tema di filastro.
0: Sono, magari hanno fatto la versione in cartone animato.
2: Sì, certo, anche per comunque magari... farlo conoscere ai più piccoli.
1: Vero. Anche perché comunque negli ultimi 5 anni purtroppo ci hanno lasciato chi l'ha inventato, ovvero la signora Perego, poi la sua voce e chi lo animava, anche perché c'era chi lo muoveva, giustamente.
0: Era come i Muppet Show.
1: Esatto,
2: sì.

0: Taylor Swift, novità assoluta. Sì. Mi sono fatto aiutare da Donatella, da al buon Antonio, perché ci sono un po' di attori in questo video.
1: Sì, c'è Alexandra, che noi ricordiamo da 50. Sì, Alexandra. Mi hai confuso tu.
0: Perché ho detto
1: l'attore di Alexandra. Sì, esatto.
2: Sì, era un idolo delle donne.
1: Mentre lei è l'attrice di 50 sfumature.
2: Lei è la figlia di Don Johnson, lo sapevi? Te lo ricordi, Don Johnson? Sì, è di Melanie Griffith.
1: Una bellissima sì. ragazza, devo dire.
0: Bello. Sai che forse l'ho visto 50 sfumature, ma 10 anni fa.
1: Per forza, c'è di grigio, c'è di nero, c'è di rosso, qualcuna l'avrei pure vista. Una sfumatura, voglio dire.
0: L'abbiamo visto al cinema da ridere. No, noi siamo andati là per ridere. Ma è quello là delle cravate.
1: Bravo, dei giochini.
0: Ma siamo andati per ridere, ti giuro.
2: E non dai fastidio a quegli altri, magari, che erano andati tipo
0: Casciaroni come me.
1: Ce l'hai anche tu la stanza dei giochi, Phil?
2: Sì, ce l'ha quella con il subbuteo.
0: Con il flipper.
1: Ognuno ha i suoi giochi,
0: 17:47. Che bello vedervi, ragazzi. Mi ha dato un'energia, niente male.
2: Cioè, anche perché questo terzetto forse è inedito, no? Era capitato qualche altra volta.
1: Full walking, magari.
2: Sì.
0: E da qui partono tante canzoni nuove.
2: Sì, anche perché figlioli, sto dicendo
0: in dialetto.
2: Figlioli. Touring è casa, quindi noi qua ricomponiamo, insomma, no? Quell'ambiente.
1: Certo. Poi abbiamo le varie fasce d'età.
2: Sì, che cosa vuoi dire? Che siamo vecchi, no? E tu sei quella giovane, no?
1: No, questo l'hai detto tu, eh.

0: Love You. I'm not ready. La canzone è chiudi gli occhi e sei, non so, dove siete? Dove
1: questo sei? È un po' da
2: se
1: innamorati.
2: Chiudo gli occhi,
1: mi
2: addormento,
1: no?
2: Io, ragazzi, quindi non so.
1: Questo è un po' da innamorati.
0: Con la bicicletta.
1: Il video ti porta lì, sì. Ti fa sognare, fuochi
0: in
1: d'artificio.
0: Senza freni.
2: Sei catastrofico, figlio.
0: No, perché quando sogni puoi sognare qualsiasi cosa.
2: Immagina.
0: Tipo anche che voli, no?
2: Sì.
1: Ma io immagino di fare 6 al Super Enalotto, per esempio.
0: Pensa che c'ho un amico carissimo. Sì. Che sta a Oggiono,
2: sì,
0: che è vicino Lombardia. Novara. Provincia di Novara. E il Super Enalotto, che hanno vinto 200 e passa milioni di euro, l'hanno vinto proprio là in quel paesino.
1: Mamma
0: ora
1: mia.
0: Devo chiamare il mio amico. Ma sono veramente 500 persone.
1: E tu l'hai più sentito?
0: In realtà no.
2: No, dice che si è trasferito a Las Vegas.
1: Esatto.
2: Però non si capisce perché.
1: Ma si è comprato un'isola.
0: No, tutti i miei amici dicono che se fanno qualcosa mi fanno un regalo grande. Cioè,
2: sì?
0: Tutti in automatico.
2: Vabbè, tutti così dicono, poi alla fine dicono. Poi scompaiono tutti.
0: Che regalo vuoi? Io non so. Che regalo? Cioè, se qualcuno volesse regalare qualcosa di. Tipo,
2: non
0: so.
2: Ci sono problemi perché
1: ma
2: Filippo lo
1: cifre?
2: Presti fa la lista, ecco, direttamente.
0: Tipo da, cioè, potete scegliere tipo 1 milione di euro, perché in questo caso la vinci era tantissima, diceva vabbè, 1 milione te lo do perché mi sei simpatica. Che volevi fare?
2: Io non sono mai simpatico a nessuno in queste cose.
0: No,
2: perché?
0: Dai,
1: io
0: siamo donna.
1: Ma penso che mi comprerei sicuramente una villetta col giardino.
0: Ok, ma che non ci vuole.
1: Poi però. Qualcos'altro lo investirei, non
2: macchina,
1: lo so, se in qualche immobile.
2: Nuova.
1: Ah, finché ho la mia macchina, ancora è da capire questa cosa in base alle dinamiche di separazione.
2: Quella che passa inosservata, diciamo, quella macchinina che c'hai con
0: il tutto viola. Per il regalo da un amico, un'amica che ha fatto il 6 a Super Enalotto, vuole una villa con piscina. Piscina,
1: sì,
0: ce la mettiamo?
1: Sì, piscina, sì, con copertura in modo tale da poterlo usare anche in inverno.
0: Che bello, tu invece, Anthony?
2: Ma anch'io una casetta nuova.
0: Una casetta?
2: No? Sì. Magari in montagna, lo sai?
1: No, in montagna.
2: Perché così ti rilassi.
1: No. Vicino al mare, magari sì, ma in montagna.
0: Ma sono
1: no.
0: Pazzi
2: questi. Ma perché quando canto io metti le musichette tipo chiesa?
1: Oh.

0: Vai baby!
1: Ma Cassini non è riferito all'ex politico, no? Non c'entra niente, vero?
2: No, vai via, quella è la porta.
3: Ma infatti, perché ce l'abbiamo qua noi?
1: Ma scusa,
3: oggi?
1: Una volta era tabù la parola Casini, o sbaglio? Cioè era un po'...
3: Casini, sono quelli che fai sempre tu.
1: Ah, io?
3: Ma non tu fai parola... sempre Casini.
2: Però è esatto, tutta, no? Cioè, leggera.
1: Non, leggera, no, leggera no, non è proprio. Vabbè, comunque dai.
2: Ma Nicole, no.
1: Comunque
2: Nicole.
1: Due grandi della musica hip hop, no?
2: Marrakesh, Gheppe Kelly, Old Style, baby.
3: Abbiamo visto... Anche questo è un video molto bizzarro, eh?
1: Sì, sì.
3: Parte bello. Con loro Galeotti.
1: Vero? Ma a Galeotti anche.
2: Sì, perché c'è l'immagine della copertina del disco, sì, ricercati. No?
1: Anche
2: ricercati.
1: Galeotti ci sono pure i pinguini con coso, con Fabri Fibra, giusto? Non è qualcosa a che fare
2: adesso,
1: pure.
2: Adesso, vero? Poi lo
3: va di moda essere arrestati.
1: Sì, sì, sì, sì, sì, sì.
2: Per le foto, ricordiamo per le foto.
1: Per le foto, per le foto, per le foto.
2: Delle copertine dei dischi, magari. Comunque posso dare una notizia?
1: Vai.
2: No, ma non vorrei darla perché insomma noi siamo abituati, non vorrei darla in che senso, perché se la dico in una maniera strana poi veramente mi sgonfiano la bicicletta.
3: Oh, oh.
2: No, perché sai che ci sono questi grandissimi, non è più di una persona me l'hanno detto, ci sono queste le fiere dei dischi in vinile, parlavamo di copertine di dischi, è bello prendere un LP, un album, cioè la copertina, lo apri, ci sono tutti i testi delle parole, bellissimi.
1: Ma non solo, anche il suono del vinile è diverso rispetto, vero? Perché
2: però
1: si sente
2: mi
1: hanno
2: detto che molte fiere in giro per il mondo che ormai i prezzi sono improponibili, c'è un album vecchio lo fanno acquistare anche a 40 euro.
1: Sì,
2: proprio.
1: Ah, non lo sapevo.
2: Solitamente sono quelli che svuotano le cantine, si buttano, non sanno neanche.
1: Io li ho buttati tutti,
3: non gli servono neanche, sì, però.
2: Esageratissimi con i biglietti dei concerti.
1: No, infatti.
2: Ragazzi, datemi le regolate.
1: Se dovete buttarli, li portate qui perché Filippo lo prende. Non la può inquadrare, è vero?
3: Decora un po'.
1: Riesce a inquadrarla. Guardate, guardate, amici, guardate da casa. Questa è una delle nostre pareti.
2: Sì, infatti.
1: Guardate.
2: Scrive, ok, là.
1: Non va.
2: No, vado. Adesso la vedrai. Comunque,
1: eccola là, guardate.
2: La nostra donna va via e la dobbiamo super inquadrare perché noi arriveremo alle news con un messaggio fantastico, giusto, donna?
3: Ma sì. Diciamo che nella selezione musicale di oggi ho scelto io un brano che ci tengo a dedicare un po' a mia madre, come ha fatto la Brancale appunto nella canzone, che oggi sono 5 anni che ci ha lasciati.
2: Yes!

0: Touring 104 Notizie.
1: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Il dramma dell'immigrazione di nuovo in primo piano. La nave Aurora della ONG Sea-Watch ha individuato un gommone quasi sgonfio segnalato da Alarm Phone in zona Star Libica, con a bordo 5 persone e 2 corpi senza vita, tra i quali, secondo i testimoni, quello di un bambino. Due donne hanno riferito di aver perso i figli tra le onde, spiega l'ONG. Dopo aver recuperato i 5 sopravvissuti e 2 corpi, Aurora ha raggiunto la piattaforma su autorizzazione delle autorità tunisine e ha iniziato il trasferimento delle persone a bordo. Tra loro c'è anche un neonato, conclude la ONG. A Ceuta intanto è iniziato all'alba lo sgombero dell'insediamento di migranti sorto a Playa Benitez. La Polizia Nazionale ha raggiunto la spiaggia dalle 7 del mattino e poco prima delle 8 gli agenti antisommossa hanno iniziato a far uscire le persone dalle baracche improvvisate, invitandole a raccogliere i propri effetti personali. Nell'area trascorrevano la notte tra 300 e 400 migranti. Durante le operazioni non sono mancati momenti di tensione. Stiamo incontrando difficoltà nell'attuazione del regolamento sul metano nella parte relativa alle importazioni. Ecco perché, dopo aver ascoltato la maggioranza dei paesi europei, ho incaricato i miei servizi di valutare la possibilità di posticipare l'entrata in vigore della parte relativa all'import. Lo ha annunciato il commissario europeo all'energia Dan Jorgensen al suo arrivo al Consiglio Informare Energia a Dublino, sottolineando che non si tratta in alcun modo di un passo indietro rispetto alle nostre ambizioni, che saranno Parlamento e Consiglio a decidere se procedere o meno in tal senso. Torniamo adesso ad occuparci delle preoccupazioni per i possibili effetti collaterali dello sviluppo incontrollato dell'intelligenza artificiale. Il servizio della redazione.
2: OpenAI avrebbe deciso di rinunciare almeno per ora al lancio del suo nuovo modello di intelligenza artificiale GPT 6.1 Astra. A riportarlo al Wall Street Journal, il modello avrebbe dovuto essere presentato nel giro di poche settimane, ma durante i test interni i ricercatori avrebbero sollevato dubbi sulla sua sicurezza. Secondo quanto riferito dalla responsabile dei sistemi di sicurezza dell'azienda, il nuovo modello avrebbe mostrato difficoltà nell'attenersi alle aspettative degli utenti, una maggiore propensione a comportamenti ingannevoli. La società guidata da Sam Altman avrebbe quindi deciso di non procedere al rilascio fino a quando non saranno raggiunti i livelli di affidabilità ritenuti adeguati.
1: In Italia con la cronaca un 30.
3: Touring 104. Informazione e passione.
4: L'ovicultura calabrese guarda al futuro. Academy Olivo in Campo, Calabria. L'evento, promosso dall'Assessorato all'Agricoltura della Regione Calabria e ARSAC, in collaborazione con le edizioni L'Informatore Agrario, per far crescere il settore. Due giornate imperdibili. Il 1 ottobre all'azienda agricola Statti, contrada Allenti, Lamezia Terme. E il 2 ottobre la seconda tappa, alla cittadella regionale Iole Santelli, Catanzaro. Sei un tecnico, un imprenditore o un operatore della filiera? Vieni a scoprire le nuove sfide. Innovazione agronomica, sostenibilità, valorizzazione dell'olio e strategie di mercato. Visite guidate, workshop e dibattiti per guidare insieme lo sviluppo dell'olio italiano. Academy Olivo in Campo, 1 e 2 ottobre. Il futuro dell'olio parte da qui, non mancare.
3: www.academyolivo.informatoreagrario.it. 2B1 prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617. C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Fredilicious. Il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Friday Licious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fridayliciousparty@gmail.com. It's Friday Licious Baby!
5: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
6: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
7: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
8: Credo che ogni diritto implichi una responsabilità. Ogni opportunità un obbligo. Ogni possesso un dovere. John Rockefeller.
7: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.

0: bellissima canzone.
1: Molto struggente.
0: Yeah, baby.
1: Però bella,
0: 18
1: bella.
0: E 11 abbiamo Antonio Simone con noi in radio.
2: Sì,
0: io pensavo
2: sì.
0: Mi portassi qualcosa. No, che però volevi? Ci siamo messi d'accordo.
1: Le paste secche, cosa?
0: No, non devo mangiare. No, perché ho detto dai, vieni in radio, ho detto mi devo preparare qualcosa.
1: No. Ragazzi, è da circa un mese che mi dice vieni a trovarmi. Io ho detto vabbè, ne approfittiamo perché
0: certo.
1: Il primo amore non si scorda mai. Dai.
0: È bello, radio, poi è divertente fare le cose in team.
1: Chissà se ci rivediamo, magari.
0: No,
1: intendevo con te, direttamente con gli amici da casa, magari può essere che.
0: Devi superare gli esami, lo sai, te l'ho detto. Ti do dei libri da leggere.
1: Ci sono degli step
0: da superare. Ma tu ti ricordi i libri di scuola? Magari salutiamo gli studenti che stanno studiando.
1: Sì,
0: c'è una cosa incredibile.
1: Io non studiavo mai. Io.
0: No, vabbè, non dire questo.
1: No, aspetta, sai che facevo io? Ero molto bravo. Mi sedevo sempre nei miei banchi, quindi quando spiegavano, sottolineavo, scrivevo, prendevo appunti e poi avevo un'ottima memoria a differenza di ora e quindi poi bastava una volta leggere e ciao.
0: Yeah, le confessioni di Antonio Simone.

0: com'è?
1: Guarda, guarda, ti dirò, siamo tornati ai mitici anni 90. Bello, con questa canzone di della bravo, bravo, ricordo, quel genere lì, sì. Guarda. Express Yourself, come si chiama quella là?
2: Express Yourself, bello, ricordo.
1: Somiglia un pochino, vero?
2: Sì, sì.
1: Ma si chiama Danzatoria, Danzatoria.
2: Sì, la nuova di Madonna, molto bella, molto bella. Tra l'altro, che Madonna ha vinto, visto, sono 7 premi.
1: Vabbè, ragazzi, ce l'ha, fuori classe. 70 anni, sì, penso di sì.
2: 60. Sai che non so se sono 64 o 67.
1: Mi sa 64. Vabbè, siamo più o meno comunque in età. Dove io a 52 anni vado col bastoncino. Che c'è? Che c'è?
2: Lei si esibita agli Awards, pazzesca, cioè ballava in maniera incredibile. 68 anni,
1: mamma mia,
2: brava.
1: Cioè
2: brava,
1: io a 52 vado avanti tipo col bastone. Tipo,
2: lei. Vabbè, beh, lei si allena.
1: Vabbè, io
2: cioè
1: no.
2: Personal trainer. No?
1: Senti, com'è il fatto che tu giochi bene a calcio e non passi la palla? Sentivo questa no. Dicitura. Ce l'hanno con te?
2: Sì, no, nel senso che. Chi gioca a calcio, anche gli amici, no?
1: Sì.
2: Gli amici nel cortile, diventano tutti dei campioni. Sì. Basta che da urlare. Passa, la palla è mia.
1: E tu
2: poi,
1: invece,
2: se
1: no,
2: sbagli un gol a porta libera, papi, cioè, non ti parlano più per un giorno.
1: E tu sbagli a porta libera? È capitato.
2: Ma no, perché posto. Quando giochi per divertimento, fai delle cose che non puoi capire, tipo. Tipo Ollie e Benji, sì. No, le Benji.
1: Fai la catapulta infernale, come si chiama quella cosa?
2: Ma perché giochi per divertimento? Invece c'è gente che prende seriamente il gioco del calcio anche tra amichevoli, tra amici,
1: sì,
2: invece
1: sì,
2: di sfogarsi,
1: sì.
2: No?
1: Vabbè.
2: E quindi te le dico di tutti i colori.
1: Ma da quanto è che non giochi? Da parecchio?
2: Un annetto non gioco.
1: Dovremmo fare qualche partitella, dai, io mi ficco in porta.
2: Abbiamo la scuola della radio. Abbiamo la scuola della radio. Sì, sì.
1: Al rientro mi racconti qualcosina, va bene?
2: Vai.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Bello, bello, avere il nostro supereroe Antonio Simone qui.
1: Supereroe, addirittura.
0: Sì, supereroe.
1: Non ho il mantello però, stile Batman.
0: No, perché ogni volta la mattina, ti ricordi, fino a... adesso la mattina, 10, mezzogiorno, Rita, la grande
1: sì, cultura. Sì, adesso sì, c'è Rita.
0: Però la mattina, quando io arrivavo in radio e ancora dovevo capire dove ero.
1: Sì, confermo.
0: No, dove, avevi delle manette fantastiche.
1: Sì, sì, adesso sono più tranquillo.
0: Dei personaggi meravigliosi.
1: Sì. Vabbè, fra poco ricominceremo perché sono più le felpe quelle, dai.
0: Sono le felpe quelle.
1: Sì, quelle che avevano le emoticon.
0: Belle.
1: E allora, Phil, come va?
0: Perché ricordiamo, in questo momento siamo anche in diretta sul digitale terrestre,
1: su digitale 87, oltre che su in FM 104.400, ma poi anche ci potete trovare in streaming, no? Che dici tu? In tutta Italia, tutto il mondo, in questo momento, se siete per esempio ad Adelaide, mi viene in mente Adelaide, in Australia, potete collegarvi e beccate questi due bei faccioni. Io sono quello il nero, il black, lui è il white dall'altro lato, eccoli là.
0: Sì, stavo digitando un attimo il sito, perché se vi mancano le notizie nel sito,
1: sì,
0: cioè nel sito c'erano tutte le notizie nostre, quelle della
1: aggiornate, certo, sì, con la nostra relazione
0: tour104.it. No, volevo dire una cosa molto importante, no? Aberdeen, no? Mi piace tanto dire
1: Scozia.
0: Aberdeen.
1: Bravo,
0: Scozia. È la squadra del calcio,
1: bravo, se il Celtic, l'Aberdeen.
0: Ranger, il Ballymena, sai, perché io impazzisco per il calcio. Parlavamo prima di calcio, di partite giocate.
1: Mi sembra che tu tifi per la Lazio, se non ricordo male, oltre che per la Regina.
0: Non è vero,
1: no? Diciamo che gran parte degli speaker qui siamo tutti
0: biancocelesti.
1: Esatto, vero?
0: Però ti hanno riferito male,
1: no?

0: E fumetti, no?
1: Sì, S-H-H. Sì, sì, sì. Suono onomatopeico, si dice, no?
0: Ma va?
1: Sì.
0: Che bello, no?
1: Ti piace?
0: Si vede che frequenta Zorita.
1: Vero?
0: Da due anni. Tu in caffè, due anni.
1: Due anni, sì.
0: Sottiamo
1: sì,
0: la nostra Rituccia, che la mattina dalle 10 a mezzogiorno. Oggi c'era anche questo cuoco. Uno chef, scusa, cuoco è brutto a dirlo. Chef, sì, sì.
1: Chef, sì, sì, sì. Ricordiamo, a prescindere da Touring Café, di questi magnifici anni, perché io sono veramente contentissimo di questa esperienza, sì, ma ricordiamo che ho fatto anche altri due anni precedentemente qui con voi, perché avevo fatto Fatti Quiz Toy, te lo ricordi?
0: Ronaldo,
1: Fatti Quiz Toy,
0: certo.
1: Con gli Aldo al quadrato, il primo anno.
0: Divertente la domenica.
1: Ci divertivamo da morire, perché tutte le domeniche era anche quella fascia oraria lì, quindi alle 10 a mezzogiorno,
0: sì, sì,
1: e tante persone che telefonavano, insomma. Facciamo dei quiz surreali.
0: Il fantastico mondo della radio, che
1: sì,
0: meraviglia.
1: Sì, sì, sì, sì, sì, sì.
0: E come siamo come orario? Sto chiedendo.
1: Aspetta, chiediamo.
0: No, chi, 26,
1: c'è, chi,
0: 26.
1: C'è, chi c'è di lei in regia?
0: Nick, però volevo dire una cosa molto importante. Alle 19 è la seconda puntata della nuova stagione di Voices.
1: Sì, sì, il nostro benvenuto Marra, insomma, una delle colonne storiche della radio. Con questa new entry, che è una carissima amica, ovvero Irene Calabro.
0: Certo.
1: E poi la nostra Adelina insomma,
0: che oggi non c'è, però non tornerà, c'è, però la prossima settimana.
1: Ehi, ehi, ehi.
0: Fallo tu, fallo, fai.
1: No, perché c'è. Ti ricordi Alberto il Cicciare che faceva? Te lo ricordi?
0: Chi era Alberto il Cicciare?
1: Era un personaggio dei cartoni animati.
0: No, no! Lo devo trovare! Lo devo trovare!

0: sincera che fa parte del nostro modo di vivere, con i giusti tempi, assaporando l'istante e godendoci ogni momento di qualità. Intorno a una tazza di caffè ci apriamo al dialogo, abbracciamo chi torna e salutiamo chi parte. Stabiliamo nuove importanti connessioni, o più semplicemente, ci sentiamo parte di una famiglia. Un calore tutto mediterraneo, perché Caffè Mauro ha tutto il gusto e il calore del Mediterraneo. Ci beviamo un caffè insieme? Caffè Mauro, emozione mediterranea.
1: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria, Fredelicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Fredelicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Fredelicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380-373-4003 o scrivi una mail su fredeliciousparty@gmail.com. It's Fredelicious, baby!
2: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo, con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.

0: mi inquadro da quella parte perché sì,
1: ma non a me,
0: no, assolutamente. Lateralmente,
1: sì,
0: bello.
1: Sì.
0: Chi è quello là?
2: Arcipicchia, ragazzi.
0: Senti, da due canali lo senti? La radio?
2: Sì, sì, sì, sì, sì.
0: Ciao.
2: Canale destro e canale sinistro, assolutamente.
0: Raffaele Mortelliti, che meraviglia, che bello! Oh, da quant'è che non.
2: Dagli anni almeno dagli anni 70.
1: Che non fai radio?
0: No, veramente? Con me.
2: No, dagli anni 70 io.
0: Tu hai iniziato giovanissimo, Radio
2: ma,
0: Sky.
2: Ma io sono giovanissimo ancora adesso.
1: Che hai voluto dire? No? Non offendiamo.
0: No, perché la cosa bella è che quando inizi la radio inizi da 16 anni, 15 anni.
2: Sì, 15 anni. Quando iniziavi, i ragazzini di ora non penso che hanno queste necessità.
0: No, loro
2: scrollano sempre.
0: Certo.
1: Anzi, scappano dalla radio quasi. No,
0: non gli interessa magari, penso io.
2: No,
0: cioè non è un mondo diverso.
2: Sì, perché vogliono scegliere la loro musica, la nuova playlist. Sì,
0: certo.
2: Cioè, non si fidano della musica che gli metti tu. Invece tu trovi queste chicche come quella che abbiamo sentito, che è una meraviglia.
0: Visto, olandese, niente male. Isabel si chiama, che bello. Van Gelder, penso di aver annunciato bene. Sai che
1: io Van Basten.
2: Ma voi non ricordate invece come si facevano quelli del ciclismo, che erano 50 van tutti. Van der Sprogen. C'erano 18.
1: Non c'era uno che si chiama Van de Corput. Che cos'era? Un calciatore? Cos'era?
0: Sì.
2: I ciclisti erano bellissimi, c'era De Zan, mi ricordo,
0: De Zan,
2: no?
0: Adriano,
2: diceva,
0: De Zan.
2: Perché lui te li diceva tutti, Van der Swijnen,
1: tipo poesia,
2: sì. Perché erano mille olandesi tutti uno dopo l'altro.
0: Però sai, volevo la curiosità di Raffaele Mortelliti, l'orchestra, il Caffè Pinguino, ah, Adecno, vero. Però la cosa più bella, cioè la cosa bella, volevo sapere, non ti ho mai chiesto, ma come è nato essere andato in radio? Cioè perché avevi delle canzoni, degli LP?
2: Perché sono andato a fare la radio?
0: Sì, come,
2: se vuoi te lo racconto, è una cosa bellissima. Cioè io ero quindicenne e avevo un amico che aveva appena preso la patente e perciò mi si era cambiato il mondo, perché finalmente potevo andare da qualche parte con un'automobile
0: Catona,
2: perché tu sai che noi, io sono nato alla fine degli anni 60, posso dire così, essendo nato nel 1968, se dico sono nato alla fine degli anni 60 è vero, anche se sembra tanto tempo fa, ma quando avevi 15 anni o avevi il tuo motorino, il ciao, il boxer o qualcuno, certo, che ti accompagnava, o comunque te la facevi, cioè non avevi molte possibilità di movimento. E se un tuo amico diciottenne aveva la macchina, alla fine cominciavi a poter condividere la mobilità, che non era una cosa semplice. Quando questo mio amico ebbe la macchina, che anche lui era appassionato di musica come me, nacque questa ipotesi di poter andare a fare un programma alla radio, perché finalmente potevamo andare insieme. Siccome io sono sempre stato attratto dalla notte, volevo fare questo programma in radio
0: notturno.
1: Come si chiamava?
2: La radio era
0: Skylab,
2: Radio Skylab, che fu una delle prime radio della città, che era
0: Darchi,
2: non lontana da Catona, perciò per me era una gita non troppo lontana, e perciò nacque questo programma che io cominciai a fare alla mezzanotte. Parliamo degli anni 80, perciò immaginate qual era il periodo della città, senza entrare molto nel dettaglio. Era un periodo abbastanza la città, perciò noi partivamo a mezzanotte, per un po' prima di mezzanotte, per fare questo programma che poi finiva tipo alle 2:30, alle 3 di notte.
0: Dai.
2: In cui io mandavo tutta questa musica di gran qualità, che era una cosa che mi piaceva e che mi continua a piacere, tutto questo jazz, il funk, il blues, il soul, tutte quelle musiche belle mandate di notte, e questo faceva una grande connessione, perché fu un primo esperimento di comunità, perché ti ricordi che squillavano sempre i telefoni della radio, si chiedevano le cose, ci si chiedeva come si sta, no, a quello non era tanto una questione di dediche quanto una questione di relazioni, no? Sai, sono qui, sto facendo questo, non dormo, sto studiando, e perciò poi si raccontavano in onda, diciamo
1: una sorta di confessionale.
2: Sì, era una cosa bellissima, ed era una prima comunità, quello che poi diventarono i social quando poi sono nati, perché la gente, l'uomo ha sempre avuto la voglia di interagire con gli altri e di partecipare alle cose, perciò alla fine per me la radio è stata una grande parentesi anche sociale, quando era difficilissimo per me, sia per l'età che per le condizioni della città, avere relazioni, soprattutto di notte,
0: certo,
2: perché vi ricordo che ci sono stati in quegli anni, ci furono mille morti ammazzati nell'anno.
0: Purtroppo.
2: Ora non voglio parlare di cose tristi, però fu una pagina abbastanza oscura della nostra città. E mentre succedeva questo, le radio erano molto forti, perché la gente le ascoltava molto, e fare radio di notte con una musica di qualità che comunque ti poteva catapultare in un altro mondo di sogni era bellissimo. Per me era una sorta di vittoria, perché io ai tempi della scuola facevo molto tardi, arrivavo con gli occhi gonfi la mattina perché ascoltavo Rai Stereo Notte, che per me era la più bella, più grande compagnia che si potesse ascoltare.
0: Certo.
2: C'erano questi speaker bellissimi alla Rai di notte, c'era questo programma Rai Stereo Notte, che era l'unico modo per me, e penso per tanti altri, per scoprire la musica, per ascoltare cose nuove e per poi cercare di trovarle da qualche parte, perché mica potevi andare su Google a vedere come si chiamavano queste cose, o potevi andare su YouTube a vedere che si dà. Dovevi ricordarti, registrare cassettina, tu ne sai qualcosa, sì. Registrare qualcosa, cercare di capire come potevi trovare quei dischi, andare.
1: Ma c'era anche Shazam, giusto, che adesso si utilizza.
2: Ma non c'era assolutamente nulla. Infatti eravamo tutti un po' più sgamati perché dovevi risolverti i problemi. Adesso, diciamo, le tecnologie cercano di risolvercele, e perciò è un po' più bello. Però
0: grazie al tuo amico, lo ricordiamo, così chiama il tuo amico che ti ha portato.
2: Domenico, io lo saluto perché è stato sempre bravissimo, anche perché condividevamo la musica, e lui tra l'altro trovò uno dei primi interessi, perché era quello che rispondeva al telefono. Perciò, sì. Siccome chiamavano molte ragazze, lui aveva un interesse diretto.
0: Cambiava la voce.
2: No, lui faceva questa cosa così, perciò era divertente. Ma tu, il mondo della radio è bellissimo, bello, proprio perché adesso si vede in TV, ma una volta non si sapeva come funzionava dietro.
0: Sì,
2: adesso si vede quanto sono brutto. All'inizio riuscivo a barare.
0: Io prima ti ho chiesto, l'orchestra del Caffè Pinguino proprio è arrivata su Turing la sera, a mezzanotte.
2: Sì, l'orchestra del Caffè Pinguino poi ha girato un po' di radio, poi è arrivata a Turing, che era bellissima perché ho fatto una versione anche molto interattiva, perché negli studi di Turing, che al tempo erano in via Bruno Buozzi, io riuscivo a ficcarci dentro i musicisti. Perciò la compagnia, che prima era dell'amico che mi accompagnava, poi quando il tempo passò diventò la compagnia dei musicisti, che venivano ad eseguire,
1: suonavano
2: in tempo reale ed eseguivano il sogno che le persone raccontavano in diretta. Facevo questa cosa bellissima, per cui tu telefonavi, dicevi cosa hai sognato, cosa pensi, cosa vuoi, e i musicisti cercavano di fare questo tappeto sonoro in base a quello che tu avevi sognato. E anche lì fu una forma di comunità notturna. Questo viaggio onirico fu una sorta di comunità notturna che fece poi di questo appuntamento abbastanza bislacco, che era l'orchestra del Caffè Pinguino, una cosa che comunque era molto partecipata,
0: bellissimo.
2: Nonostante l'ora tarda, ma io sono sempre stato nelle pieghe della notte, è una cosa che mi sono sempre
1: scusa, non era piccolo lì? Io
2: assolutamente
1: era,
2: sì, ma infatti portavano i bonghi, portavano le chitarre acustiche, qualcuno portava qualcosa di più complesso, però riuscivamo a fare in questi micro studi delle cose che da fuori sembravano giganti, ma la cosa bella era quella,
0: che meraviglia,
2: perché chi ti ascoltava a casa pensava ci fosse chissà che quale grande anfiteatro, l'arena, chissà che stanno facendo. Difatti eravamo su una sedia con i bonghi, con la chitarra messo uno sull'altro.
0: Che bella sta passione, stiamo raccontando questo, dicevano sì, gli ascoltatori, proprio perché fa invogliare le persone, magari che vogliono.
2: Mi ricordo che poi al tempo, credo che succeda anche adesso, ma al tempo Radio Tuning aveva anche molti ospiti internazionali o nazionali dei cantanti quando erano in tour.
0: Era diverso.
2: Mi ricordo una volta con Rossana Casale, fu bellissimo perché fecimo questo.
1: Ne abbiamo parlato 10 minuti fa, Rossana Casale.
2: Mi ricordo che ce l'ho avuta ospite io, perché lei fece questa partecipata, diciamo, di pomeriggio, ma poi è voluta tornare perché io gli portai i musicisti per farla cantare con i musicisti che venivano.
1: Cioè di Reggio,
2: sì, quelli che venivano all'orchestra del Caffè Pinguino. Quando ho saputo che veniva Rossana Casale, ho detto volete fare una
0: jam.
2: E allora sì, allora lei, quando si è vista in radio anche i musicisti, ha detto mio, ma che state facendo Reggio Calabria, mi sembra
0: bellissimo,
2: una cosa
0: fare.
2: E poi infatti l'abbiamo rifatta poi la sera, poi è venuta lei dopo cena a fare nell'ora tarda, e perciò è stato molto divertente.
0: Che bello,
2: quelle, non so se si possono ancora fare queste cose, se interessano ancora a qualcuno, ma io le rifarei.
1: Ricordiamo che abbiamo fatto proprio quest'anno 50 anni la nostra magnifica.
2: Io li devo ancora fare. I miei capelli sono.
0: Tu devi andare via, no?
2: No, io.
0: Allora aspetta,
2: sì,
0: dai, rimani con fino alle 19.
2: Che succede alle 19?
0: No, vado via.

0: stavo cercando di scrutare il corridoio se stanno arrivando le persone.
1: Che oggi sì, dovrebbero arrivare. Benvenuto.
0: Che bello, ci ha fatto una bellissima sorpresa il nostro Raffaele Mortiliti.
2: Ciao Filippo.
0: No,
2: ciao.
0: Se dico ad Ecno,
2: quello è un altro mio progetto carino.
0: E dimmi la cosa che scrivi su ad Ecno, perché lui.
2: Allora, questo cos'è? Te lo dico. Allora, ti dico in anteprima, così chiunque ci sta ascoltando dalla radio, se vuole acquistare in anteprima le nuove t-shirt, no, c'è una t-shirt bella che abbiamo fatto. Ed è una t-shirt che dovrà diventare, lo dicevo prima agli altri, dovrà diventare assolutamente la t-shirt ufficiale della notte, a proposito delle mie cose della notte, perché è perfetta sia per i DJ che per i barman. E la maglietta è così, poi te la farò vedere, sì. Ovviamente c'è la firma di ad Ecno, e c'è, sulla maglietta c'è scritto quando miscelo, miscialo.
0: Bello.
2: E siccome le uniche due categorie che miscelano sono, esatto, i barman i e i DJ, va bene per tutti e due.
0: È bellissimo. Capito? Io miscela al due, no? Non mi ricorda.
2: E perciò va bene così.
0: Quando sì. miscelo mi...
2: quando miscelo, miscelo.
1: Anche quelle che fanno il caffè potrebbe andare
2: ma
1: bene.
2: La miscela, ma non la fanno.
1: Sì,
2: vabbè,
1: sì,
2: aggiungiamo un'altra categoria.
1: Un'altra categoria.
0: No, però se, dimmi un'altra frase bella, perché
2: che è, ma non lo so, io mi metto in cuffia. Ah, no, sono già in cuffia. Sì, ma
0: ne ho fatte tantissime.
2: Sì, ne ho fatte tante.
0: Ma non sono riconducibili,
2: sì,
0: dopo sì, uno può andare a vedere.
2: Sì, sì. A proposito di questo, perché questa è la maglietta degli addetti ai lavori, ma c'è la maglietta che deve indossare chi partecipa, poi chi frequenta il posto. Te la farò vedere anche questa. Sulla maglietta c'è ovviamente scritto Adecco, e poi c'è scritto Vengo in pace. Che si gioca sul doppio senso. Perché arrivi in un posto e dici vengo in pace, nel senso okay, vengo in pace, e poi quando te ne vai vengo in pace, perché sei andato da un'altra parte. Perciò.
0: Però, molte volte prendi ispirazione da
2: giochi sulle quiz,
0: da situazioni locali.
2: Sì, sì, ma ci sono, perché faccio le cose delle fotografie di me, è tutta una cosa, diciamo, è tutto un fertilizzante il mio cervello.
0: Che bello, okay, che bello. Sì. Ci divertiamo un sacco. Ciao Marco Parisi, ciao. Senti, quindi
2: sì, ci sta.
0: La notte devi tornare, no? Devi tornare.
2: Io faccio quello che vuoi. Ma scusa, quindi tu fai casa lo presti, posso fare sgabuzzino lo presti, mi chiudi terrazzino lo presti,
0: dépendance
2: lo presti,
0: ma sì, casa lo presti è stata per sbaglio, perché alla fine casa mia, quella vera,
2: sì,
0: è un manicomio.
2: Lo so bene io.
0: Quindi ho detto, come facciamo
2: a fare un altro manicomio?
0: Un porto di mare. Sì. Siccome vengo in radio, allora lo facciamo qua in radio.
2: Certo, ci sta. Tu devi fare, poi farai il roulotte lo presti, camper lo presti.
0: La tenda
2: lo presti. La tenda lo presti.
0: Senti, Raffa, noi dove possono trovarti i nostri aficionados?
2: Dove volete? Suonatemi a casa e via.
0: No.
2: A casa lo presti, ovviamente.
0: L'indirizzo.
2: No.
0: Cioè, l'indirizzo
2: di casa lo presti e via lo presti, no, perché tu sei abiti nella via intestata a te stesso, a te
0: medesimo,
1: come i nobili, come nobili,
0: cioè, il colletto cioè, me lo intitolo a me,
2: casa
0: Massimo.
2: Lo presti, via lo presti, numero lo presti,
1: Rione lo presti pure.
2: Rione lo presti.
0: Però dai, dove possono trovarti? Dai, tu parlavi di Instagram, sì, su queste
2: ma
0: cose
2: che
0: qua.
2: Ne so, ma cioè, ormai in questo mondo devi dire come fare a non farti trovare. Perché ti trovano anche se non vuoi, perciò.
0: Allora, Raffaele Mortiliti, grazie di cuore per essere stato con noi.
2: Sì, grazie a voi per avermi ospitato in questa casa lo presti. Datemi anche le lenzuola, così posso stare.
0: Che bello che sei stato qui da noi, cioè, bello.
2: Grazie. Vengo in pace.
0: Vieni in pace, allora ti aspetto volentieri. Tra un po', ricordiamoci, sarà Benvenuto Mare. Sì, Briganti non c'è, perché c'è una nuova formazione molto carina. Adele è in vacanza per due giorni.
1: Un paio di giorni, sì. Però senti, c'è Irene Calabro.
0: Sì, sì, bella
1: tosta anche lei.
0: Io devo ringraziare lui. Grazie, ragazzo. Grazie,
1: prego, ragazzo.
2: Cioè, io ringrazio voi per l'ospitalità. E poi è carino che tu abbia benvenuto dopo, perché ti viene facile dirgli benvenuto. E va bene, e va bene così.
0: Vi voglio bene. Io torno domani alle 5.
2: Ciao.
0: Grazie,
2: ciao,
0: ragazzi.
2: Ciao.
0: Grazie,
2: ciao,
0: Antonio. Ciao.
2: Alla 5 della tarde.
0: Yes, vai.

0: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Sale la tensione tra Russia e NATO su Kaliningrad. Il territorio russo affacciato sul Baltico, in una comunicazione trasmessa attraverso l'ambasciata in Belgio, Mosca contesta esercitazioni che secondo la sua ricostruzione simulerebbero l'isolamento della regione. La Russia sostiene che queste attività aumentino il rischio di uno scontro diretto e avverte di essere pronta a impiegare l'intero arsenale a disposizione per difendere il proprio territorio. La NATO conferma di aver ricevuto la lettera e di avere risposto. L'alleanza denuncia le minacce russe sull'uso della forza, ribadisce la propria natura difensiva. Mosca chiede ai paesi membri di evitare azioni che possano aggravare ulteriormente la situazione.
1: Dopo i carburanti, Eni annuncia una nuova iniziativa per luce e gas. Dal 1 ottobre chi sottoscriverà l'offerta Plenitude entro il 24 ottobre potrà accedere a uno sconto del 30% sui corrispettivi luce e gas rispetto alla principale offerta a prezzo fisso con prezzo bloccato per 2 anni. Secondo le stime diffuse dall'azienda, il risparmio è di circa 100 euro all'anno per ciascuna fornitura, circa 200 euro complessivi per luce e gas. Lo sconto annunciato non equivale a una riduzione del 30% dell'intera bolletta. Intanto anche Kuwait ha comunicato l'introduzione di un tetto ai prezzi dei carburanti dal 1 ottobre per 30 giorni.
0: Le opposizioni chiedono che Antonio Tajani riferisca al Senato sul caso di Giulio Regeni e sulle conseguenze della sentenza nei rapporti con l'Egitto. Alla richiesta del Movimento 5 Stelle si sono associati Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra Italia Viva. Al centro delle contestazioni le dichiarazioni con cui il ministro degli esteri ha sottolineato che il verdetto riguarda 3 persone e non lo Stato egiziano. Tajani ribadisce che l'Italia vuole conoscere i responsabili dell'omicidio sul fronte giudiziario e i difensori dei 3 agenti condannati a 10 anni per il sequestro di persona preparano il ricorso. La procura attende le motivazioni prima di decidere un'eventuale impugnazione.
1: Le regioni fanno fronte comune sulla richiesta di maggiori risorse per la sanità. Il presidente del Lazio, Francesco Rocca, riferisce che il documento è stato sostanzialmente approvato e che tutte le regioni concordano sulla necessità di un incremento consistente dei finanziamenti. Prima di aprire il tavolo con il governo è previsto un ultimo approfondimento sui numeri in Commissione Salute. La bozza indica oltre 18 miliardi aggiuntivi al triennio dal 2027 al 2029, maggiori risorse per medici e infermieri e un fondo per l'innovazione terapeutica. Rocca richiama anche il peso dei costi energetici e farmaceutici. Si tratta di richieste per la manovra, non di stanziamenti già decisi.
0: E chiudiamo con la cronaca. Proseguono gli accertamenti sulle 2 donne morte per avvelenamento da ricina a Pietracatella e Molise. La polizia ha perquisito gli studi di Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime, a Pietracatella e a Campobasso. Le ricerche, secondo quanto riferito, sono state disposte dopo la raccolta di nuovi elementi ritenuti significativi dagli investigatori. Di Vita è stato in questura per firmare gli atti delle perquisizioni. Successivamente è tornato negli uffici della polizia per consegnare spontaneamente un dispositivo elettronico. Il commercialista, già sindaco del paese, si dichiara sereno e non risulta indagato. Alla procura di Larino procede per duplice omicidio. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
2: Touring 104 notizie. Touring 104, informazione e passione.
3: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions, la tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
4: L'ovicultura calabrese guarda al futuro. Academy Olivo in Campo, Calabria. L'evento, promosso dall'Assessorato all'Agricoltura della Regione Calabria e ARSAC, in collaborazione con le edizioni L'Informatorio Agrario, per far crescere il settore. 2 giornate imperdibili. Il 1 ottobre all'azienda agricola Statti, contrada Allenti, Lamezia Terme. E il 2 ottobre la seconda tappa, alla cittadella regionale Iole Santelli, Catanzaro. Sei un tecnico, un imprenditore o un operatore della filiera? Vieni a scoprire le nuove sfide. Innovazione agronomica, sostenibilità, valorizzazione dell'olio e strategie di mercato. Visite guidate, workshop e dibattiti per guidare insieme lo sviluppo dell'olio italiano. Academy Olivo in Campo, 1 e 2 ottobre. Il futuro dell'olio parte da qui. Non mancare.
5: www.academyolivo.informatoreagrario.it.
6: Il prossimo anno accademico porta grandi novità. I nostri corsi storici si rinnovano per le sfide del lavoro di oggi. Scienze e tecnologie agrarie, scienze forestali e ambientali, scienze e tecnologie alimentari e gastronomiche. E inoltre nasce il nuovo corso di laurea in biotecnologie per la sostenibilità. Impara a usare sistemi biologici e ingegneria genetica per innovare nel settore agroalimentare, ambientale, chimico e farmaceutico. Scegli di crescere con noi. Progetta il domani, oggi.
7: To be one. Prosegue la campagna abbonamenti della Pallacanestro Viola per il campionato di Serie B nazionale 2026-2027. Una nuova categoria, una nuova sfida da vivere tutti insieme con la stessa unica passione. La Serie B nazionale alzerà il livello della sfida e porterà a Reggio Calabria avversari prestigiosi, partite intense e nuove emozioni. Sottoscrivi la tua tessera stagionale con diverse tipologie di prezzi per le famiglie e tutte le esigenze. Acquista l'abbonamento sulla piattaforma Go2 o collegandoti alle pagine ufficiali della Pallacanestro Viola. Chiama al recapito della biglietteria. Info al 376 099 0617.
8: Un aforisma al giorno. Pillole di saggezza per vivere un po' meglio la quotidianità.
9: Creatività è inventare nuove cose. Innovazione è fare nuove cose. Theodore Levitt.
8: Un aforisma al giorno è offerto da Progetto 5. Comunicazione integrata. Artigiani multimediali.
10: State ascoltando Voices con Benvenuto Marra.

0: Eccoci qui quando sono 7 i minuti dopo le 19, benvenuti a Voices, siamo qui, abbiamo praticamente l'intero consiglio comunale dall'altra parte, adesso fra poco ve lo presentiamo, giusto il tempo di cambiare l'inquadratura se ci riesco, altrimenti saremmo un guai, insomma vi perdete tante cose belle, eccoli là, buonasera intanto ad Irene Calabro.
1: Buonasera, ciao, benvenuto e benvenuti ai nostri, alla nostra squadra.
0: Alla nostra squadra, esattamente, la squadra, detto proprio la cosa giusta. Abbiamo un portavoce, buonasera e bentornato a Marco Parisi.
2: Buonasera, portavoce mi sembra un po' eccessivo.
0: Vabbè, ecco. Federico non si arrabbierà per questa cosa. Portavoce interno di Turing, sicuramente sei più tu di lui.
2: Grazie, okay. Benvenuto e buonasera a tutti.
0: Ci hai portato tanti bei giovani dalle balde speranze, allora raccontaci un po'.
2: E allora noi siamo i giovani consiglieri comunali, la nuova generazione del centrodestra che si è presentata proprio in occasione dell'ultima tornata elettorale e ci siamo uniti proprio grazie a questa esperienza, no? Quando siamo diventati consiglieri comunali, quindi amministratori di questa città, abbiamo fatto un po' un'operazione che la politica si è dimenticata di fare, soprattutto negli ultimi anni, cioè puntare sulle relazioni e puntare sui rapporti umani, e noi siamo partiti da lì
0: per
2: fare squadra.
0: La politica ti riferisci
2: in generale.
0: Siete tutti ragazzi.
2: La politica moderna.
0: Ok, bene. E quindi che facciamo? Ce li presenti?
2: Sì, assolutamente. Nicola Falduto.
0: E facciamolo venire al microfono,
2: vieni.
0: Nicola, così. Vai, su quello, sì. Allora, Nicola.
3: Buonasera a tutti. Bene. Grazie mille per l'introduzione, Marco. È veramente un onore essere qui oggi. E come ha detto Marco, effettivamente è la nostra primissima esperienza in politica, tutti siamo neofiti in quest'ambito di amministrazione comunale, però devo dire che abbiamo colto la sfida e giorno dopo giorno stiamo cercando di dare il massimo affinché possiamo mantenere fede a quelle che sono state un po' i nostri percorsi elettorali. Quindi
0: bene, quindi insomma sì. Ma c'è un progetto comune, Marco, oppure?
2: Il progetto comune intanto è fare squadra. Cercare di seguire quello che è l'indirizzo politico del nostro sindaco, che è la nostra guida suprema, parimenti la nostra guida suprema è l'interesse della nostra città, e quindi innanzitutto fare squadra è un primo obiettivo che abbiamo raggiunto, perché la forza di questo consiglio comunale, noi ora siamo qui più giovani, siamo coloro i quali ci stiamo esponendo.
0: Vabbè, ma ora sta
2: un po' di più.
0: Giovani, che io rosico.
2: Io sono meno giovane, ma ti assicuro ci sono dei giovani molto giovani.
1: Visto anche dall'esterno, perché insomma qua voi ora siete fagocitati da questa esperienza, dall'esterno siete sicuramente un messaggio positivo per tutti coloro che vogliono comunque approcciarsi all'amministrazione della città, al governo della città e alla partecipazione soprattutto. Però credo che questa unione che si percepisce anche nelle uscite pubbliche, anche qui stesso, sia anche una forma di condivisione o anche soprattutto un modo per affrontare, perché non è uno scherzo, non è un gioco,
0: no,
1: quindi sicuramente.
0: Beh,
1: creare
0: tu
1: relazioni,
0: sai cosa li aspetta.
1: Assolutamente. Anche perché non vi aspettate che sia sempre così. Nel senso, i rapporti si possono anche alterare.
0: Vabbè, ma intanto godiamoci
1: così.
0: Potranno
1: essere, però insomma, no, il fatto che ci sia condivisione e questa apertura iniziale è sicuramente qualcosa di positivo per il proseguo
0: del loro lavoro. Bene, allora continuiamo a conoscerli.
1: Sì.
0: Conduci tu.
2: Allora, Manuela Iati. Buonasera. Giovanissima, la più giovane del consiglio comunale. Manuela, dici quanti anni hai?
4: Così. 24 da pochi giorni.
0: Quanti giorni?
4: Meno di una settimana.
0: Il 27 settembre, no?
4: 24,
0: no, perché io il 27, sai com'è?
4: Ah, ecco.
0: Con qualche annetto, però.
4: Vabbè, non si direbbe.
0: Certo, figuriamoci. Allora, tu invece, primissima esperienza, quindi anche sì, in giovane età, cosa ti aspetti?
4: Primissima esperienza politica, sicuramente grazie a questa squadra, quelle che possono essere sia le incertezze dei primi momenti, i nuovi passi, tendono ad avere un po' più di stabilità. Ovviamente escludendo per un attimo la guida del nostro sindaco, poi noi veniamo tutti da realtà politiche diverse, ma che convergiamo nel bene della città, che questa è la cosa principale. Sicuramente rispetto ai primi giorni sono un po' più tranquilla
0: Certo, avere la squadra è più facile che essere da soli.
4: Assolutamente. Poi anche il lavoro che stiamo facendo in commissione giornalmente ci porta anche ad instaurare dei rapporti.
0: Quale commissione?
4: Io nello specifico sono vicepresidente della quinta commissione. Perfetto. Politiche sociali. Okay. Però tendiamo a partecipare a tutte le commissioni, anche in quelle dove non siamo commissari permanenti, proprio per avere un quadro di quella che è la città in questo momento, di quella che è stata.
0: Quindi
4: e quella che sarà.
0: Il più possibile.
4: Assolutamente, proprio per informarci e far sì che la giovane età e forse la poca esperienza politica non diventi un gap, ma
0: è giusto, insomma, tu apprendi, quindi
4: certo, assolutamente.
0: Andiamo avanti, Marco.
2: Sì, io ci tengo a dire intanto che Manuela come Nicola sono i primi 2000 che approdano in consiglio comunale, quindi questo ricambio generazionale che va avanti.
0: Non possiamo più dire ma che ne sanno i 2000.
2: No, invece ne sanno tanto. Tra l'altro ci tenevo a dirti che intanto Vanessa, vieni, avvicinati, se no ci metti un po' di più.
5: Buonasera,
2: la non ordinarietà di questa esperienza che stiamo vivendo è che non ci stiamo presentando come politici, cioè noi ci stiamo presentando come persone, mettendo sul tavolo anche le nostre paure, le nostre incertezze. Ecco, se la politica si deve avvicinare nuovamente alla cittadinanza, allora deve farlo presentandosi come persone.
0: Fate meno paura, sentite di aver paura, quindi.
2: No, diciamo che ecco, bisogna presentarsi come persone e non come personaggi, e questo secondo me è un primo atto, non di umiltà, sicuramente di umiltà,
1: però è una presa di coscienza, anche perché quello che io ho sempre detto e continuo a dire è che chi riveste un ruolo pubblico come voi in questo momento ha un'altissima responsabilità, che è quello della rappresentanza. La rappresentanza che vi ha dato chi vi ha votato, ma in questo momento siete consiglieri di tutti i cittadini, quindi di chi vi ha votato e di chi non vi ha votato. Quindi chi vi guarda si deve rivedere in voi. Ecco, questa è una cosa che dovete sempre tenere assolutamente scolpita nella vostra mente. Quindi essere un rappresentante della vostra città è una delle cose che vi darà sicuramente problemi, pensieri, però avrete sicuramente tantissime soddisfazioni.
0: No, sorrido perché mi ricordo quando era assessore che spesso e volentieri chiacchieravamo a microfoni spenti, però lasciamo perdere. Va bene, allora andiamo avanti, sentiamola Vanessa.
5: Buonasera, sì, ovviamente già è stato detto abbastanza dai miei colleghi, il nostro obiettivo è quello, uno dei nostri obiettivi, ci tengo a dire, è proprio quello di far comprendere quanto questi giovani, che poi comunque sì, veniamo definiti giovani, ma in realtà parliamo comunque di professionisti,
0: certo,
5: di amministratori, comunque di gente abbastanza competente, anche se neofita e ai primi passi in questo mondo politico. Diciamo che tra i tanti nostri obiettivi, uno degli obiettivi più importanti è far proprio arrivare questo segnale di compattezza, di gioventù, che possa anche essere stimolante per i giovani, per tutti coloro i quali si trovano magari costretti in qualche modo a fuggire per delle nuove opportunità lavorative.
0: Questo
5: si
0: è
5: trovano...
0: un grande male che abbiamo.
5: E quindi uno degli obiettivi di questa grande squadra è proprio quello di fermare questi giovani, perché Reggio ha bisogno di tornare a vivere grazie anche alle energie, ovviamente alla maturità e all'esperienza di tutti, dei meno giovani, però
0: certo,
5: fondamentale che tutti i nostri giovani possano fermarsi qui, perché è essenziale che Reggio vivi e respiri quest'aria.
0: Molto bene, bravo, ok, ci siamo, andiamo avanti. Marco.
2: Giuseppe Bilardi, prego.
6: Allora, buonasera a tutti, intanto a te benvenuto, a te Irene, grazie per l'opportunità, per l'invito.
0: Colgo l'occasione perché non l'ho detto prima, e allora in realtà racconto un po' il dietro le quinte. Io avevo invitato Marco, però lui mi dice: sai, siccome abbiamo creato questo gruppo, io vorrei che presentassimo alla città la nuova generazione del centrodestra. Quindi io ho detto: dai, tutti questi qua dove li
2: e non è un nuovo partito politico, specifichiamolo,
0: infatti, sì,
2: è bene specificarlo.
0: Bravo, hai fatto
2: è
0: bene.
2: Proprio un qualcosa che nasce dai rapporti umani.
0: Capito perché ho voluto lui portavoce.
6: Allora,
0: insomma,
6: grazie a voi per l'ospitalità.
1: Cosa hai meritato, Marco?
6: Grazie a Marco, ecco, per l'opportunità. Allora, a questo punto, assolutamente. Grazie. Allora, chi mi ha anticipato ha detto tutte cose vere, nel senso che siamo una comunità, una creazione giovanile che vuole dare risposte al territorio, alla voglia di voler dare quel passo diverso alla città. Ora non siamo qui, ora non vogliamo far sembrare che siamo tutti Superman, che probabilmente
0: Non c'è nessun Superman da nessuna parte,
6: assolutamente,
0: magari ci fosse,
6: però è importante precisare che c'è quella voglia. Noi, ognuno di noi viene da esperienze professionali diverse che le reputo valore aggiunto
0: Certo.
6: Perché ecco, l'unione fa la forza. Noi, e la nostra forza è quella di parlare tra di noi, darci dei consigli.
0: Si chiama in gergo brainstorming.
6: Assolutamente, brainstorming.
0: Ognuno dice la sua e vediamo se ne esce qualcosa di buono.
6: Assolutamente. E come ha detto Irene, lo prendo come assist, noi siamo rappresentanti del popolo e non è cosa da poco. Abbiamo la necessità e l'importanza di ridare quel metodo, quell'organizzazione alla città che forse da troppo tempo è mancato. E con questo voglio dire, ringrazio loro, perché tutti insieme sono convinto che possiamo fare un ottimo lavoro, che lo faremo.
0: Ma io direi, scusa se ti interrompo, cioè no. Più che quello che è mancato, no? Io direi che voi dovreste guardare la vostra strada, questo lo dico da vecchio saggio,
6: sì,
0: no?
6: Sì,
0: indipendentemente
6: sì.
0: Da quello che è successo prima o prima ancora,
6: no,
0: cioè,
6: no.
0: Voi avete, siete, ci sono addirittura 2000, abbiamo detto, quindi avete una visione del mondo che è completamente diversa da 10 anni fa, ma completamente, quindi insomma probabilmente servono dei correttivi che voi, essendo appunto della generazione giusta, potete
6: il guardare. Mio non era un voler puntare il dito,
0: no,
6: era
0: carità,
6: riconoscere da giovane, perché ecco, alcuni di loro come me hanno avuto un trascorso e dal punto di vista professionale,
0: certo,
6: hanno vissuto anche un percorso fuori da questa città, perché ho vissuto 3 anni a Milano dove ho lavorato fuori, sono andato a prendermi il lavoro, come si suol dire, come abbiamo fatto tanti di noi,
0: sì.
6: Sono riuscito a tornare a casa e sono felicissimo
0: il know-how,
6: di questo,
0: il know-how.
6: Sicuramente ho portato il know-how, ma ci tenevo tanto a tornare sul mio territorio perché volevo dare il mio contributo, e quindi ringrazio tutti i miei lettori per avermi dato l'opportunità, perché sono,
0: sì,
6: loro che ovviamente mi hanno dato questa opportunità.
0: Uh-huh.
6: E sono felice anche, non posso non citarlo, del nostro sindaco Francesco Cannizzaro, perché Francesco, devo dire la sincera verità, ci dà l'opportunità di metterci in mostra. È quella classica
0: operativa.
6: Persona, sì, molto, molto, cioè, ha riconosciuto in ognuno di noi, perché Francesco è scientifico in molte cose, ha riconosciuto in ognuno di noi quel talento e ha saputo valorizzarlo.
0: Beh,
6: sempre,
0: certo,
6: al meglio.
0: È il capitano della nave, quindi
6: assolutamente un degno capitano, e questo lo dobbiamo dire.
0: Io invece
6: dire.
0: Sono meno contento per i tuoi lettori, perché ho perso un compagno della squadra di calcetto, quindi giocavamo sempre, ora l'abbiamo perso.
6: Questo devo fare un mea culpa, perché è dalla campagna elettorale che non mi presento più alle
0: e
6: partite.
0: Comunque qualche volta io vorrò Marco Parisi in porta con me, però
2: orari
0: serali,
2: perché fino alle 19 tutti i giorni siamo a Palazzo San Giorgio,
0: orari serali
2: dalle 8 del mattino.
0: Va bene, grazie.
6: Cedo la parola.
0: Andiamo avanti.
6: Grazie.
0: A chi, Marco? Marco,
2: andiamo
0: conduci,
2: con conduci. Stefano Vilasi.
0: Stefano Vilasi, eccolo qua.
7: Buonasera a tutti.
0: Ciao Stefano.
7: Grazie.
0: Sentiamo anche te, ovviamente, no?
7: Grazie. Allora, innanzitutto ringrazio per l'invito, benvenuto Irene, e soprattutto a Marco che ha voluto estendere l'invito a tutti noi del gruppo, diciamo, del centrodestra giovanile del Consiglio Comunale.
0: Ancora questa parola giovanile, continua.
7: Allora, è una bella esperienza che vivo con passione, serietà. Anch'io ringrazio i miei elettori che ci hanno dato fiducia. Faccio parte della lista Cannizzaro Sindaco, che è quella, diciamo, la lista più vicina alla figura del nostro condottiero, nonché coordinatore,
0: sì,
7: del partito,
0: Alessandro Magno, Ciccio,
7: nonché
0: anche meno.
7: È il ruolo. E quindi respiriamo un bel clima di entusiasmo.
0: Cioè, io il sindaco lo conosco quando era ragazzino, aveva tipo 10 anni, quindi non riesco.
1: Ma è giovane anche lui.
0: Sì, come
1: esatto,
0: no, ha 43 esatto. anni, mi pare che abbia, sì, quindi anche lui.
1: 74.
0: Sì.
1: Dell'82, 83.
0: 82. Vabbè, comunque,
2: poco
0: è
2: più grande
0: è
2: di noi. Poco
7: è
2: più
7: giovane,
2: grande
7: è
2: di
7: giovane
2: noi.
7: Anche lui.
0: Sì, sì, infatti.
1: Con l'anello che
0: va bene, quindi insomma tu prendi le direttive, quella che è l'idea politica e operativa del sindaco, e la fai tua, e quindi cerchi di porre in essere le cose.
7: Cerchiamo di risolvere, diciamo, i grandi problemi che ci sono in questa città dopo un trascorso meno sereno, e quindi cerchiamo di dare il massimo. No, sono contento perché siamo un bel gruppo affiatato anche dei giovani, facciamo gruppo.
0: Di questo sono contento anch'io.
7: E quindi facciamo squadra, non abbiamo, diciamo, non c'è un gruppo, non c'è un singolo, diciamo, che vuole sovrastare gli altri.
0: Certo.
7: Facciamo squadra, chi ha, diciamo, debolezze eccetera, cerchiamo di risolvercele tra di noi e di aiutarci l'un l'altro, ecco. Benissimo. Sempre propositivi e...
0: speriamo che vada bene.
2: Mi permetto di integrare quanto detto dal collega Vilasi: ci occupiamo, è vero, di risolvere i problemi, ma ci occupiamo anche di progettare per il futuro, perché altrimenti dobbiamo porci degli obiettivi in modo tale dobbiamo porci degli obiettivi in modo tale che questa città si proietti necessariamente al futuro.
1: Anche perché non andate al buio, nel senso che il sindaco, la giunta ha le sue linee di mandato, che quelle sono, diciamo, il canovaccio su cui poi si sviluppa tutta l'attività degli assessorati e poi di conseguenza delle commissioni. Quindi può sembrare qualcosa di spontaneo, però è proprio, come dici tu, è scientifico, nel senso che le linee di mandato sono, si devono seguire.
7: L'indirizzo politico,
1: certo. L'indirizzo politico che poi va seguito. È ovvio che poi con le peculiarità, con la professionalità, la specificità di ciascuno di voi, metterete insomma a segno quelli che sono gli obiettivi, e questo, diciamo, sostanzialmente il lavoro che dovrete portare.
0: Diciamo, come dicono quelli bravi, il percorso è tracciato. Cioè...
2: sì. Esatto.
0: Okay. Andiamo avanti. Esatto. Paolo Bilardi, eccolo qua.
2: Sì, un altro giovanissimo.
0: Tu conosci, perché l'abbiamo visto nell'iniziativa.
1: A parte che siamo, diciamo, conterranei.
8: Esatto.
0: Della Catonia.
1: Già noi, zona
8: condividiamo
1: nord.
8: Condividiamo un bellissimo posto di Reggio Calabria. Buonasera a tutti comunque, e intanto e grazie per l'invito, benvenuto. Grazie Irene, grazie anche a Marco e a tutta la squadra, e ci tengo a salutare anche Federico, Milia e Miriam Pitazzi, che fanno parte di questa squadra.
0: Sì, sono giovani anche loro. Sì.
8: Sono giovani, ma soprattutto diciamo che noi dobbiamo dire, ovviamente la nostra entusiasmo, la nostra passione è evidente, si vede anche da quello che stiamo anche facendo in questi mesi. Però questo gruppo della nuova generazione centrodestra nasce proprio veramente dal giorno dopo la proclamazione, quindi nasce da tanto tempo fa, ma si rafforza in questi mesi grazie alle commissioni, grazie anche a qualche incontro sia durante le ore lavorative che anche serali, perché comunque anche quelle ci hanno permesso di diventare un gruppo compatto, coeso e forte, perché devo dire che ognuno di noi rappresenta un talento, rappresenta una storia imprenditoriale, professionale, e questa è forse secondo me la cosa più forte che abbiamo in questo consiglio comunale, perché siamo giovani che hanno tanta voglia di fare, tanta voglia di realizzare, ma soprattutto forse rappresentiamo il sinolo con quello che è davvero il mondo giovanile e il mondo dell'amministrazione, che magari a volte sembra un po' lontano. Però devo dire che la vittoria del centrodestra a queste ultime elezioni suppletive è stato forse il passaggio più importante che ci ha permesso di unirci, perché realmente il nostro gruppo si forma
0: una sorta di conferma, diciamo.
1: Vabbè, ma la più che altro
8: sì, è brava, diciamo che la campagna elettorale ci ha unito, però questo gruppo nasce proprio grazie al fatto che abbiamo avuto in mente l'idea con tutti loro, con Marco, Nicola, Stefano, Vanessa, Manu, Peppe, Miriam e Federico, di organizzare un incontro, perché la cosa che noi dobbiamo capire adesso è che la politica non può essere né vissuta soltanto dalle social in maniera virtuale, ma deve ritornare a quella che è la a quella

0: Catona veramente a Pellaro, a Bolano, quindi ci sono tutte le zone storiche e territoriali.
1: Certo.
0: Questo per dire comunque il nostro progetto è un progetto ambizioso, però come vi stiamo dicendo stiamo lavorando duramente per tanti giovani che sono fuori che vogliono rientrare, per tanti adulti che sono un pochettino anche scontenti di tutti gli anni che hanno passato, però cerchiamo di portare Reggio Calabria ai palcoscenici internazionali come l'aeroporto, come l'ATP, come il Vinitaly, come quelle che sono gli indirizzi e gli eventi che stiamo già organizzando e sono in programma per i prossimi mesi.
1: Molto bene, grazie. Ma chi tu, Marco?
2: No, io sostanzialmente ho detto tutto all'inizio.
1: No, ora non sei più presentatore, adesso sei intervistato.
2: No, io ho detto tutto all'inizio. La cosa veramente unica è che il nostro sindaco Francesco Cannizzaro
1: Per te il discorso, io ti conosco un po' meglio, per cui tu lasci fra virgolette un gran bel posto di lavoro dove insomma avevi anche lì il tuo da fare, ti ha dato grandi soddisfazioni eccetera, e ti
3: ha fatto mettere in aspettativa il sindaco.
2: Sì,
1: lo sapevo.
2: Diciamo.
1: Lo sapevo. Sono andato sicuro perché lo sapevo.
2: Tutto quello che dice il sindaco lo fa, ve lo assicuro che lo fa. E quindi anche questa è un'ulteriore conferma come le ore di lavoro.
1: Perché lui parlava degli assessori, cioè il sindaco doveva andare in aspettativa. Lui è consigliere, però lo stesso.
2: Dobbiamo evitare qualsiasi anche presunto conflitto di interesse, anche dispersione di tempo che non sia dedicato alla nostra città. Questa è la linea di indirizzo che ci ha dato il nostro sindaco e che abbiamo fatto nostra, consapevoli dell'impegno che ci attende e che noi stiamo cercando di adempiere al massimo e nelle migliori condizioni possibili. Questa sicuramente è una grande squadra ed è proprio la migliore condizione.
1: Insomma, è la fondamenta.
3: Io vi guardo con tanto affetto, voi non so come guardate me, visto ovviamente i trascorsi, però vi posso dire
2: no.
3: Proprio alla luce di, insomma, del mio percorso, che è stato un percorso decennale, quindi non di un giorno né di un anno, io vi guardo con molto affetto e questo è diciamo, il pensiero di chi ha avuto ed ha lo stesso obiettivo nel rivestire un ruolo, che è quello di lavorare per la propria città. Quindi in questo momento mi sento di dirvi di guardare avanti, di non guardare indietro, perché il bello deve venire e chi ha a cuore la propria città, che sia, come vi ho detto, di centrodestra, di centrosinistra, di centro, ma soprattutto di chi non è andato a votare, che già, voglio dire, apriamo un altro capitolo, deve avere una visione positiva della nostra città, quindi andate avanti, lavorate, mettetecela tutta perché c'è tanto da fare.
2: Hai detto una cosa che è la chiave. Quando parliamo del bisogna un po' cambiare la narrazione della nostra città, ma già
3: ma
2: dai protagonisti.
3: Voi avete una lettura diversa, ascolta.
2: Esatto, esatto.
3: Avete una vostra lettura e che è giusto che facciate perché è il vostro turno.
2: Sì. E con gli eventi internazionali, soprattutto prima li ha richiamati Paolo, il Vinitaly, gli ATP di tennis che ci saranno a dicembre, stiamo cercando di dare un'esteriorità positiva alla città. È proprio questo che poi conferirà un cambio di visione, ma soprattutto dei cittadini nei confronti della nostra città,
3: è
2: quello prima quello che ti dicevo,
3: e nei confronti della politica in generale, indipendentemente da
2: questo è
3: piano piano
1: quello che vi dico io, giusto, se dobbiamo parlare, andare indietro, io ancora oggi capita che leggo le poesie di Nicola Giunta sui Regini e sono terribilmente attuali, terribilmente.
3: È lo status del Regino,
1: parlo del Regino, non parlo dei politici, parlo del Regino. C'è quello che dice le poesie nel 1970 sono terribilmente, mi inquieta parecchio, attuali, quindi cerchiamo di cambiare questo stato di cose.
2: Esattamente.
1: Anche prima del 1970.
2: Ci dobbiamo mettere tutti in discussione. Se veramente vogliamo cambiare, i primi disposti a cambiare dobbiamo essere noi, tutti, indipendentemente dai ruoli. Quindi
1: assolutamente sì.
2: È un messaggio di speranza e le nostre età vogliono dire proprio questo. Il nostro lavoro vuole dire proprio questo e che sia un grande in bocca al lupo per la nostra città.
1: Bene, chiudo con un appello che arriva da Facebook, no? Giuseppe Greco ci chiede di intervenire per i bagni pubblici perché dice che alle 9 chiudono e la città turistica non può stare senza bagni pubblici dalle 9 in poi. Quindi insomma, se c'è qualcosa,
2: accoglieremo l'istanza,
1: sì, esatto.
2: La sottoporremo all'ufficio competente.
0: A parte vorrei rispetto a quello che dicevi prima di Nicola Giunta, vorrei dirti una cosa. Nicola Giunta è vero che parlava in maniera anche un po' critica della parte della città di Reggio Calabria, dei cittadini, soprattutto della mentalità.
1: Sì.
0: Però alla fine una delle poesie più belle diceva Riggio è lume cori,
1: sì,
0: perché comunque noi, anche se parliamo alle volte forse con un po' di nichilismo rispetto alla nostra città, però tutti noi dentro cittadini reggini amiamo profondamente la nostra città.
1: Ti dirò di più, ti dirò di più, capita spesso e volentieri, sia nei

0: social che nella realtà, comunque, che noi tutti, no? Parliamo male di Reggio, e Reggio qua e non c'è niente, e quelle... Se viene qualcuno da fuori a dirci Reggio non mi piace, lo mangiamo vivo.
1: Bravo, eh.
0: Cioè, noi lo possiamo dire, gli altri no. Quindi l'amore per Reggio è assolutamente quello.
2: Ed è questa la narrazione che.
0: Sì, assolutamente, cambiare. Sì, sì, concordo con te.
1: E una piccola parentesi rispetto invece al telescoltatore che ci diceva da casa. Sì. Mi è capitato proprio due giorni fa, due sere fa, ero con la mia fidanzata a passeggio la sera in via Marina. Sì. E proprio un operatore di Castore mi ha fermato dicendomi: vedi che c'è un'affluenza incredibile ai bagni, perché dobbiamo ribadire che i bagni sia dell'Arena dello Stretto che i bagni che sono in via Marina erano chiusi.
0: Sì, sì,
1: li abbiamo riaperti e adesso i turisti sono tutti.
3: Ti dico pure con quali fondi, vuoi sapere? I bagni della via Marina sono stati ristrutturati con la tassa di soggiorno.
1: Sì, però a lungo tempo purtroppo sono rimasti chiusi e quindi per questo molti turisti avevano questo problema importante.
0: Certo.
1: E questo signore ci segnalava che in questo periodo, nonostante magari molti possono pensare iniziano le scuole, c'è un grande flusso turistico anche serale, e dicevano: vedi che è un servizio importante. E ovviamente su questo ci faremo portavoce tutte noi squadra per portare avanti le istanze e migliorare magari l'orario lavorativo.
3: Tutti gli operai di Castore, esatto, tutti i ragazzi di Castore che fanno un lavoro eccezionale,
0: grande lavoro, sì,
3: infatti. E sono disponibili anche a questi servizi.
0: Bene, il tempo è tiranno, purtroppo dobbiamo chiudere qui, vi diamo un grande
3: sono
0: in bocca
3: tanti,
0: al lupo.
3: Scusa,
0: sì, appunto,
3: dire,
0: sì, però poi magari scaglionati poi a
2: approfondire. Questa è una prima presentazione, poi diluiremo gli interventi nel
0: assolutamente
2: tempo.
0: Sì, grazie
2: se
0: Marco.
2: Siete d'accordo,
0: sì,
2: voi padroni di casa.
0: Assolutamente, grazie Marco, grazie a tutti voi, ancora buon lavoro,
4: grazie
0: e buona fortuna.
4: Grazie
2: e benvenuto, grazie Irene.
0: Pubblicità e poi il ritorno di un'altra nostra grande rubrica che è Star Talent con la nostra Carmen Sottilotta, e ci presenterà un'eccellenza regina. Non andate via, ciao!
5: Da Wumbaca Mobility Solutions trovi molto più di un'auto. Trovi la soluzione giusta per ogni tua esigenza. Siamo concessionaria ufficiale Fiat, Abarth, Jeep, Lancia, Alfa Romeo, Ford, Ford Pro e Fiat Professional. E da quest'anno una grande novità, MG Motor, disponibile sia per la vendita che per l'assistenza. Dalle vetture per la famiglia ai veicoli commerciali, accompagniamo privati e professionisti in ogni scelta. Inoltre da noi trovi anche usato certificato garantito e soluzioni di noleggio su misura. Ci trovi a Locri, Reggio Calabria e Gioia Tauro. Wumbaca Mobility Solutions. La tua prossima auto parte da qui. Wumbaca.
6: Ci sono scelte che cambiano il futuro. Alla Mediterranea di Reggio Calabria puoi costruire il tuo. Con 28 corsi di studio in 10 aree disciplinari, docenti qualificati, laboratori, servizi e opportunità per crescere. Un'università vicina, aperta al mondo, nel cuore del Mediterraneo. Scegli la tua strada e comincia oggi il tuo percorso universitario. Scopri il corso giusto per te su unirc.it. Mediterranea è l'università. Cultura, identità, futuro.
7: Evita i problemi di un acquisto last minute. Approfitta di una straordinaria opportunità. Termocasa, in collaborazione con Mitsubishi, ti offre oggi di scegliere un nuovo condizionatore, modelli ad alta efficienza, bassi consumi, comfort straordinario, assistenza tecnica e installazione veloce. Il sole è alle spalle, il freddo è già arrivato. Non farti trovare impreparato, ma soprattutto risparmia tantissimo. Dormi sereno e vivi meglio. Vieni da Termocasa e lascia fuori il freddo. Non farti scappare l'affare. Compra oggi al prezzo competitivo di fine stagione. È una straordinaria occasione che Termocasa ti offre in collaborazione con Mitsubishi, con prezzi super convenienti su tutta la gamma di condizionatori e pompe di calore. Per maggiori info 0965 89 31 11 oppure scrivi a info@termocasa.net.
8: C'è una serata che ha fatto sognare Reggio Calabria. Freddilicious, il party leggendario con Filippo Lopresti e i successi che hanno segnato la musica anni 70, 80, 90. Se vuoi avere Freddilicious nel tuo comune, chiamaci al 380 373 4003. Porta nella tua piazza la musica, l'energia e l'atmosfera che hanno reso Freddilicious una delle serate più amate della Calabria. Chiama ora al 380 373 4003 o scrivi una mail su freddiliciousparty@gmail.com. It's Freddilicious, baby!
4: Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione Santo Versace. A te non costa nulla, ma per tanti sarà un aiuto carico d'amore e di solidarietà. Fondazione Santo Versace, accanto ai più fragili. Codice fiscale 96 51 02 20 583.

0: State ascoltando Voices con Benvenuto Marra.
1: Touring 104 Classic, un classico di sempre, da rivivere ora.

0: Eccoci qui quando sono 42 minuti dopo le 19, quindi insomma è un momento un po' in particolare, perché per noi è un bel momento, Irene.
1: Sì, la rubrica Star Talent, per Star me ovviamente Talent. È tutto una novità, quindi vi sto conoscendo questa settimana. Sto apprendendo, ecco.
0: Tu stai per conoscere la nostra Carmen Sottilotta. Buonasera.
2: Buonasera, ben trovati, molto piacere.
0: Mi dispiace, no, senza sigla non l'abbiamo
2: Ecco, è partita la grigiata. Ma può mancare la sigla? Ci attrezzeremo assolutamente per la prossima volta.
0: Sì.
2: Assolutamente. Riaccendiamo, Irene, i riflettori sul talento, perché sai benissimo che questa rubrica parla di talento. E in questo caso, questa sera, nostro ospite di Star Talent in questa prima puntata in diretta su Radio Video Touring 104, e saluto tutti quelli che ci ascoltano e ci guardano, magari sono anche in macchina e ci stanno ascoltando.
0: Certo.
2: E abbiamo un artista che è un cantautore reggino, e nel suo nome d'arte ha racchiuso e custodisce il suo motto, che sogna il meglio osando. Quindi per noi e per voi, Simone Quartuccio, in arte. Simo,
3: buonasera a tutti, grazie per l'invito. Buonasera.
2: grazie a te.
1: Ciao,
2: per
1: Simone,
2: aver accettato il nostro invito, il mio invito, perché sono incappata in un suo video social, ma adesso ci racconterà tutto.
0: Molto
2: quindi
0: presente, infatti lo conoscevo attraverso i social.
2: Esatto, e quindi ho detto assolutamente lui dovrà essere ospite di Star Talent.
3: Ci essere il forza.
0: Sì, sì, ma io l'ho pensato.
3: Pure se
0: non mi ricordo, forse ti ho pure scritto per invitarti, se non mi ricordo male, ci siamo.
3: Questo non lo so, però in ogni caso oggi sono qua, quindi sì, ottimo, ci siamo.
0: E non solo, se così anche benvenuto, più benvenuto di me.
3: No, questo no.
2: La fa sempre questa battuta, eh.
3: Questo no.
0: La faccio solo a chi è più benvenuto.
2: Esatto. Allora, partiamo subito con una domanda semplicissima in apparenza. Chi è Simo? Quando nasce Simo?
3: Allora, Simo nasce l'8 settembre del 2002 a Reggio Calabria.
2: Data anagrafica a parte.
3: Ok, questo è Simone Quartuccio. Per quanto riguarda Simo, allora devo dirti che nasce a 7 anni, perché un Natale i miei genitori mi regalano una tastiera, ok, molto piccola, dalla quale io faccio una melodia. Questa melodia però la ripeto comunque nel tempo. Allora decidono subito di mandarmi a lezioni di pianoforte privato. Questo continua fino alla quinta elementare. Durante un saggio di Natale, una professoressa delle medie mi vede e decide di portarmi con sé un anno prima il pomeriggio a studiare pianoforte. Quindi io, rispetto agli altri, avevo fatto un anno in più di pianoforte. Per quanto riguarda invece la voglia di scrivere, tutto nasce da un falò. A 15 anni, comunque, in estate si vanno un sacco di falò, è bellissimo.
2: Che meraviglia.
3: Sì.
0: E tu sei quello con la chitarra?
3: Io ancora non ero quello con la chitarra.
2: Ero quello che cantava.
3: Io sono mai stato quello che beve e non avevo manco la chitarra.
2: Quello che beveva
3: ancora
2: la birra?
3: No, non bevo proprio, io sono astemio. Okay. Quindi non c'avevo manco quella.
0: Ecco un'altra cosa che ci accomuna. Non... I miei amici sono felicissimi quando escono.
3: Perché
0: con
3: guidi
0: me
3: tu?
0: Perché
3: guidi
0: io e non bevo affatto. Allora invece
3: è così. È così. Okay. E allora questo mio amico, che non so se ubriaca a sua volta, dice: Simo, tieni la mia chitarra classica. Allora mi regala la chitarra classica, torna a casa la mattina ormai, perché già erano le 5, e apro YouTube e metto giro di Do, come si fa? Fa l'accordo di Fa, l'accordo più brutto per chi suona la chitarra agli inizi.
2: Quindi hai imparato la chitarra da autodidatta?
3: La chitarra ce l'ho da autodidatta, sì. Allora là subito prendo e scrivo le prime canzoni. Spero non si possano mai trovare, perché non è che ora sono belle, ma quelle di prima comunque sono ancora di più.
2: Hai fatto un percorso,
3: assurda,
2: no? All'inizio.
3: Sì,
2: all'inizio era così.
3: E allora inizio a scrivere le prime canzoni. All'età invece finisco le superiori e ho la possibilità di aprire un sacco di concerti in tutta la Calabria, e allora già parto l'estate magari alle 9 del mattino e mi giro veramente tutta la Calabria: Cosenza, Crotone, Catanzaro,
2: qualche
3: Bimbo,
2: nome a chi hai aperto
3: The
2: esempio?
3: Colors, Alfa, Arisa, Tiro Mancino, Britti, veramente potrei fare The Colors pure a Reggio, sì, a Piazza Indipendenza, cantai l'inno della regina pure.
0: No.
3: E allora la cosa bella era, cioè allo stesso tempo era bella e brutta, perché comunque io volevo andare a mare, perché comunque tutti gli amici andavano a mare, io mi svegliavo alle 9 del mattino, facevo ore di macchina anche per cantare solamente due canzoni. Però comunque quel farmi conoscere da un pubblico nuovo, che ahimè non era un pubblico che aspettava Simo, ma aspettava l'artista che doveva cantare, era molto difficile da conquistare.
2: La voglia irrefrenabile,
3: sì,
2: di
3: però
2: dire qualcosa.
3: Ad oggi conto più di 100 aperture, anche qualche live mio, quindi posso dire che questo mi ha fatto la cosiddetta, come dicevano a Reggio, la scorcia, quindi ottimo, mi è piaciuto un sacco. Sì, sì, la gavetta. Sì, sì, la gavetta.
2: E allora, comunque presenza scenica
3: di sicuro.
2: Brani,
0: posso aprire una parentesi, ma non troppo, nel senso che la cosa che mi ha catturato di lui guardando i suoi video è stata proprio questa, la profonda regginità. Quindi si mette a fare il figo del nord,
3: no, cioè. Con tutto che mia mamma è del Piemonte, Domodossola. Vabbè, salutiamo la mamma, cioè, io sono un mezzo sangue, ok?
0: Vabbè, Piemonte,
3: Domodossola, infatti ogni volta era apposito,
0: cioè, di come Domodossola e o come Otranto,
3: giusto,
0: e poi
3: giusto.
0: Basta, abbiamo
1: e come Istria,
3: giusto, allora diciamo R come Riggio, ormai ci siamo, pure così. Quindi sì, poi comunque inizio a scrivere le prime canzoni, le riesco a portare in giro per la Calabria, la gente inizia a conoscermi. Allo stesso tempo tutti però mi dicevano: Simo, è arrivato il momento di andartene e andare a Milano, perché se tu vuoi fare qualcosa, questa non è terra fertile per quello che vuoi fare. Allora ammetto che comunque una ricerca c'è stata del trovare qualche stanza, perché figuriamoci prendere una casa, perché comunque i prezzi sono affitti, che mamma mia. Allo stesso tempo però, non avendo questa disponibilità economica stravagante, dovevo anche trovarmi dei lavori. Uno non bastava di sicuro, dovevo pagarmi anche le produzioni musicali. Tutto questo, l'arte, poteva andare a farsi una bellissima passeggiata, quindi non potevo fare niente. E allora decido, perché non fare video social dove sono a Reggio Calabria, dato che sono un artista di Reggio Calabria. Tutto questo avevo ancora 19 anni, ahimè oggi ne ho 24. E allora...
0: Ah, hai te, lo stai dicendo a me.
3: Sì, sì, io purtroppo odio fare, come dicevo prima, odio fare il compleanno, perché vedo che passano anni, non mi piace. E allora inizio a fare dei video dove banalmente facevo degli esperimenti, che andavo in giro sul Corso Garibaldi, facevo ascoltare le mie canzoni alla gente che passava. Molta gente rideva, mi prendeva per pazzo, perché comunque vedere un ragazzo a Reggio che fa video social, che per fortuna oggi ne vedo molti che lo fanno ed è bellissimo, ma all'epoca penso di essere stato uno dei pochi che era lì, che aveva appena finito le superiori sul corso, a proporre la propria musica in questo modo, perché discografici, manager, come tuttora, niente. Allora ho deciso, io mi prendo il pubblico, che è la fetta più grande che esiste e quella che sicuramente mi farà stare meglio. Sarà molto difficile conquistare, perché quella è una fetta vera, o piaci o non piaci. E allora ho detto, facciamo così. Ad oggi sono molto contento, perché magari la gente che prima un po' rideva ora non ride più.
2: Quindi,
3: e
2: in quindi barba alla locuzione latina, Nemo profeta in patria, tu sei rimasto qui a Reggio Calabria.
3: Sì, sì, ma io rimarrò qui, io continuerò a fare le cose qui, io voglio diventare un simbolo del reggino della musica.
2: Ti senti appoggiato dai tuoi cittadini?
3: Senza ombra di dubbio, sì. Sono molto contento di questo, perché comunque banalmente, poi vediamo se ci sarà l'occasione di cantare un pezzettino. Ho fatto un brano 2 settimane fa dove parlavo di tutte quelle persone che sono costrette a stare qui magari una settimana, perché poi vanno al nord o vanno fuori Italia e vanno a lavorare, magari loro manco ci volevano andare, però così. Purtroppo qua non potevano fare niente. E ho ricevuto un sacco di messaggi d'amore, banalmente anche 3 anni fa avevo fatto un video, anzi 2, sotto la ruota panoramica, avevo fatto un test del genere che aveva fatto più di 300.000 visualizzazioni, di persone che condividevano perché piaceva quella cosa. Quindi io mi sento stra supportato.
2: Bene, che bella cosa.
0: La vogliamo ascoltare?
2: Assolutamente sì, facciamo conoscere.
3: C'è una chitarra magicamente.
2: Simo. No, questa prima chitarra... vediamo il video,
3: sì, questo,
2: poi magari
3: questo... okay,
2: facciamo,
3: okay, okay.
2: Assolutamente facciamo, non facciamo, può mancare il live, eh?
3: Okay.
0: Sì, vediamo una ragazza qui che conosciamo,
3: non sappiamo chi è, non lo so, non so chi è, non
0: lo scopriremo solo guardando,
3: lo scopriremo solo vivendo.
2: Solo vivendo.

0: Che meraviglia!
1: Che meraviglia!
0: Bravo.
2: È merito della musa.
0: Giurami, giurami, la ragazza, giurami. La musa, come si chiama?
2: Alessia, è merito della musa.
0: Venga, Alessia, venga, venga, si accomodi. Venga, venga, venga, venga,
1: un saluto,
0: venga.
1: Un saluto.
0: Si facci vedere, Alessia, venga, venga. Tra l'altro, Alessia come mio figlio Alessio.
1: Ciao a tutti.
2: È merito della musa.
1: Ma complimenti, ragazzi, davvero.
2: Di sicuro, bravo, senza l'amore io amo sempre parlare.
0: Quindi, nessuna
2: di
0: Alessia
2: questo.
0: È stata maltrattata, no. In quel video, no?
2: Nessuna è stata obbligata, non ci sono contratti che dicono questo, quindi a noi avvenne così.
1: Si vedeva assolutamente tutto spontaneo.
2: Sì, certo, la decima clip era spontanea, possiamo dire.
1: Molto e bello. La dedichiamo a Chiara, sai che è piaciuta tanto anche a mia figlia ascoltando, sì, questo video.
2: Ma in realtà la dedichiamo un po' a tutti, perché vita comunque è una cosa, sì, generica, sì, quindi va dedicata un po' a tutti. Ecco, questa canzone l'ho scritta passeggiando proprio, io sono fieramente, lo dico, di Gallico Marina. Quindi sì, è stato difficile arrivare, è stato molto difficile,
0: sì,
2: lo ammetto, difficilissimo.
0: Ti ha mandato qualcuno, sì, alla posizione?
2: Sì, sì, sì, sì, sì. Me l'ha stato chiesto, ti ricordi dove ho detto no?
3: L'ultimo scorcio era la Marina.
2: Ma quasi, sì, sì, sì, c'è un sacco di cose dove c'è Gallico. Comunque tutto è nato vedendo dei signori che giocavano a carte. Allora li ho immaginati in pensione, non so, immaginavo tipo mio nonno, lavorava in fabbrica, non erano più a lavorare, giocavano a carte. Vedevo delle barche se ne andavano, sono tornato a casa e questa melodia faceva na na na na na na na na na na na na. Allora ho scritto vita.
1: Hai preceduto la mia domanda, perché era proprio questo, sapere come nasce.
2: No, perché noi ci siamo messi d'accordo, quindi cioè, no,
0: ma lo sai, io siccome io sai che non sono buonissimo, io non è che mi fido tanto che tu sei così bravo, voglio sentirti qua live.
2: Quello no, vuoi. Ok. Appunto, allora facciamo un brano, facciamo un altro brano, perché sennò noi
0: un pezzetto, abbiamo, magari, okay, perché abbiamo 4 minuti, quindi
1: c'è una chitarra,
0: so,
1: che okay, aspetta di essere suonata.
2: Assolutamente.
0: Ma guarda un po', guarda.
2: Praticamente sì.
1: Suri 104, momento là.
0: Che cringiata.
1: Sì.
2: Allora, questo è un brano che ho scritto per tutte quelle persone che hanno dovuto lasciare la nostra terra. Un video di un minuto che ha fatto un sacco di visualizzazioni e ho ricevuto un sacco di amore. Quindi
0: vai con
1: questo. Vai, Simo.
2: Francesca sull'aereo mi ha chiesto una foto. Rientrava a Bologna, la regione non sta più da tanto.

0: un minuto.
1: Grande Simo!
2: Grande.
1: Bravissimo, davvero. Che meraviglia!
2: Sì, sei contenta? Siamo partiti col botto.
1: Okay. Assolutamente sì. Sei davvero in gamba, davvero.
0: Grazie mille.
2: Poi il fatto che sei gallicoto e mi hai conquistato la Calabro.
0: Ho una pizza offerta, allora.
2: Non sappiamo questo.
3: A Gallico Marino.
0: Io faccio pure pizza a casa, venite da me e ve la faccio io. Che amo cucinare, quindi.
3: Alessia, che fa?
0: Alessia fa tutto. Alessia, c'è una gara di competizione di cucina, su questo non c'è ombra di dubbio. Tutti i video che si vedono sui social, lei è la mia social media manager.
2: Vince?
0: Lei.
2: Pizza tonda lui e te in teglia.
0: Un
2: sostanziale pareggio.
0: Sì, è vero, pizza
2: tonda. Amore.
1: Insomma, non si può parlare di cucina a quest'ora ogni volta.
2: No, poi proprio la pizza proprio no.
1: Poi la pizza infatti assolutamente no. Simo, progetti futuri? Medio e lungo termine?
0: Allora,
1: qualche sogno da buttare via dal cassetto?
0: Il sogno è sempre quello del Sanremo. Prima o poi spero che arrivi. Mm-hmm. Anzi, vado e me lo prendo se non arriva.
3: C'è Stefano Di Martino.
0: Sì, però quest'anno non di sicuro. Quindi bisogna un attimo. Bisogna avere
1: lavorarci
0: il cosiddetto
1: su brano
0: giusto. E poi il brano giusto non è il brano per Sanremo. Ma secondo me deve essere un brano che ti senti dentro tu. Perché secondo me andare a fare lì, pensare di fare il brano per, perde già un po' la magia. Un brano che nasce dal nulla. Si propone, ok.
2: Cioè, quindi deve essere un brano che nasce dal nulla, che tu componi e dici, ok, questo potrebbe essere quello.
0: Secondo me, andare con l'idea di dire faccio un brano per Sanremo.
2: Al contrario, faccio un brano e poi magari casualmente può andare bene per Sanremo.
0: Magari esce, io amo scrivere, io scrivo cose che vivo. Quindi, secondo me, forzare la mano, mettiamola così, e scrivere un brano che non sento ancora mio, mi invento delle cose. Io amo.
2: Metti snatura pure. Quindi.
0: Sì, tutti i brani che voi ascoltate, ascolterete, al momento sono tutti scritti solamente da me, musicati da me. Quindi io devo arrivare con la consapevolezza che sto scrivendo un brano che veramente sento, ma non per, lo sento. Allora poi ci sarà
3: qualcosa che ti rappresenta.
0: Sì, senza ombra di dubbio. Ci sono un sacco di sogni. Magari ora tocco un tasto molto molto dolente, non lo so. Riuscire senza volerlo anche a creare un inno per la nostra regina. Prima o poi su questo non c'è ombra di dubbio. Perché
1: ma magari noi te lo auguriamo. E perché no? Dico, perché non tu?
0: È una cosa comunque mi piacerebbe molto. Essere un punto di riferimento anche per la mia città. Comunque il calcio è una cosa che accomuna tutti. Ci piace un sacco domenica allo stadio. Quindi così.
1: Intanto hai avuto il coraggio di partire, di restare qui.
0: Sì,
1: quindi secondo me questa cosa andrebbe premiata.
2: E come la premiamo? Col Magic Moment.
1: Esatto.
2: Che lui non conosce, tu sai.
0: Oddio, non lo so.
2: Tu non lo sai, c'è il Magic Moment, il Big
1: neanche
2: Surprise.
1: Irene.
2: No, neanche Irene lo sa. È la Big Surprise targata Carmen Sottilotta. Quindi ecco,
0: dobbiamo preoccuparci.
2: No, non ti preoccupare, anzi al contrario,
3: Carmen estrae dalla busta qualcosa.
1: È un nuovo gadget.
2: Ah, quindi ok.
1: Sì, perché prima parlavo di
2: tutte
1: chiave.
2: Cose che fa lei,
1: ricordi?
0: Sì.
1: Di chiave. Uh-huh. Bene. Allora, intanto questo è.
2: Cioè, queste sono cose che
1: vediamo, riuscirà la nostra eroina a togliere direttamente da.
2: Guarda Irene che brava, ha già improvvisato la radiocronaca.
1: Ecco qui. Sogna il meglio santo.
0: Ma è bello.
1: Questo è per te.
2: E la
1: però
2: chiave?
1: C'è anche la chiave del successo.
2: La chiave del successo.
1: E un braccialetto fatto a mano
0: mille.
1: Per te.
0: Grazie
1: con
0: mille.
1: Con la chiave del successo e veramente ti auguriamo perché te lo meriti, sei davvero in gamba.
0: Grazie mille.
1: Davvero.
0: Veramente.
1: Buona
0: grazie
1: fortuna.
0: Mille.
2: E finora tutti quelli che sono stati a Star Talent
0: metto subito.
2: Hanno avuto successo. Sì, questo te lo dico.
0: Grazie mille.
1: Speriamo, mi fa piacere.
0: Speriamo bene. Non mi aspettavo.
1: Sarà un portafortuna, dai.
2: Te ne dico una, Emma Baggetta, prima di arrivare là dove è arrivata, era qui.
1: Sì.
0: Per me, ma già sto regalo non me l'aspettavo, quindi grazie.
2: No, infatti il Magic Moment, Big Surprise by Star Talent.
0: Grazie mille.
1: Per ringraziarti.
0: Grazie mille veramente.
1: Spero
0: davvero
2: ringraziamo te per essere stato qui, ma gli onori della chiusura alla nostra Carmen.
1: Grazie, è stato meraviglioso ritornare dietro questo microfono davvero. Ci rivediamo fra 15 giorni con un altro meraviglioso talento. Un saluto a tutti.
2: Che ovviamente non ci
1: anticipiamo. Ovviamente no,
2: ovviamente
1: come al solito.
2: No, come sempre, come tradizione vuole.
1: Come tradizione.
2: Grazie Simo.
0: Ciao a tutti, grazie mille ancora per l'invito.
2: Radio Giornale, pubblicità e poi Fabrizio Cantarella già pronto. Veniamo e parliamo un po' di Power Play perché lui parla di calcio e Power Play parla di calcio a 5. A fra poco.
4: Touring 104 Notizie.
5: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Sale la tensione tra Russia e NATO su Kaliningrad, il territorio russo affacciato sul Baltico. In una comunicazione trasmessa attraverso l'ambasciata in Belgio, Mosca contesta esercitazioni che secondo la sua ricostruzione simulerebbero l'isolamento della regione. La Russia sostiene che queste attività aumentino il rischio di uno scontro diretto e avverte di essere pronta a impiegare l'intero arsenale a disposizione per difendere il proprio territorio. La NATO conferma di aver ricevuto la lettera e di avere risposto. L'alleanza denuncia le minacce minacce russe sull'uso della forza ribadisce la propria natura difensiva. Mosca chiede ai paesi membri di evitare azioni che possono aggravare ulteriormente la situazione.
6: Dopo i carburanti, Eni annuncia una nuova iniziativa per luce e gas. Dal 1 ottobre chi sottoscriverà l'offerta Plenitude entro il 24 ottobre potrà accedere a uno sconto del 30% sui corrispettivi luce e gas rispetto alla principale offerta a prezzo fisso con prezzo bloccato per 2 anni. Secondo le stime diffuse dall'azienda, il risparmio di circa 100 euro all'anno per ciascuna fornitura, circa 200 euro complessivi per luce e gas. Lo sconto annunciato non equivale a una riduzione del 30% dell'intera bolletta. Intanto anche Kuwait ha comunicato l'introduzione di un tetto ai prezzi dei carburanti dal 1 ottobre per 30 giorni.
5: Le opposizioni chiedono che Antonio Tajani riferisca al Senato sul caso di Giulio Regeni e sulle conseguenze della sentenza nei rapporti con l'Egitto. Alla richiesta del Movimento 5 Stelle si sono associati Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Italia Viva. Al centro delle contestazioni le dichiarazioni con cui il ministro degli esteri ha sottolineato che il verdetto riguarda 3 persone e non lo Stato egiziano. Tajani ribadisce che l'Italia vuole conoscere i responsabili dell'omicidio. Sul fronte giudiziario, i difensori dei 3 agenti condannati a 10 anni per il sequestro di persona preparano il ricorso. La procura attende le motivazioni prima di decidere un'eventuale impugnazione.
6: Le regioni fanno fronte comune sulla richiesta di maggiori risorse per la sanità. Il presidente del Lazio, Francesco Rocca, riferisce che il documento è stato sostanzialmente approvato e che tutte le regioni concordano sulla necessità di un incremento consistente dei finanziamenti. Prima di aprire il tavolo con il governo è previsto un ultimo approfondimento sui numeri in Commissione Salute. La bozza indica oltre 18 miliardi aggiuntivi al triennio dal 2027 al 2029, maggiori risorse per medici e infermieri e un fondo per l'innovazione terapeutica. Rocca richiama anche il peso dei costi energetici e farmaceutici. Si tratta di richieste per la manovra, non di stanziamenti già decisi.
5: E chiudiamo con la cronaca. Proseguono gli accertamenti sulle 2 donne morte per avvelenamento da ricina a Pietracatella in Molise. La polizia ha perquisito gli studi di Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime, a Pietracatella e a Campobasso. Le ricerche, secondo quanto riferito, sono state disposte dopo la raccolta di nuovi elementi ritenuti significativi dagli investigatori. Di Vita è stato in questura per firmare gli atti delle perquisizioni. Successivamente è tornato negli uffici della polizia per consegnare spontaneamente un dispositivo elettronico. Il commercialista, già sindaco del paese, si dichiara sereno e non risulta indagato. La procura di Larino procede per duplice omicidio. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Touring 104. Touring 104. Informazione e passione.

0: Radio Touring 104. In radiovisione sul canale 87 del Digitale Terrestre in tutta la Calabria, Messina e provincia.
1: State ascoltando Voices con Benvenuto Marra.

0: Eccoci qui quando sono 12 minuti dopo le 20, ritorniamo in diretta, siamo sempre a Voices con Benvenuto Marra.
1: Irene Calabro.
0: Eccola lì dall'altro lato e abbiamo un altro mio partner radiofonico, diciamo quello della parte sportiva, no? Power Play, buonasera e bentornato Fabrizio Cantarella.
2: Ciao Ben, ciao Irene, ciao, buonasera, Fabrizio. Buonasera a tutti.
0: Vedi già col tono del radioprogramma.
2: Tutto il popolo di Voices, lo sai che per me è sempre un onore, un piacere quando trasmettiamo all'interno della vostra trasmissione, perché è veramente una bella trasmissione, positività, mi piace tantissimo il format e tutto quanto.
0: Grazie, bontà tua, bontà tua. Anche se sei un po' di parte, dai, perché
2: sono un po' di parte,
0: fa parte della famiglia anche tu, perché...
2: Certo, però provo a fare anche un po' il giornalista, ecco, provo a guardare a fotografare la realtà. Cosa gli puoi dire a poi?
0: Direi che ci riesce abbastanza, devo dire, quindi questo va detto. Molto bene, allora perché sei qua? Non ho capito, passavi da queste parti oppure c'è qualcosa che dobbiamo dire?
2: Diciamo che questo weekend che ci avvicina ormai, il primo weekend di ottobre, il sabato e anche la domenica per certi versi, ritorna il nostro mondo a rimbalzo controllato con le gare di campionato. C'è stato già un po' un aperitivo, un antipasto.
0: Sia a beneficio di Rene che chi ci sta ascoltando, sì, e magari non ci ha sentito prima, lui lo chiama popolo a rimbalzo controllato perché il pallone ecco, spiegaglielo, vai.
2: Il pallone del calcio a 5, giocandosi indoor, giocandosi sul parquet, è a rimbalzo controllato, quindi non è come nel calcio che quando sbatte terra fa un poco il pazzerello,
0: sì.
2: Al primo rimbalzo è quasi certo che non ne farà un secondo.
0: E viene usato nel futsal, no? E quindi siccome noi ci rivolgiamo al popolo del futsal e quindi lui lo ha battezzato il popolo a rimbalzo controllato.
2: Si sbiglia un claim, insomma, per questa trasmissione.
0: Peraltro quest'anno avremo un bel po' da fare.
2: Esatto, ti stavo appunto dicendo, c'è stato un po' un antipasto nelle scorse settimane con la Coppa della Divisione, prima giornata anche settimana scorsa in Serie C1. Di fatto, andando a guardare poi i calendari, dalla Serie A2 Elite fino alla Serie C1, vabbè, a livello regionale, comunque tutte le categorie hanno una regina, almeno una regina di rappresentanza, quindi la futura in A2 Elite, la neonata Reggio Futsal in Serie A2, la Gallinese ritrova anche il Reggio Calabria, con cui si erano affrontate in Serie C1.
0: Saliamo col derby.
2: È bellissimo, bellissimo, era quello che serviva bene, chissà, magari Power Play ha anche portato un po' fortuna alle squadre, certo, nostrane, alle squadre regine. Poi in Serie C1, vabbè, rimangono le regine, c'è l'Evergreen con una nuova ai nastri di partenza, confermatissima. Poi invece mi sembra solo l'Evergreen invece in C1,
0: no, il PGS Auroragallico,
2: mi pare come
0: la
2: nuova,
0: no, la Maestrelli,
2: no, ma la Maestrelli, no, è C2, esatto, mi stavo proprio
0: ce
2: confondendo,
0: ce n'è un'altra in C1 che mi sta sfuggendo, però oltre
2: la Rayon ovviamente dei nostri, anche lì potremmo dire una neonata perché il titolo del Rayon, sì, è andato avanti, però è un progetto anche quello molto interessante perché fino a poco tempo fa chi compone oggi la Rayon stava facendo veramente scintille nei campionati.
0: Tranquillamente il nostro Fabrizio, esatto, Nocera, cioè che è venuto qui perché è andato in finale
2: poco prima delle finali
0: trofeo
2: di Asti, esatto.
0: Poi alla fine me lo sono ritrovato dopo qualche giorno nelle vesti di dirigente della Rayon, con il quale insomma abbiamo parlato, hanno un gran bel progetto, sono molto vicini a noi, noi gli diamo un grande in bocca al lupo.
2: Assolutamente, anche perché mi sembra che ormai ti ho un po' fatto pervenire quella che è la polvere di fata, come ha fatto Trilli con Peter Pan o viceversa, perché sì, tu sì, quando l'hai intervistato già fiutavi che forse c'era,
0: sì,
2: un destino,
0: c'era cosa,
2: un
0: c'era
2: futuro nel nazionale nel federale,
1: molto complici,
0: sì, no vabbè, la facciamo insieme,
2: lui,
0: Power Play,
2: io e lui no.
0: Allora, cosa è il bello di Power Play? È che mentre a voi si sono un pochettino, no, nella veste quasi istituzionale, no, a Power Play no, sì, perché Power Play è lui, non sono io, li
2: siamo
0: spalla,
2: noi, siamo noi Power,
0: sì, ma io sono
2: Play,
0: spalla, sono quello, lui mangia pane e futsal tutti i giorni a pranzo, cena e a colazione, quindi insomma tutte le conoscenze, anche statistiche, si ricorda cose di 14 anni fa, cioè che io non so nemmeno come faccia, io invece no, quindi posso fare tranquillamente e liberamente il tifoso e non me ne frega nulla, quindi questo è molto importante.
2: Vanno allenate, perché se poi non le ricordi poi cerchi, certe volte puoi anche cadere, quindi andiamo, certo, non creiamo aspettative, dottore Marra.
0: No, per carità, però insomma le aspettative che possiamo creare, che anche quest'anno,
2: insomma,
0: vi racconteremo
2: terza
0: tutto quello
2: stagione
0: che succede.
2: Guarda tu.
0: E infatti terza stagione e siamo ancora qua. E siamo già, disse qua. Qualcuno. Siamo
2: perché,
0: l'unica trasmissione in Calabria, credo, radiofonica.
2: Radiofonica, credo, sì. Credo l'unica, comunque sì. A Reggio sicuramente
0: sì. Che tratta
2: sì.
0: Di calcio 5.
2: A Reggio sicuramente sì, a livello nazionale qualcosa ovviamente.
0: Connotazione fortemente cioè. Regina. Io dico quasi esclusivamente lui, però siccome è giornalista e quindi deve giustamente informare,
2: cerchiamo un po'
0: perché
2: di...
0: lui allarga un po', ma io dico Reggio.
2: Noi per esempio l'anno scorso, devi sapere Irene, avevamo un allenatore di Reggio Calabria, il buon Peppe Fiorenza,
0: sì.
2: Che allenava a Messina, ha centrato pure la promozione.
0: Mi fece fare Messina.
2: Benvenuto era...
0: Per colpa di Peppe Fiorenza.
2: Ero in difficoltà. Ora, quest'anno Peppe
0: vabbè,
2: è rimasto...
0: Ho tifato anche il Soverato. Perché
2: esatto, c'era il nostro,
0: Soverato, c'era
2: il nostro Gianni Quattrone.
0: Grande opinionista nostro.
2: Peppe Fiorenza quest'anno che allenerà invece Marsala. In Marsala, quindi rimane in Sicilia, ti sposti pure tu nella terra lillibetana, ecco.
0: Marsala già mi sta più simpatico, sai, Messina non mi
2: Messina era proprio...
0: No, non suona benissimo.
2: Il campanile.
0: Io vengo dal calcio 11, dalle antiche rivalità, Regina e Catanzaro, quindi che vuoi.
2: Comunque si vede ben tanto entusiasmo, secondo me, come è normale e legito che sia in ogni inizio di stagione, ma come hai giustamente ricordato, tante squadre, tante rappresentanze di Reggio Calabria, tante rappresentanze delle regine, tanti bei progetti, ti aggiungerei anche questo.
0: Sì, perché ci sono tanti bei progetti.
2: Sto vedendo forse per la prima volta rispetto al passato l'idea, l'obiettivo del lungo termine, che forse questo è mancato o comunque sì. Può mancare cioè, in uno sport di nicchia come questo.
0: Delle squadre di prospettiva,
2: esatto.
0: Cioè che non nascono per farsi il
2: esatto.
0: Campionato e poi andare via, ma magari continuare
2: esatto.
0: A crescere un progetto.
2: Permettimi, a proposito di prospettiva, vorrei cogliere anche l'occasione per fare un grossissimo in bocca al lupo per una pronta guarigione, per una pronta ripresa
0: all'Ele
2: Caracciolo, perché purtroppo più sfiga di così, io non lo so come
0: no,
2: definirla. Sembra sia saltato il crociato.
0: Di gallico, sì, non sembra proprio.
2: È saltato. E quindi sicuramente
0: già
2: dovrà. È già campionato
0: sì.
2: Finito, ragazzi. Questo cioè poi un ragazzo.
0: Ragazzo di gallico, Irene Emanuele Caracciolo, una giovane promessa del calcio 5. Veramente
2: campione
0: molto
2: d'Italia,
0: bravo.
2: Anche lui col torneo
0: sì.
2: Delle regioni
0: esatto.
2: Di qualche stagione fa, del 24.
0: Sì, sì.
2: Dispiaciutissimo perché poi l'anno scorso davvero ben la salvezza della Carlinese, anzi la quasi qualificazione
0: è passata attraverso
2: i suoi gol,
0: sì,
2: ai suoi gol, i suoi piedoni. Auguroni davvero a Emanuele e a tutta la Gallinese.
0: E continua la sfiga della Gallinese che l'anno scorso si è ritrovata con Modaffi infortunato, quest'anno invece il Caracciolo. Ma comunque speriamo bene, speriamo il mister Venanzi sicuramente riuscirà
2: a trovare la soluzione,
0: tirerà dal cilindro qualcosa.
2: Come sempre, intanto diciamo anche che c'è stato un risultato
0: una bella soddisfazione,
2: questo risultato della Gallinese che ha superato il turno contro il pronostico, ecco, mi verrebbe da dire,
0: certo.
2: Però al tempo stesso possiamo dire che calcio d'estate, ancora calcio a 5 d'estate, una Gallinese più rodata sicuramente è riuscita ad avere la meglio su due sfide contro la Reggio Futsal di Serie A2 dell'ex.
0: No, su due no, una hanno pareggiato l'andata
2: sì,
0: la
2: non
0: seconda...
2: ha perso insomma al meglio delle due gare, intendevo questo,
0: certo.
2: È riuscita tra andata e ritorno a superare il turno.
0: Irene se ne sta fottendo, ma sai quanto.
2: Parliamo della Gallinese che gioca la Serie B e il Reggio Futsal che gioca la Serie A2.
0: Che poi io la conosco.
1: Sì, fino a quasi,
0: certo. È una curiosona, quindi lei vorrebbe
1: sì.
0: Capire, ma non ci riesce. Poi ti spiegheremo noi.
2: Ma infatti
0: siamo
2: qui per questo, proprio perché è uno sport di nicchia.
0: Pretendere da Irene che sia esperta pure di calcio a 5
1: subito,
0: sembra esagerato.
1: Sì.
0: Mi sembra esagerato. Pronti via.
2: A freddo.
0: Comunque tu ricordati, comincia a ricordare Popolo al rimbalzo controllato, calcio a 5, futsal.
2: Secondo palo.
0: Secondo palo che cos'è?
2: L'attacco al secondo palo quando si gioca, no, si attacca dal lato opposto, tiri forte sul secondo e c'è quello pronto a metterla dentro.
0: Ho menzionato la tua capacità di ricordare, no? La memoria elefatica.
2: Vediamo se mi coglie ora preparato.
0: No, io non so se qua a Reggio abbiamo avuto mai una così nutrita rappresentanza nei campionati importanti. Perché partiamo
2: negli ultimi anni,
0: lasciamo stare la C2 che ce ne sono tante e ci sono sempre state.
2: Negli
0: però,
2: ultimi anni sicuramente no.
0: 2 in B e 2 in A, 1 in A2 e non A2 Elite. Cioè.
2: A2 Elite, 2 in B facciamo solo nel nazionale, 4.
0: Sì.
2: Consideriamone 4. Io sono entrato bene o male 10 anni fa, quando le uniche due regine erano Catafuori e Futura.
0: Ed erano in che serie?
2: Serie B all'epoca,
0: uh-huh.
2: Poi sono arrivate. Poi c'era la Cormar anche,
0: sì.
2: Polistena, sebbene.
0: Cormar è andata in A2.
2: Poi è andata in Serie A, ha giocato la Serie A. con Cadafori e Futura che erano ancora nel nazionale, Serie A2.
0: Ma vedi come si ricorda?
2: Tre squadre al massimo saranno state. Polistena, tra l'altro, non la considererei Regina in quanto centro. Sì. Cadafori e Futura, sì, come
0: Reggio. Sì, Cadafori e Futura, sì.
2: Diciamo in questo senso.
0: Sì, no,
2: oddio, neanche.
0: No, sono accanito su questa cosa. Sì.
2: E neanche perché vogliamo dire la Futura Lazzaro.
0: No, ma Lazzaro la considero.
2: Però diciamo
0: regina,
2: giocavano su Reggio, ecco. Il Polistena giocava a Polistena.
0: No, la Futura la considero Regina.
2: Regina
0: no,
2: pure
0: troppo vicina. Sì,
2: la considero Regina pure io.
0: Assolutamente sì.
2: Comunque, no, questo numero, 4 squadre nel nazionale. Forse era da tanto tempo che non si vedevano.
0: E infatti, quindi quest'anno ci
2: divertiamo. Segnale.
0: È un segnale. È un segnale che insomma il movimento del futsal cresce sempre di più. Quindi questo è chiaro. Noi ci abbiamo visto giusto forse 2 anni fa.
2: Assolutamente, aggiungerei, Ben, a questo punto non è solo il segnale delle società, ma il segnale anche che ci sono i giocatori tali da fare.
1: Che età hanno?
0: Variegata. Da 19-20 fino a quasi ai 40.
2: Anche perché poi partiamo per esempio con una Futura che ha anche un settore giovanile che coinvolge tutte le età, e quindi poi per esempio Lorenzo Norio quest'anno andrà in prima squadra. Lorenzo Norio è il figlio di Umberto, pensa, questo è il giocatore che ha vinto più scudetti, attualmente il giocatore in attività con più scudetti nel suo palmarès. Il figlio ha cominciato a giocare già ormai da 4 anni, mi sembra, se non sbaglio, con la Futura, e ora arriva in prima squadra, ma un under 17 stiamo parlando. È già un crack.
0: Tuo figlio non gioca a calcio?
1: Sì, gioca a calcio.
2: Dove?
1: Calcio a
2: 5.
1: SD Sacri Cuori Catona.
2: Ah, il Sacro Cuore, bene.
0: Quindi vedi che ti conviene cominciare a documentarti.
2: Anche perché, Ben, probabilmente quello che si pensa in giro, che il calcio a 5 si gioca nel campo piccolo, si fanno tanti tiri e è più facile del calcio.
0: No. Assolutamente. I calciatori che giocano a calcio a 5 hanno una tecnica individuale ben superiore degli omologi in calcio a 11, molto più bravi nel dribbling, per intenderci.
2: E infatti una delle dei messaggi che spesso noi lanciamo, una provocazione, ecco, per così dire, ci piacerebbe che, come capita in Brasile, in Argentina, che tutti iniziano dal calcio a 5 per poi diventare fenomeni nel calcio, magari si lavorasse un po' di più anche in Italia. Già qualcosa si sta muovendo, bene, l'abbiamo visto negli anni, magari però più in maniera più spedita, potrebbe anche aiutare, perché insomma ti aiuta col pensiero più veloce, sei più tecnico, lavori nello spazio, poi quando gli spazi sono più grandi sei più agevolato.
0: Sì, certo, è più facile. Esatto. Basta essere veloci nella corsa, mandi la palla avanti e la rincorri.
2: In pratica, Ben, noi giochiamo, tu mi hai visto, con la palla al piede, diciamo. Siamo due mondi separati, quello che paga il telecronista rispetto al calcettista.
0: Sì, ma non ci mettiamo nello stesso piano, per cortesia.
2: Non vorrei ricordare
0: quello stop mancato sulla linea del fallo laterale.
2: Ma voglio dire, se fossi stato bravo coi piedi non sarei stato dietro la telecamera a parlarne.
0: Non è detto, non è detto.
2: Lascia stare,
0: non è detto. Va bene.

0: fortemente il crociato, no, ancora ragazzi, gonfio. Si sospetta fortemente, sì, in trasferta durante la partita al
1: Cremisa,
0: sì, esattamente. Quindi temiamo fortemente che anche Giorgio abbia questo tipo di problema. Speriamo di no, ci incrociamo le dita, gli mandiamo grandi in bocca al lupo.
1: Queste sono le cose che non dovremmo commentare.
0: Anche perché parliamo di due giovani fra i più promettenti, se vogliamo, del panorama del calcio 5 Reggino. E quindi, insomma, speriamo di no.
1: Preferisco che parliamo di un gol sbagliato goffamente piuttosto che di un infortunio.
0: Sì, assolutamente sì. Va bene, grazie Fabrizio Cantarella.
1: Grazie, benvenuto Marra. Grazie.
2: Piacere
1: mio, Irene, grazie.
0: Prossimamente, insomma, sui nostri schermi. Ok. Grazie Irene.
2: Grazie Ben.
0: Bene, bene, perfetto.
1: Complimenti, sono... ancora in bocca al lupo per Voices per questa nuova stagione.
0: Grazie, grazie mille. E sono 27 minuti dopo le 20, quindi Voices termina qui. Vi ringraziamo di essere state qui con noi. Fra due mercoledì vi dirò, daremo la linea Power Play, ma oggi no. Quindi vi lasciamo in compagnia della musica di Filippo Lopressi, che ha selezionato lui per voi. Quindi non mollate mai le frequenze di Radio Turin 104. Noi torneremo venerdì alle 19. Grazie a tutti di essere stati con noi. Ciao!

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Questa è Touring 104.

0: Touring 104 Notizie.
1: Ancora una buona serata e bentrovati all'ascolto dalla redazione. Sale la tensione tra Russia e NATO su Kaliningrad. Il territorio russo affacciato sul Baltico. In una comunicazione trasmessa attraverso l'ambasciata in Belgio, Mosca contesta esercitazioni che, secondo la sua ricostruzione, simulerebbero l'isolamento della regione. La Russia sostiene che queste attività aumentino il rischio di uno scontro diretto e avverte di essere pronta a impiegare l'intero arsenale a disposizione per difendere il proprio territorio. La NATO conferma di aver ricevuto la lettera e di aver risposto. L'alleanza denuncia le minacce russe sull'uso della forza, ribadisce la propria natura difensiva. Mosca chiede ai paesi membri di evitare azioni che possono aggravare ulteriormente la situazione.
2: Dopo i carburanti, Eni annuncia una nuova iniziativa per luce e gas. Dal 1 ottobre chi sottoscriverà l'offerta Plenitude entro il 24 ottobre potrà accedere a uno sconto del 30% sui corrispettivi luce e gas rispetto alla principale offerta a prezzo fisso con prezzo bloccato per 2 anni. Secondo le stime diffuse dall'azienda, il risparmio è di circa 100 euro all'anno per ciascuna fornitura, circa 200 euro complessivi per luce e gas. Lo sconto annunciato non equivale a una riduzione del 30% dell'intera bolletta. Intanto anche Kuwait ha comunicato l'introduzione di un tetto ai prezzi dei carburanti dal 1 ottobre per 30 giorni.
1: Le opposizioni chiedono che Antonio Tajani riferisca al Senato sul caso di Giulio Regeni e sulle conseguenze della sentenza nei rapporti con l'Egitto. Alla richiesta del Movimento 5 Stelle si sono associati Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Italia Viva. Al centro delle contestazioni le dichiarazioni con cui il ministro degli esteri ha sottolineato che il verdetto riguarda 3 persone e non lo Stato egiziano. Tajani ribadisce che l'Italia vuole conoscere i responsabili dell'omicidio. Sul fronte giudiziario, i difensori dei 3 agenti condannati a 10 anni per il sequestro di persona preparano il ricorso. La procura attende le motivazioni prima di decidere un'eventuale impugnazione.
2: Le regioni fanno fronte comune sulla richiesta di maggiori risorse per la sanità. Il presidente del Lazio, Francesco Rocca, riferisce che il documento è stato sostanzialmente approvato e che tutte le regioni concordano sulla necessità di un incremento consistente dei finanziamenti. Prima di aprire il tavolo con il governo è previsto un ultimo approfondimento sui numeri in Commissione Salute. La bozza indica oltre 18 miliardi aggiuntivi al triennio dal 2027 al 2029, maggiori risorse per medici e infermieri e un fondo per l'innovazione terapeutica. Rocca richiama anche il peso dei costi energetici e farmaceutici. Si tratta di richieste per la manovra, non di stanziamenti già decisi.
1: E chiudiamo con la cronaca. Proseguono gli accertamenti sulle 2 donne morte per avvelenamento da ricina a Pietra Catella e Molise. La polizia ha perquisito gli studi di Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime, a Pietracatella e a Campobasso. Le ricerche, secondo quanto riferito, sono state disposte dopo la raccolta di nuovi elementi ritenuti significativi dagli investigatori. Di Vita è stato in questura per firmare gli atti delle perquisizioni. Successivamente è tornato negli uffici della polizia per consegnare spontaneamente un dispositivo elettronico. Il commercialista, già sindaco del paese, si dichiara sereno e non risulta indagato. La procura di Larino procede per duplice omicidio. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
0: Touring 104. Informazione e passione.

Swing 104, Super Hit, un grande successo di adesso. Salamucca,

passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.

oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica, oh.